se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

0: RBE, vicina a te.
1: Scrivi alla redazione diretta @rbe.it. RBE, cultura, informazione, relax.
2: Fall in love again.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, cultura, informazione, relax.
1: Whatever you do, don't ever tell no lover.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE. Vicina a te.

sei proprio una giornataccia di quelle un po' più spente che il cielo si offende e ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto e di sicuro non c'è neanche il mare. Tu acqua e sale, io fuoco e fiamme, e le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

0: Zico Zaco Show, il nuovo varietà di improvvisazione di RBE TV.
1: Sapete che lo Zico Zaco Show distrugge i libri?
2: Sì!
1: Bene, bene, bene. Sapete che sarete voi a costruirne uno tutto nuovo?
2: Sì!
0: Die con Samuel Dossi e Marta De Laurentiis.
3: Trombetti Fiorellino, non lo so, Fiorellino fa sempre un po'.
4: Fiorellino.
3: Ma sì, Fiorellino fa tanto. Fa tanto.
4: Fa tanto poesia, fa tanto.
3: Mara, cos'hai, cara?
4: Cos'hai, Mara? Non sei felice per la tua amica?
5: Sto cercando di fare sì che il colore mi rallegri.
0: Sabato alle 21:30 su RBE TV.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: È tempo di 5 per 1000.
1: Ecco 5 buoni motivi per donarlo a RBE Radio e TV.
2: 1. È vicina ai territori.
3: Racconta i luoghi dove viviamo e le loro storie.
4: 2. È comunitaria.
5: Nasce da un processo collettivo che crea relazione.
6: 3. È gratuita.
7: Promuove un accesso libero all'informazione e a tutti i programmi.
8: 4. È plurale.
9: Promuove la pace, il dialogo tra le persone e l'idea che la diversità sia ricchezza.
10: 5. È culturale.
11: In un tempo in cui abbiamo bisogno di cultura, noi lavoriamo per attivarla.
0: 5 per 1000 a RBE. Fai spazio alla tua radio. Sulla tua dichiarazione dei redditi scrivi 94509050012. 94509050012. È tempo di 5 per 1000.

Ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

prima di entrare in casa. Stavo un'ora a cercare di toglier la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. E lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

0: TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione,

0: Ma sono matta io. Ma sono matta.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96,6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

0: È tempo di 5 per 1000.
1: Ecco 5 buoni motivi per donarlo a RBE Radio e TV.
2: 1. È vicina ai territori.
3: Racconta i luoghi dove viviamo e le loro storie.
4: 2. È comunitaria.
5: Nasce da un processo collettivo che crea relazione.
6: 3. È gratuita.
7: Promuove un accesso libero all'informazione e a tutti i programmi.
8: 4. È plurale.
9: Promuove la pace, il dialogo tra le persone e l'idea che la diversità sia ricchezza.
10: 5. È culturale.
11: In un tempo in cui abbiamo bisogno di cultura, noi lavoriamo per attivarla.
0: 5 per 1000 a RBE. Fai spazio alla tua radio. Sulla tua dichiarazione dei redditi scrivi 94509050012. 94509050012. È tempo di 5 per 1000.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE. Vicina a te.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

Voci protestanti, eventi, riflessioni, progetti e presenza sui territori. Alla scoperta delle chiese protestanti ed evangeliche e non solo.

Voci protestanti, in diretta tutti i giorni nel primo pomeriggio di RBE, dalle 14 alle 16. Eccoci presenti con la diretta di Voci Protestanti. Buon pomeriggio, bentornati, bentornate all'appuntamento quotidiano con questa trasmissione che parla appunto di protestantesimo, parla di chiese evangeliche, di chiese protestanti, chiese valdesi, metodiste, battiste. Un due ore da trascorrere in compagnia della sottoscritta. Oggi non ci sarà Darian, quindi vi terrò io compagnia fino alle 16. Tanta buona musica che ci accompagna. Iniziamo subito con Paul Simon, che è il primo brano che ci ascoltiamo in questa puntata di fine settimana, di venerdì, Me and Julio Down by the Schoolyard.

questo giro di note ricorda Il pescatore di Fabrizio De André, o anche a voi c'è una sonorità che insomma vi fa pensare al pescatore, e in particolare insomma questa canzone me lo ricorda moltissimo. Non sto ovviamente parlando di copiature o di plagi, ci mancherebbe, però insomma ogni tanto le sette note ritornano posizionate nella stessa maniera e ci ricordano, appunto ci fanno pensare a brani più o meno conosciuti e amati. Allora, abbiamo parecchie veramente notizie di attualità di cui parlarvi, e la prima con cui vorrei aprire la puntata di oggi è sicuramente una notizia relativa alla cronaca e all'attualità. Stiamo parlando di Calabria, stiamo parlando di quello che è avvenuto in questi giorni. Avrete sicuramente letto, visto, ascoltato, approfondito magari la notizia di questi quattro braccianti, un uomo pakistano e tre persone afghane bruciate vive dentro un'auto in Calabria, e purtroppo tanti commenti, alcuni anche completamente insomma fuori luogo rispetto alla tragedia di cui abbiamo letto, e soprattutto un dramma che ci è stato in modo brutale riportato davanti agli occhi, il dramma dello sfruttamento di migliaia di persone nell'agricoltura italiana, persone che purtroppo a volte non hanno neanche un nome, non hanno non solo diritti e dignità, ma nemmeno riusciamo a visualizzarle come appunto persone singole, ma finiscono in una quantità, in un numero molto più allargato di lavoratori e lavoratrici stagionali. Allora, quello che è accaduto è ovviamente assolutamente incredibile e fuori da ogni logica umana. Quello che ci interessa fare adesso, al di là insomma di riprendere notizie che fanno parte della narrazione della cronaca, però è una riflessione che viene riportata sull'agenzia stampa NEV Notizie Evangeliche. Proprio in questi giorni è stata pubblicata ieri sera questa notizia, questo articolo, più che altro un commento, e un commento di Francesco Piobbi, che è operatore di Mediterranean Hope a Rosarno, dove appunto la Federazione Chiese Evangeliche ha avviato da ormai 4 anni uno stello sociale, lo stello Dambesso, di cui abbiamo parlato in tante occasioni, che è uno stello pensato proprio per lavoratori migranti e che non solo offre accoglienza, una struttura di appoggio, aiuto anche appunto a chi purtroppo a volte non ha neanche una camera dove potersi riposare adeguatamente dopo ore e ore di lavoro diciamo estremo, anche in condizioni estreme, ma oltre appunto alla struttura, questo ostello Dambesso porta avanti con sé una riflessione importante proprio sul tema dei diritti, della dignità umana, delle condizioni dei lavoratori braccianti, che di cui sappiamo sempre assolutamente troppo poco. Lascio a voi l'approfondimento, che appunto ricordo è stato riportato su neve.it, prende spunto diciamo da questa notizia di cronaca che ha fatto discutere e di cui molti e molte hanno parlato, ma entra più nel dettaglio e approfondisce il tema dell'agricoltura e della responsabilità che le imprese che lavorano nel settore dell'agricoltura hanno. La grande distribuzione da sempre insomma sappiamo che purtroppo a volte diciamo travalica quelle che sono un pochino le regole del sistema sociale, tra appunto lavoratori, lavoratrici e sistema di distribuzione, ma ci sono alcuni paletti, alcuni limiti al di sotto dei quali non bisogna andare. In primis la vita umana, e poi ancora la dignità di un compenso retribuito che sia degno di questo nome, un'accoglienza che sia anche in questo caso insomma rispettosa della dignità umana, e via dicendo. Quindi purtroppo in un contesto in cui le istituzioni fanno molto poco a questo riguardo, MH, Mediterranean Hope, le chiese evangeliche
evangeliche, ma anche tanti enti che sostengono il percorso di un'agricoltura che rimetta al centro anche i diritti e la dignità dei lavoratori e delle lavoratrici, dei braccianti agricoli, invece prende la parola, e lo farà peraltro proprio questa sera alle ore 18 a Reggio Calabria. Anzi no, scusate, ieri sera era il 4 giugno, giovedì 4 giugno c'è stato questo incontro a Reggio Calabria in cui si sono ritrovate molte associazioni che vogliono cercare di unirsi, aggiungersi, allargare questa rete che già si è creata sul territorio calabrese, in cui contro il caporalato porta una sola grande risposta, ovvero la dignità della persona come singolo e come singola. L'articolo, lo ripeto, sul sito neve.it. Vuoi segnalarci un'iniziativa? Scrivi a diretta@rbe.it.

Patti Smith con Frederick, il brano che abbiamo ascoltato, e proseguiamo invece con l'attualità. Ricorderete che qualche giorno fa abbiamo parlato di un appuntamento alla Spezia dedicato al tema del disarmo e della non violenza, un evento che vedeva e vede il coinvolgimento ancora delle chiese metodiste valdesi, in particolare la Commissione GLAM, Commissione Globalizzazione Ambiente delle Chiese Evangeliche in Italia, ed era un evento organizzato dal gruppo interconfessionale Eirene Cristiani per la Pace. Avevamo avuto modo anche di ascoltare alcuni estratti della registrazione dell'intervista realizzata da Sara Turn su riforma.it con la pastora delle chiese di La Spezia, della chiesa battista, se ricordo bene, di La Spezia. E in ogni caso era un appuntamento, un incontro dedicato a una riflessione però allargata alla collettività, quindi non era un incontro all'interno del mondo chiese, ma era un incontro volutamente, insomma, aperto a chiunque fosse interessato ad approfondire cosa significa mettere in campo un percorso di pace e di non violenza. Vuol dire ragionare a monte sul tema del disarmo, vuol dire impostare dei percorsi che hanno degli obiettivi a medio e lungo termine e che ricercano appunto la pace in ogni singolo passaggio, partendo dal sanare magari dei conflitti anche in realtà molto locali, quindi anche percorsi, progetti molto concreti, se volete quasi banali, quasi scontati, ma non poi così tanto se davvero l'obiettivo finale è quello appunto della riconciliazione, del disarmo e della pace. Tante persone sono intervenute. Maria Elena Lacquaniti, coordinatrice della commissione GLAM, ha proposto una riflessione dal titolo Chiese, dialogo ecumenico in Italia per la non violenza e la pace. Sono intervenute anche altri relatori, erano presenti anche rappresentanti di Friday for Peace, questa collaborazione con la rete italiana Pace e Disarmo, con CIPAX, Centro Interconfessionale per la Pace. Dopo tutte questi momenti di approfondimento e di confronto, si è arrivati ad una carta di intenti. È stata presentata appunto lo scorso 29 maggio, giorno del convegno alla Spezia, questa carta di intenti, che viene peraltro anche riportata, quindi la potete andare a leggere, la sto aprendo proprio in questo istante mentre vi sto parlando, sul sito nev.it. carta di intenti, ve la faccio anche vedere mentre ci state, se ci state guardando in video, e questo documento che appunto cerca di riassumere un po' le motivazioni che il gruppo interconfessionale Eirene Cristiani per la Pace ha lanciato in questo appuntamento di La Spezia. Beh, non solo le motivazioni, ma anche gli obiettivi che ci si pone e gli strumenti che si possono utilizzare per poter raggiungere questi obiettivi appunto di disarmo e di raggiungimento della pace. Chi ha firmato questa carta di intenti? Beh, per ora sono tante associazioni locali o nazionali, le chiese riformate, quindi la chiesa metodista, la chiesa battista di La Spezia e della provincia, molte associazioni legate alla chiesa cattolica, Azione Cattolica, Movimento degli Scout, le ACLI, e però ovviamente ci si può aggiungere. C'è un'email che si può utilizzare, Cristiani per la Pace La Spezia @proton.me, è un'email a cui si può scrivere nel caso appunto si volesse aderire, si volesse partecipare a questa carta d'intenti. Cristiani per la Pace La Spezia e Irene, il percorso ovviamente continua.

0: December con gli Heart, Wind and Fire, il brano che abbiamo ascoltato. Ritorniamo in diretta, tra l'altro colgo l'occasione anche per ricordarvi i contatti di RBE nel caso vogliate scriverci e segnalarci qualche appuntamento, perché adesso di appuntamenti andremo a parlare. Potete farlo 328 8757 845, oppure se preferite la mail diretta @rbe.it. già tanti e tante di voi ci segnalano incontri, eventi, iniziative. Questa mattina ne abbiamo inseriti tanti nella nostra agenda condivisa con Riforma, l'Eco delle Valli Valdesi, il sito vallivaldesi.org e l'aggiornamento anche della sezione appuntamenti dell'agenzia stampa NEV. E quindi andiamo a vedere cosa accade appunto per le prossime giornate. Allora, ricordo un concerto a Pinerolo sabato 6, Il Canto della Terra, un evento con gli studenti e le studentesse del liceo scientifico statale Marie Curie di Pinerolo e soprattutto l'occasione di fare del bene, quindi di essere utili per un progetto, il progetto Protezione Famiglie Fragili in ambito oncologico, che è attivo nel pinerolese e vede anche la collaborazione della Diaconia Valdese. L'appuntamento alle 21 nel Tempio Valdese di Pinerolo, appunto sabato 6 di giugno. Mentre un altro appuntamento sabato sera a Torino, in chiusura del Torino Pride, che tra l'altro seguiremo in diretta dalle 15 alle 18, alle 21 nel Tempio Valdese di Torino in corso Vittorio Emanuele II, Cuore and Friends con Coro Vox Viva, concerto dedicato all'amore in tutte le sue forme. E questa sarà appunto la chiusura della giornata, che vedrà anche la partecipazione in prima linea della Chiesa Valdese di Torino e di una rappresentanza che arriva dalle Valli Valdesi, quindi delle Chiese. Domenica 7 giugno sarà una domenica speciale pensata, diciamo, per sostenere anche le attività della Federazione Chiesa Evangelica in Italia. Le collette serviranno infatti a sostenere il lavoro del SIE, Servizio Istruzione ed Educazione, che si occupa di preparare tutto il materiale pedagogico sul quale lavorano scuole domenicali e anche ovviamente tutti coloro che accompagnano i gruppi di bambini e bambine, ragazzi e ragazze, alla scoperta dell'educazione biblica. Quindi questo è un po' il focus, l'obiettivo che ci si porrà con le collette di domenica 7 giugno. Sempre domenica, ricordo, alla sera alle ore 18 nel Tempio del Serre di Angrogna, al concerto del Coretto Valdese, che raccoglierà fondi per il completamento dei lavori proprio di ristrutturazione del Tempio del Serre. Quindi sarà un modo per, da un lato, godere di quelle che sono state le ristrutturazioni che permettono di fruire di questo luogo, ma anche per, diciamo, raccogliere fondi per ultimare i lavori che ancora sono da finire. Anche a Pinerolo ci sarà un concerto domenica pomeriggio alle ore 17 nel Tempio Valdese in Via dei Mille, e sarà l'ultimo concerto della rassegna musica al Tempio. Si esibirà il pianista pugliese Federico Pisc dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia di Roma, e l'appuntamento alle ore 17, Tempio Valdese di Pinerolo, sempre domenica 7 di giugno. Voci protestanti, in diretta tutti i giorni nel primo pomeriggio di RBE, dalle 14 alle 16.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE, vicina a te.
2: Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE, cultura, informazione, relax.

Voci protestanti, in diretta tutti i giorni nel primo pomeriggio di RBE, dalle 14 alle 16. E a proposito di dar voce a chi realizza iniziative, appuntamenti, che è un po' lo slogan che accompagna sempre questa trasmissione Voci Protestanti, che è in onda tutti i pomeriggi, lo ricordo, dal lunedì al venerdì. Oggi è la puntata di chiusura della settimana. Saluto sia chi ci sta ascoltando in diretta in questo momento, venerdì 5 giugno, sono le 14:38 minuti, ma saluto anche chi ci segue la mattina successiva con la replica della trasmissione. Ma a proposito, dicevo, di dar voce a chi realizza iniziative, beh, a Palermo da ieri fino a domenica 7 giugno c'è una bellissima iniziativa, una marina di libri, che come tema quest'anno ha scelto la voce dei senza voce, e viene raffigurato questo slogan, ve lo sto facendo vedere anche in versione video se ci state guardando con il video, con un megafono che amplifica appunto evidentemente delle voci che sovente tanta amplificazione non hanno, tanto diciamo tanta risonanza non riescono ad avere. La voce dei senza voce, cioè voce a chi purtroppo fatica a farsi sentire, ad emergere magari come informazione, come notizie, come iniziative all'interno del grande panorama nazionale ed internazionale. Allora, il programma è molto ricco di questa 17ª edizione, con tanti appuntamenti snodati nel fine settimana, sia per oggi venerdì 5 giugno, 6 giugno e poi ancora domenica 7 giugno, ma quello che ci interessa particolarmente è che a questo evento partecipano anche alcuni enti legati alle nostre chiese protestanti, quindi sono presenti con un loro stand anche a questa edizione 2026 di una marina di libri il Centro Evangelico di Cultura Giacomo Bonelli di Palermo, il Centro Diaconale La Noce, l'Istituto Valdese, la Chiesa Valdese di Palermo e la Chiesa Metodista e Valdese di Palermo Noce. Quindi una presenza protestante evangelica all'interno di questa rassegna culturale, una marina di libri, tanto più inserita appunto all'interno di questo programma che sembra quasi fatto apposta, diciamo, come sensibilità per le nostre chiese. La voce dei senza voce, questo appuntamento fino al 7 giugno si svolge nei cantieri culturali della Zisa e sarà l'occasione per approfondire anche delle tematiche appunto che sono particolarmente care e vicine alla realtà delle nostre chiese, delle nostre comunità, ma attraverso progetti, iniziative, percorsi, appuntamenti e insomma riflessioni che ci accompagnano. Quindi se per caso passate dalle parti di Palermo o se ci state ascoltando da queste zone, insomma dalla Sicilia e dintorni, sappiate che potete, se volete, inserire una passeggiata, un giro, ecco, a questa iniziativa culturale editoriale, una marina di libri al cantiere culturale La Zisa di Palermo fino a domenica 7 giugno. E passate a salutare gli amici del Centro Evangelico di Cultura Bonelli, del Centro Diaconale La Noce e delle chiese valdesi e metodiste.

Quanto è brava Zaz, ovvero Isabelle Geffroy, questa cantante francese che ormai ha un successo internazionale, è partita un po' in sordina, anche perché ormai insomma ha un'età discreta, ma è arrivato il successo ad un'età non proprio giovanile per questa artista, che appunto adesso ha un nome internazionale ma che ha faticato un po' anche a essere riconosciuta. E se volete andarla a sentire, beh, sappiate che prossimamente a luglio, il 26 di luglio, sarà in Svizzera con il suo tour, e precisamente sarà a Nyon in un concerto, quindi potete approfittare, vista appunto la vicinanza con la Svizzera dal punto di vista geografico, almeno per quanto riguarda le zone del nord-ovest della nostra penisola italiana. Poi sarà a Saint-Maxime in Francia il 27 luglio, sarà ad Istanbul in Turchia prima ancora il 16 giugno, e il 26 di giugno sarà a Quimper nel nord-ovest della Francia. Quindi un po' di date, un po' di eventi musicali per questa artista francese. Allora invece vorrei tornare a parlare di attualità, e visto che domani, ricordo ancora una volta, seguiremo il Torino Pride come ogni anno in diretta, con una lunga diretta che inizierà alle 15 del pomeriggio e terminerà alle ore 18, quindi vi accompagneremo, se non potrete essere a Torino, all'interno del corteo del Torino Pride, grazie appunto a collegamenti e a interviste con la redazione di RBE. E visto che insomma il tema è quello anche del rispetto, no, delle scelte, delle posizioni di ognuno e di ognuna, volevo citarvi a tal proposito un articolo tratto dal giornale delle chiese protestanti svizzere del Canton Ticino, Voce Evangelica, che dedica un articolo proprio alla decisione del Consiglio della Chiesa Evangelica Riformata in Svizzera di respingere categoricamente ogni misura volta a modificare o a reprimere l'orientamento sessuale, l'identità di genere o l'espressione di generi in minori o adulti. Queste cosiddette misure di conversione, come vengono appunto chiamate, che non hanno nessun fondamento scientifico, né dal punto di vista medico-psicoterapeutico, né dal punto di vista della sessuologia, e ci sono ovviamente una serie di ragioni anche etiche che portano a opporsi a queste pratiche di conversione. Quindi il Consiglio della Chiesa Evangelica Riformata in Svizzera ha pubblicato proprio in questi giorni in differenti lingue, tra l'altro italiano, inglese, tedesco e francese tedesco, che sono poi le tre lingue che caratterizzano la Svizzera, ha pubblicato questa presa di posizione dal titolo Accompagnamento spirituale e orientamento sessuale, in cui chiede che le misure di conversione vengano vietate anche ricorrendo a mezzi legali. Se volete leggere l'articolo, lo ritrovate ovviamente sul sito voceevangelica.ch, è stato ripreso anche sull'agenzia stampa NEV e su Riforma, l'articolo lo ritrovate proprio pubblicato in questi giorni, ed è molto interessante, e anche io ritengo molto importante che le chiese definiscano, no, anche attraverso queste prese di posizione, quindi definiscano le loro linee guida, definiscano i punti su cui non sono disposte a trattare, anche attraverso appunto delle posizioni molto molto nette. E tra l'altro colgo l'occasione per ricordare che appunto, come vi accennavo prima, anche la Chiesa Valdese in Italia domani sfilerà al corteo del Torino Pride. Ci saranno membri della Chiesa Valdese di Torino, membri delle Chiese Valdesi delle Valli del Pinerolese, e sarà presente insomma con lo striscione delle Chiese Valdesi, proprio a sostegno del tema dei diritti e della dignità di ogni persona.

Colpi di fulmine con Joshua, il brano che abbiamo ascoltato. Ci abbiamo alla fine di questa prima parte di Voci Protestanti. In realtà continuiamo, non ci fermiamo, andiamo avanti fino alle 16 con la seconda parte Voci Protestanti Talk. Prima di chiudere però questa prima parte un po' più dedicata al mondo chiese, protestanti, evangeliche e dintorni, volevo ricordarvi un appuntamento a Napoli domenica pomeriggio nell'ospedale evangelico Betania alle ore 18. Ci sarà un culto aperto a tutti a cura delle chiese evangeliche fondatrici appunto dell'ospedale, ovvero le chiese battiste, metodiste, valdese e la comunità luterana, animato da pastori, pastore e musicisti. Invece uno sguardo a quelli che sono gli appuntamenti cultuali del fine settimana. Come sempre il venerdì dedichiamo un piccolo spazio ai vari culti. Allora, in primis ricordo il culto che va in onda su RBS, su Radio Bequit, culto curato dalla diacona Natalie Plavane e dal pastore Gabriele Bertin per questa domenica 7 di giugno. Quindi lo potrete seguire collegandovi su RBE domenica mattina alle 10. Se non riuscite a collegarvi a quell'ora, lo ritroverete ovviamente a disposizione sul nostro canale YouTube, quindi lo potrete riprendere anche successivamente, diciamo in differita rispetto alla diretta. Poi ricordo il culto evangelico su Rai Radio 1 per i mattinieri, direi, perché va in onda molto presto al mattino della domenica alle 6:35. Anche in questo caso, se non riuscite a seguirlo a quell'orario, potete ritrovarlo su Rai Play Radio. Ci sono tutte le registrazioni e l'archivio delle puntate passate. La predicazione del culto evangelico su Rai Radio 1 questa settimana è curata dal pastore Gianni Genre. E infine c'è Protestantesimo, la rubrica televisiva su Rai 3, che questa domenica 7 giugno proporrà l'approfondimento dedicato all'Unione fa la differenza. Anche Protestantesimo lo ritrovate su Rai Play, quindi potrete andare a riprendere le varie puntate pubblicate sul sito Rai Play, e in particolare l'appuntamento di domenica 7 giugno sarà alle 8 del mattino di Protestantesimo. Questi alcuni appuntamenti cultuali su RBE, culto evangelico valdese alle 10, su Radio Rai 1 culto evangelico alle 6:35 e su Rai 3 Protestantesimo alle 8 del mattino domenica 7 di giugno. E noi chiudiamo con Diana Ross, Upside Down, questa prima parte di Voci Protestanti. Per chi può continuare a seguirci, rimanete con noi perché tra poco proseguiamo con altri appuntamenti.

Voci protestanti, eventi, riflessioni, progetti e presenza sui territori. Alla scoperta delle chiese protestanti ed evangeliche e non solo.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: L'ascolto che ci unisce. Breve meditazione dal lunedì al sabato alle 7:20 e alle 19:15.
1: Sabato 6 giugno, la meditazione di oggi è curata da Paola Visintin, predicatrice locale della Chiesa Valdese di Milano. In chiusura ascolteremo l'inno 237, Il mio Signor, fonte d'amor. I versetti proposti per oggi, sabato 6 giugno, sul lezionario Un giorno, una parola, sono i seguenti. Dal secondo libro di Samuele, capitolo 7, versetto 25, Davide pregò: «Dunque, o Signore, Dio, la parola che hai pronunciata riguardo al tuo servo e alla tua casa, mantienila per sempre e fa come hai detto». E poi ancora dagli Atti degli Apostoli, capitolo 13, il versetto 23, «Della discendenza di Davide, secondo la promessa, dalla discendenza di Davide, secondo la promessa, Dio ha suscitato a Israele un Salvatore, Gesù».
2: Cara sorella, caro fratello in Cristo, benvenuto a te, che sei all'ascolto di questa breve meditazione portando con te il fardello della tua storia, dei pensieri che ti angustiano, delle emozioni che ti attraversano. Nel versetto del secondo libro di Samuele, Davide si presenta al Signore come suo servo, chiedendogli di benedire la sua casa secondo le promesse fatte da Dio, pronunciate a Davide dal profeta Natan. Anche da questo episodio si percepisce che per Israele Davide è il re ideale e nel popolo rimane viva la speranza di una lunga dinastia che ne prolunghi nel tempo i benefici del suo regno, cioè l'adorazione dell'unico Dio, il territorio conquistato, il Tempio di Gerusalemme, la sua casa. Davide infatti è un uomo di profonda fede, intelligente, coraggioso, meritevole della simpatia del popolo, generoso e modesto, pur con tutti i suoi difetti. Quando i re posteriori riveleranno le loro miserie, si spererà in un re che salvi Israele e lo si penserà come figlio di Davide. Il versetto del libro degli Atti si colloca durante il primo viaggio missionario di Paolo e Barnaba. Essi entrano di sabato nella sinagoga di Antiochia e là Paolo presenta Gesù come discendente di Davide e compimento delle promesse di Dio. Davide è stato un fedele servitore, ma, aggiunge Paolo poco più avanti, noi vi portiamo il lieto messaggio che la promessa fatta ai padri Dio l'ha adempiuta per noi, loro figli, risuscitando Gesù. La risurrezione di Gesù, dunque, è la conferma che l'ubbidienza di Gesù fa parte dei propositi di Dio. Proprio per mezzo della risurrezione di Gesù, il Salvatore che ha perdonato i nostri peccati, possiamo proclamare che anche il mio e il tuo peccato, cioè la mia e la tua separazione da Dio, è superata. E in qualche versetto più avanti, per mezzo della risurrezione di Gesù, chiunque crede è giustificato, cioè reso giusto di tutte le cose delle quali non si era potuto essere giustificati mediante la legge di Mosè. E che cosa significa tutto questo per me e per te, fratello e sorella? Significa che la legge di Mosè è superata dall'Evangelo di Gesù Cristo, cioè dalla legge dell'amore predicata, praticata e testimoniata da Gesù uomo, che ha realmente vissuto il suo ministero. Questa legge dell'amore è alimentata, nutrita, suscitata dallo Spirito Santo che Gesù ha lasciato in eredità a chiunque crede in questo Evangelo, anche a te e a me, fratello e sorella, cioè a tutte e a tutti, a prescindere dal ceto sociale, dalla religione, dall'orientamento sessuale, dall'età, dal colore della pelle, dal livello culturale. Sono certa che riconosci anche tu la legge dell'amore, perché l'hai già esperita nella condivisione, nell'ascolto, nelle scelte di vita, nelle denunce delle sofferenze procurate ad altri, nel continuare a lavorare nella Chiesa, nonostante le delusioni, le frustrazioni, il malessere generato dalle frequenti recidive deviazioni dalla volontà di Dio. Sono certa che riconosci anche tu che l'Evangelo non ha a che fare con il potere terreno, ma con il potere di Cristo, che è soggetto ad interpretazioni ed equivoci, ad emarginazione e a scherno. Ma quando ci rimettiamo alla guida dello Spirito Santo, tu ed io sperimentiamo l'azione del nostro Salvatore Gesù. Come? La realtà dentro e fuori di noi si trasforma, portando benessere e pace, direzione e progettualità alle vite intorno a noi. Il dolore del lutto, del tradimento, della malattia si alleviano. La speranza di un futuro di senso fa rialzare gli afflitti agli oppressi. Con l'aiuto dello Spirito Santo, quindi, tu ed io siamo chiamate e chiamati ad affidare tutte le nostre preoccupazioni a Dio, perché né io né tu, ma Lui ne avrà cura. Viviamo dunque, fratelli e sorelle, come esseri liberati e liberate dal peccato e come tali immersi nel peccato, senza mai sentirci soli, mai abbandonati, perché nutriti e nutrite dall'amore che Gesù, nostro Salvatore, ci ha lasciato con la sua morte e risurrezione ed elargisce da sempre e per sempre, con generosità e senza condizioni. Nonostante le frustrazioni e le delusioni che viviamo dentro e fuori dalle nostre chiese, da questo spirito siamo quindi chiamate e chiamati a continuare a camminare insieme e ad operare nel nome di Gesù, nostro Salvatore, come servitori zelanti per contribuire alla costruzione del suo regno, aprendo spazi di vita ad altri fratelli e sorelle. Ci vuoi essere anche tu? Amen.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE. Vicina a te.

0: E ora, pubblicità. Se una firma cambiasse la vita di un bimbo, la faresti? Raul ha fame e ha bisogno di un pasto. Lila sogna la scuola, ma è ingabbiata dal matrimonio forzato. A loro, la tua firma dona aiuto, libertà e l'amore di Gesù. Nella dichiarazione dei redditi, firma il 5 per 1000 per Compassion e scrivi il codice 975 90 82 00 11. A te non costa nulla, ai bimbi salva la vita. Scopri come su compassion.it.
1: Muoversi in Piemonte. Ben ritrovati a tutti voi che siete all'ascolto. Il traffico è al momento regolare sulle principali strade ed autostrade piemontesi. Vi ricordiamo quindi che maggiori informazioni sul traffico e cantieri in Piemonte sono consultabili sul nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio e a più tardi con nuovi aggiornamenti. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Popolare Network.
3: Buongiorno, le notizie delle 7.30. Nel Golfo Persico aumenta la tensione fra Iran e Stati Uniti. Nella notte da parte americana è arrivata notizia della distruzione di almeno 4 droni che sarebbero stati lanciati da Teheran con il possibile obiettivo di colpire delle navi nello stretto di Hormuz. Poco dopo l'esercito statunitense ha fatto sapere di aver bombardato delle postazioni radar in due località iraniane, l'isola di Keshm e la città costiera di Goruk. Il regime di Teheran avrebbe risposto attaccando le basi americane in Kuwait e Bahrain. In entrambi i paesi sono state attivate le sirene di allarme aereo. Al momento non si ha notizia di persone uccise o ferite.
4: E in Libano il Ministero della Sanità ha parlato di almeno 12 morti negli attacchi israeliani delle ultime ore. Tra i centri più colpiti c'è la città di Tiro nella parte sud del paese, quella in cui l'esercito di Netanyahu continua a emettere ordini di evacuazione. Nelle ultime ore i militari israeliani sono stati accusati anche di aver ucciso un bambino palestinese di 7 mesi in Cisgiordania. Secondo il Ministero della Sanità palestinese, il bambino sarebbe stato su un'auto insieme alla sua famiglia. L'esercito di Tel Aviv ha risposto dicendo che i soldati hanno aperto il fuoco dopo aver percepito un veicolo che accelerava verso di loro e ammesso che potrebbero essere stati colpiti dai civili non coinvolti.
3: Nella notte l'esercito ucraino avrebbe attaccato diverse regioni russe colpendo vari obiettivi, tra cui una città portuale vicina a San Pietroburgo. Lo dice la testata ucraina Kyiv Independent, sottolineando che proprio a San Pietroburgo è in corso il forum economico a cui ieri aveva parlato Putin, respingendo la proposta di Zelensky di incontrarsi per trattare e mettere fine alla guerra a partire da un cessate il fuoco completo per tutta la durata dei negoziati. Da parte russa, poco fa, il sindaco di Mosca ha confermato l'abbattimento di almeno 5 droni che si stavano avvicinando alla capitale.
4: C'è un fermo per l'omicidio di Gianluca Ibarra Silvera, il 22enne, accoltellato a morte la notte tra il 26 e il 27 maggio alla stazione Certosa di Milano. Il fermato è un 19enne di origini peruviane. La procura di Milano ipotizza nei suoi confronti l'omicidio aggravato. Nel pomeriggio erano state effettuate dalla squadra mobile una serie di perquisizioni nell'Interland di Milano a casa di 8 giovani alla ricerca di elementi per far luce sul delitto. La stazione di Milano Certosa, dove Gianluca Ibarra Silvera è stato ucciso a coltellate, è da qualche anno un luogo di ritrovo delle pandillas milanesi e recentemente era comparsa sui muri la sigla LK, acronimo dei Latin Kings, una delle gang che frequenterebbero la zona insieme alla MS-13. Prima della notte del 26 maggio però non c'erano state aggressioni, per questo gli investigatori vogliono proseguire gli interrogatori per chiarire le circostanze che hanno portato all'uccisione del 22enne.
3: Poco prima di mezzanotte si è abbattuto un nubifragio sulla Brianza e su Milano. Piogge molto intense hanno colpito soprattutto i comuni a nord di Milano con forti raffiche di vento. Alle 23.55 minuti il comune di Milano ha attivato la vasca di laminazione nel Parco Nord per limitare l'onda di piena del fiume Seveso. C'è allerta anche per il Lambro.
4: Mai più chi reclama i propri diritti non può finire così. E questo è lo slogan scelto dalla FLAI e dalla CGIL nazionale per la manifestazione nazionale che ci sarà oggi alle 16.30 ad Amendolara, dove lunedì scorso 4 lavoratori dei campi sono stati bruciati vivi in un minivan. Alla manifestazione, dove interverrà anche il segretario nazionale della CGIL, Maurizio Landini, parteciperanno delegazioni di lavoratori provenienti da tutta Italia. Ci sarà anche la segretaria nazionale del PD, Alice Schlein. Il corteo partirà alle 16.30 dal luogo della strage.
3: Attenzione alle candele, perché se finiscono sulla schiuma possono bruciare il locale. Lo aveva scritto in un messaggio ai suoi camerieri Jessica Moretti, la titolare del Constellation, il locale svizzero di Camontana, in cui a Capodanno sono morte 41 persone. La chat è emersa durante un interrogatorio della donna che allo stesso tempo nei suoi messaggi avrebbe incitato i dipendenti a organizzare la sfilata pirotecnica diventata poi tristemente famosa, con l'immagine di una ragazza che stando sulle spalle di un cameriere tiene in mano le candele da cui è partito il rogo. La titolare quindi avrebbe voluto quella sfilata pur sapendo che era pericolosa. Nell'interrogatorio di ieri, che ha coinvolto anche il marito e coproprietario Jacques Moretti, la coppia è stata anche accusata d'aver falsificato la fattura per l'acquisto della schiuma fonoassorbente posata sul soffitto che è andata in fiamme. La prossima edizione del giornale radio alle 8:30. Buon ascolto.
2: Popolare Network. RBE. Vicina a te.

0: Un saluto dalla redazione di Radio Bequit. Informiamo che la trasmissione di Sergio Pasetto, Tra le righe, questa settimana non andrà in onda. A risentirci la settimana prossima con Tra le righe. And the way you look
1: tonight. Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

0: classicamente, le armonie che non ti aspetti.
1: Tutte le domeniche mattina e i venerdì sera.
0: Un viaggio nella musica classica.
1: Un viaggio nel tempo e nello spazio.
0: Alla scoperta di melodie e armonie dai sapori più vari.
1: Un viaggio in compagnia di Lorenza.
0: Ed Ermanno.
1: Classicamente, la domenica alle 9.
0: E il venerdì alle 21.

Muoversi in Piemonte. Ben ritrovati a tutti voi che siete all'ascolto. Il traffico è al momento regolare sulle principali strade ed autostrade piemontesi. Vi ricordiamo quindi che maggiori informazioni sul traffico e cantieri in Piemonte sono consultabili sul nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio e a più tardi con nuovi aggiornamenti. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: E ora pubblicità. Musica dal vivo, arte, cultura.
1: Dal 7 giugno al 13 settembre va in scena Jazz Visions 2026.
0: Vivi l'esperienza del jazz in luoghi inconsueti e suggestivi con il festival che mette in dialogo concerti, escursioni e mostre fotografiche.
1: Domenica 7 giugno alle 18 al Parco Storico Il Torrione di Pinerolo, Sonata Islands Quartet presenta I Remember Click, in un omaggio al cosiddetto periodo elettrico di Cicoria.
0: Per tutte le informazioni visita il sito www.jazzvisions.it.
2: WhatsApp in diretta 328 8757 845. RBE, vicina a te.

Day Night Radio Show, tutti i martedì sera alle 21, in replica il sabato alle 16.30, oppure sul canale Mixcloud di RBE, potete ascoltarci quando volete. Chi siamo? Un gruppo di amici che condivide ciò che ama, la musica, e vuole condividerla con voi. Mandateci anche le vostre proposte, le vostre canzoni al numero di RBE 328 8757 845. Day Night Radio Show.

0: E ora pubblicità.
1: Essere comunità in montagna? Sì, si può. Dal 3 al 14 giugno 2026 a Pomaretto torna la Settimana della Montagna, nona edizione del Festival dell'Associazione Sviluppo Pomaretto dedicato alle Terre Alte. Appuntamento al padiglione degli impianti sportivi di Pomaretto con incontri, proiezioni, escursioni, musica dal vivo, buon cibo, tante esperienze da vivere che confermano la vitalità delle valli Chisone e Germanasca. Settimana della Montagna a Pomaretto dal 3 al 14 giugno 2026. Essere comunità in montagna si può.
2: Muoversi in Piemonte. Un saluto, una buona mattinata e un buon sabato dalla Centrale Regionale della Mobilità. Il traffico scorre in modo regolare su strade e autostrade del Piemonte. Vi ricordiamo quindi che oggi, sabato 6 giugno, è prevista l'ottava tappa del Giro d'Italia Women, con partenza prevista da Rivoli alle 14 e arrivo a Sestrier tra le 17.15 e le 17.45. Dopo la partenza da Rivoli, le cicliste attraversano il territorio della città metropolitana di Torino. Infine, le atlete raggiungono Sestrier, dove la gara terminerà verso le 17.45. I dettagli sono disponibili consultando la pagina dedicata, raggiungibile dalla homepage del nostro portale muoversiinpiemonte.it. Per questo appuntamento è tutto. Buon viaggio! Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T. Popolare Network.
3: Nel Golfo Persico aumenta la tensione tra Iran e Stati Uniti. Nella notte notizie di attacchi incrociati nello stretto di Hormuz e sirene antiaeree in Kuwait e Bahrain, che ospitano basi americane. La guerra continua anche in Libano, con almeno 21 morti solo ieri, secondo la CNN. In Cisgiordania le autorità palestinesi accusano l'esercito israeliano di aver ucciso un bambino di 7 mesi. Dall'Ucraina attacchi contro la Russia. Dopo il no di Putin all'invito di Zelensky a incontrarsi, tra le aree colpite c'è ancora quella di San Pietroburgo, dove è in corso la forum economico e cui ieri aveva parlato il presidente russo. A livello europeo ieri il vertice in cui si è discusso di allargamento dell'Unione, con la clamorosa assenza di Giorgia Meloni. Il governo prepara un nuovo taglio delle accise sui carburanti, ma sarà più leggero dei precedenti. Oggi la proroga fino al 4 luglio. C'è un arresto per l'uccisione a Milano di Gianluca Ibarra Silvera, perquisizione nei confronti di altri 7 giovani sudamericani. Gli investigatori vogliono capire se ci sia stato un ruolo delle gang latinoamericane. Le 8:31 minuti, buongiorno ascoltatori e ascoltatrici, il giornale radio di Popolare Network. Nel Golfo Persico aumenta la tensione fra Iran e Stati Uniti. Nella notte è arrivata notizia di attacchi incrociati, mentre l'esercito israeliano continua a causare morti in Libano e in Palestina. In studio per gli ultimi aggiornamenti, Andrea Monti.
4: Buongiorno. Intorno alla mezzanotte italiana un funzionario americano ha annunciato la distruzione di almeno 4 droni che sarebbero stati lanciati da Teheran, con il possibile obiettivo di colpire delle navi nello stretto di Hormuz. Poco dopo, l'esercito statunitense ha fatto sapere di aver bombardato delle postazioni radar in 2 località iraniane, l'isola di Keshm e la città costiera di Goruk. Il regime di Teheran avrebbe risposto attaccando le basi americane in Kuwait e Bahrain. In entrambi i paesi sono state attivate le sirene di allarme aereo. Al momento non si ha notizia di persone uccise o ferite. In Libano, intanto, secondo la CNN, gli attacchi israeliani hanno causato almeno 21 morti nella sola giornata di ieri. Tra i centri più colpiti, la città di Tiro, nella parte sud del paese, quella in cui l'esercito di Netanyahu continua a emettere ordine di evacuazione. Nelle ultime ore, i militari israeliani sono stati anche accusati di aver ucciso un bambino palestinese di 7 mesi in Cisgiordania. Secondo il Ministero della Sanità palestinese, il bambino sarebbe stato su un'auto insieme alla famiglia. L'esercito di Tel Aviv ha risposto dicendo che i soldati hanno aperto il fuoco dopo aver percepito un veicolo che accelerava verso di loro, e ha ammesso che potrebbero essere stati colpiti dei civili non coinvolti.
3: Grazie Andrea Monti. Nella notte l'esercito ucraino avrebbe attaccato diverse regioni russe, colpendo vari obiettivi, tra cui una città portuale vicino a San Pietroburgo, lo dice la testata ucraina Kiev Independent, sottolineando che proprio a San Pietroburgo, presa di mira anche alcuni giorni fa, è in corso il forum economico a cui ieri Aveva parlato Putin respingendo la proposta di Zelensky di incontrarsi per trattare e mettere fine alla guerra, a partire da un cessate il fuoco completo per tutta la durata dei negoziati. Da parte russa, un paio di ore fa, il sindaco di Mosca ha confermato l'abbattimento di almeno 5 droni che si stavano avvicinando alla capitale, mentre in questi minuti il governatore di San Pietroburgo parla di un attacco massiccio contro la città con 86 droni abbattuti. A livello diplomatico, domani il presidente ucraino sarà a Londra per incontrare il premier britannico Starmer e il presidente francese Macron con il cancelliere tedesco Merz, candidati a un ruolo di mediazione con la Russia. Ieri l'Ucraina era stata uno dei paesi al centro dell'attenzione di un vertice europeo dedicato al tema dell'allargamento dell'Unione. Il servizio da Bruxelles.
0: Dal Montenegro, il paese candidato più avanzato nel suo percorso di adesione all'UE, i leader europei lanciano il segnale che l'allargamento dell'Unione è davvero una priorità e non solo a parole. Al vertice di ieri a Tivat con i leader dei Balcani occidentali, oltre al Montenegro anche Albania, Bosnia, Kosovo, Macedonia del Nord e Serbia, si è discusso di come snellire e rendere più concreto un processo altamente burocratico e spesso ostaggio dei veti dei governi UE. I sei Balcani si aspettano da più di 20 anni alla porta. Solo il Montenegro ha la prospettiva del 2028. L'Albania è avanti, ma non così tanto. E allora è un peccato che la premier Meloni fosse assente da un vertice in cui il francese Macron e il tedesco Merz si sono messi alla testa del nuovo dinamismo e hanno raccolto il consenso dei colleghi. L'idea è di eliminare alcuni voti intermedi nel processo di adesione e garantire ai Balcani benefici concreti già da ora, come una partecipazione mirata nel mercato unico e più inclusione nei processi decisionali europei. Sullo sfondo rimane la questione dell'Ucraina, che come la Moldova dovrebbe sbloccare i negoziati di adesione entro i prossimi 10 giorni. L'idea di un'adesione accelerata non piace a tutti e quindi si proseguirà con il solito processo fatto di 33 capitoli negoziali da aprire e chiudere, prima del trattato che tutti i 27 paesi UE devono ratificare. Passeranno anni, a meno che, di nuovo, nelle discussioni in corso sui possibili negoziati con la Russia, una condizione per la pace non sia un ingresso nell'Unione, secondo criteri mai visti prima. Da Bruxelles, Federico Baccini per Popolare Network.
3: E Giorgia Meloni ieri, come sentivate, non ha partecipato al vertice Europa-Balcani in programma in Montenegro, ufficialmente perché è rimasta bloccata a Reggio Calabria per i ritardi accumulati nella presentazione del francobollo celebrativo dell'Arma dei Carabinieri. Al centro del meeting montenegrino c'era l'allargamento dell'Unione agli Stati Balcanici e all'Ucraina, ed è proprio la distanza tra Meloni e i leader di Francia, Germania e Gran Bretagna su Kiev ad aver probabilmente tenuto lontana la Presidente del Consiglio dal vertice. Sentiamo la giornalista politica del quotidiano Domani, Daniela Braziosi.
5: Lì si discute anche dell'ingresso privilegiato, diciamo, più veloce dell'Ucraina. I Balcani sono lì in fila e Giorgia Meloni dovrebbe, essendo storica amica dei Balcani per tante ragioni, di interesse anche giusto geopolitico e anche economico, che dovrebbe dire sì a qualcuno e no a qualcun altro, e evidentemente non se l'è sentita di dire un no a Zelensky, o viceversa dire o di spiegare agli altri paesi che insomma l'Ucraina per delle ragioni che sono quelle della guerra ha bisogno di un aiuto in più dall'Unione Europea. E mi pare che Giorgia Meloni abbia scelto di non scegliere in questo momento. Questo non è bello, perché poi questo significa perdere un po' il treno del gruppo di punta, di quelli che stanno lì ad essere, diciamo, i padroni di casa in Europa per cercare di fare che la prossima, speriamo, vicina pace o comunque tregua tra Russia e Ucraina abbia dei padroni di casa che sono appunto l'Europa. E noi non esserci in questi momenti significa un po' poi perdere un po' qualche posizione.
3: È attesa oggi una nuova proroga del taglio delle accise sui carburanti, dovrebbe essere estesa fino al 4 luglio. Senza questo nuovo decreto il prezzo medio della benzina salirebbe a 1,987 euro al litro, quello del gasolio a 2,106 euro al litro. Questo nuovo taglio però dovrebbe essere più leggero dei precedenti. Sono possibili dunque rialzi dei prezzi dei carburanti nei prossimi giorni. Il tutto mentre sull'Europa pesa l'ombra della recessione. Massimo Alberti.
6: Agiremo quando ci saranno i dati, dice la Commissione Europea. Ecco, tecnicamente non è ancora recessione, che si può dichiarare tale dopo 2 trimestri, ma nei fatti lo è, visto che nel primo trimestre dell'anno il PIL europeo è calato di 2 decimali rispetto al trimestre precedente e non ci sono ancora tutti gli effetti della guerra. Combinato alla crescita dell'inflazione, non solo aumenta il problema, ma mette davanti anche la BCE una scelta sui tassi. Alzarli, questo sembra l'orientamento, vuol dire spingere ancor più verso una frenata forte dell'economia. In questo contesto l'Italia conferma le sue fragilità. Istat ottimista sulla crescita del PIL, confinato ai decimali italiani ovviamente. più 0,6 quest'anno, un decimo più delle stime delle diverse istituzioni internazionali, sempre con la specifica che dipenderà dall'andamento della guerra nel Golfo, e qui iniziano i problemi. Da un lato la domanda estera sarà negativa e quella interna, che dovrebbe sostenere l'economia, vede nell'ordine l'inflazione complessiva quest'anno stimata al 2,9%, consumi in calo a causa anche del rallentamento delle retribuzioni. Questo lo si vede con chiarezza già oggi nelle vendite al dettaglio di aprile, cresciute dell'1,6% in valore, ma calate dello 0,3% in volume, ovvero abbiamo comprato meno spendendo di più, e nel rallentamento dell'occupazione che quest'anno, oltre la fiammata di maggio, ha visto per ora molte difficoltà. In questo quadro, altro che vittoria, il governo non sa cosa fare, non lo sa sui soldi in deficit concessi dall'Europa, neppure sull'emergenza. Ieri in Consiglio dei Ministri è saltato il bonus alle fasce più deboli per tamponare la crescita delle bollette a causa delle divisioni maggioranza, mentre si insiste nell'errore del taglio delle accise in scadenza, forse per l'ultima volta.
3: C'è un fermo per l'omicidio di Gianluca Ibarra Silvera, il 22enne accoltellato a morte la notte tra il 26 e il 27 maggio alla stazione Certosa di Milano. Il fermato è un 19enne di origini peruviane. La procura di Milano ipotizza nei suoi confronti l'omicidio aggravato. Nel pomeriggio erano state effettuate dalla squadra mobile anche una serie di perquisizioni nell'Interland di Milano, a casa di 8 giovani, alla ricerca di elementi per far luce sul delitto. La stazione di Milano Certosa, dove Gianluca Ibarra Silvera è stato ucciso, da qualche anno un luogo di ritrovo delle pandillas milanesi, e recentemente era comparsa sui muri la scritta, la sigla LK, sinonimo, acronimo dei Latin Kings, una delle gang che frequenterebbero la zona insieme alla MS-13. Prima della notte del 26 maggio però non c'erano state aggressioni, per questo gli investigatori vogliono proseguire gli interrogatori e gli accertamenti per chiarire le circostanze che hanno portato all'uccisione del 22enne. Mai più chi reclama i propri diritti non può finire così. E questo è lo slogan scelto dalla FLAI e dalla CGIL nazionale per la manifestazione nazionale che ci sarà oggi alle 16.30 ad Amendolara, dove lunedì scorso 4 lavoratori dei campi sono stati bruciati vivi in un minivan. Alla manifestazione, dove interverrà anche il segretario nazionale della CGIL, Maurizio Landini, parteciperanno delegazioni di lavoratori provenienti da tutta Italia. Ci sarà anche la segretaria nazionale del PD, Elly Schlein. Il corteo partirà alle 16.30 dal luogo della strage. Sentiamo Caterina Vaiti della FLAI CGIL Calabria.
7: Proprio la manifestazione che oggi terremo è cresciuta ora dopo ora, minuto dopo minuto. Le adesioni che stanno arrivando da tutta Italia, compresa anche l'associazionismo Arci, Libera, Ampi e tutte le associazioni anche del territorio, stanno facendo crescere un'attenzione, perché vogliono portare la parte della società civile buona, che ha voglia di combattere in piazza, di dire quanto è infuriata rispetto allo sfruttamento, rispetto al caporalato, rispetto allo schiavismo.
6: Si sta mettendo abbastanza attenzione invece su quelli che sono i committenti.
7: Proprio perché la filiera va controllata dall'inizio alla fine, e soprattutto nessun datore di lavoro può dire: io non ero cosciente che questi lavoratori lavorassero nella mia azienda. Quindi è chiaro che in maniera sinergica bisogna attenzionare la questione, ma soprattutto vanno premiate anche rispetto ai fondi, anche rispetto ai finanziamenti che la Regione Calabria dà a quelle aziende buone. Questo è arrivato il momento di capire da che parte stare.
3: A Porto Sant'Elpidio, in provincia di Fermo, una palazzina è crollata all'alba dopo una deflagrazione, forse causata dallo scoppio di una bombola di gas. Secondo le prime informazioni, una persona sarebbe deceduta, mentre altre due sono state soccorse e trasportate rispettivamente all'ospedale di Fermo e in ambulanza all'ospedale di Torrette di Ancona. Erano da poco passate le 5 quando sono arrivate le segnalazioni per richieste di soccorsi. I sanitari del 118 e i vigili del fuoco sono al lavoro per cercare eventuali corpi rimasti sotto le macerie. Poco prima di mezzanotte si è abbattuto un nubifragio sulla Brianza e su Milano. Piogge molto intense hanno colpito soprattutto i comuni a nord di Milano con forti raffiche di vento. Alle 23.55 il comune di Milano ha attivato la vasca di laminazione nel parco nord per limitare l'onda di piena del fiume Seveso. C'è allerta anche per il Lambro, da segnalare che dalla regione Lombardia non era stata emanata alcuna allerta meteo per la serata. A Torino una ragazza è stata assolta dall'accusa di omicidio per aver ucciso il padre violento.
8: È stata assolta per legittima difesa Macca Sulaev, la ventenne processata a Torino per aver ucciso il padre con due coltellate a Nizza Monferrato il 1 marzo 2024 nel corso dell'ennesima lite in famiglia. La sentenza è stata pronunciata ieri dalla Corte di Assise di Appello. In primo grado la giovane era stata condannata a 9 anni e 4 mesi. I giudici hanno anche disposto il suo ritorno in libertà. Fino ad oggi era stata infatti sottoposta all'obbligo di firma. Al termine di oltre 2 ore di requisitoria, la Procura Generale aveva chiesto la conferma della condanna di primo grado per la ragazza che all'epoca 18enne uccise con 2 coltellate il padre durante una lite violenta, dopo anni di maltrattamenti domestici su di lei e sulla madre. Il sostituto procuratore generale Massimo Baraldo aveva accolto l'impianto dei giudici della Corte d'Assise di Alessandria che a maggio 2025 firmarono la sentenza di primo grado. Quelle coltellate non furono legittima difesa ma omicidio volontario. Ora la sentenza è ribaltata. È stata fatta giustizia, sono state le prime parole pronunciate dall'avvocato Massimiliano Sfolcini, legale di Macca. Questa ragazza non meritava la sentenza di primo grado. Il legale poi aggiunge che il tema della violenza domestica deve essere affrontato con un approccio differente. Le vicende come quella che abbiamo appena esaminato, dice, non si possono gestire e trattare con gli strumenti che ordinariamente si utilizzano per altri casi. Con molta probabilità si arriverà alla Cassazione. Da Torino, Rita Rapisardi per Popolare Network.
3: La Global Sumud Flottiglia ha lanciato un appello per i suoi 11 membri che sono detenuti in Libia da quasi 2 settimane. 10 di loro sarebbero al 5° giorno di sciopero della fame e della sete per protestare contro la detenzione illegittima, la mancanza di assistenza legale e i maltrattamenti subiti, dice l'organizzazione, parlando di una crisi umanitaria che rischia di trasformarsi in tragedia se non ci sarà un intervento immediato. 2 delle persone coinvolte hanno nazionalità italiana. La prossima udienza del procedimento giudiziario aperto sulla vicenda è prevista martedì. Il gruppo fermato nella zona orientale della Libia faceva parte di una missione che aveva l'obiettivo dichiarato di raggiungere Gaza via terra passando dall'Egitto in Italia. Intanto continua l'inchiesta della Procura di Roma sul sequestro e la detenzione della delegazione italiana che faceva parte della missione marittima della flottiglia bloccata nelle scorse settimane. Sulle navi umanitarie c'erano anche dei cittadini francesi e nelle ultime ore sono arrivate novità dalla magistratura di Parigi. Il servizio di Francesco Giorgini.
9: La giustizia francese ha aperto ieri ufficialmente un'inchiesta preliminare contro le autorità israeliane per i reati di tortura e crimini di guerra in seguito al trattamento imposto, per non dire inferto, ai cittadini francesi membri della flottiglia per Gaza. Nello specifico, la Procura Nazionale Antiterrorismo ad essere titolare dell'inchiesta, concretamente affidata all'Ufficio Centrale per la Lotta ai Crimini contro l'Umanità. E la segnalazione dei reati presunti viene direttamente dal governo, in particolare dal ministro degli esteri Jean-Noël Barrot. Che sia la Procura Nazionale Antiterrorismo ad aprire formalmente l'inchiesta sotto segnalazione diretta del Ministero degli Esteri dalla misura tutta politica e diplomatica dell'azione giudiziaria francese, così come la scelta dei reati ipotizzati, tortura, ma soprattutto crimini di guerra, che dicono la reiterata denuncia di Parigi delle pratiche del governo d'estrema destra israeliano contro la flottiglia, ma ben al di là contro il popolo palestinese, in questo momento soprattutto contro il Libano, protettorato storico della Francia. Inchiesta giudiziaria quindi, ma soprattutto messaggio e condanna politico-diplomatica e che contestualmente contempla la flottiglia come attore o piuttosto vittima della guerra lanciata da Tel Aviv.

0: edizione di Mezzo Regione condotta da Roberto Maggioni, in redazione e in studio Andrea Monti. Le notizie di Popolare Network tornano alle 10.30.
1: Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 Emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
2: Popolare Network.
3: Se ci ascolti in FM, siamo sul 91.5 in provincia di Imperia. RBE. Vicina. A te.

0: E ora pubblicità.
1: Essere comunità in montagna? Sì, si può. Dal 3 al 14 giugno 2026 a Pomaretto torna la Settimana della Montagna, nona edizione del Festival dell'Associazione Sviluppo Pomaretto dedicato alle terre alte. Appuntamento al padiglione degli impianti sportivi di Pomaretto con incontri, proiezioni, escursioni, musica dal vivo, buon cibo, tante esperienze da vivere che confermano la vitalità delle valli Chisone e Germanasca. Settimana della Montagna a Pomaretto dal 3 al 14 giugno 2026. Essere comunità in montagna? Si può!

Benvenute a tutte e a tutti, questa è RBE, in console Matteo Crespo e Nino ai microfoni. Iniziamo questa puntata con una famiglia, la famiglia di il cui capostipite è Don Cherry. Il titoletto del cappello è Una Cherry tira l'altra. È una famiglia di musicisti uniti dal cognome e dalla passione artistica, diversa per nazionalità. Due figli sono svedesi, cioè Nenè ed Eagle Eye. Il padre Don e David sono statunitensi e Christian è danese, ma sono diversi anche per orientamento musicale, che parte dal jazz e dalla world music. E qui bisogna ricordare che Don Cherry è uno degli iniziatori della world music e passa per il rap, il funk, l'indie pop, l'avant pop e tanto altro ancora, dato che il Eagle Eye e Christian John in realtà fanno anche teatro. Allora, cominciamo subito. Il primo brano è famosissimo, è un brano di grande stile, si chiama Art Deco, è un brano dell'89 e buon ascolto con Don Cherry.

passiamo, dopo questo brano di jazz molto chic, molto particolare, molto elegante, ricordiamo chi c'era a suonare con Don Cherry. C'era Charlie Haden al basso e contrabbasso, naturalmente Billy Higgins e James Clay al sassofono, Billy Higgins alla batteria. In sostanza un gruppo che aveva suonato con Ornette Coleman, ricorrerà in diversi modi il nome di Ornette Coleman in questa scaletta, perché furono anni determinanti per la formazione dei Don Cherry alla cornetta, alla tromba, insomma ai fiati. Poi studiò anche fiati, diciamo, non occidentali, non canonici, e quindi molto importanti quegli anni. Passiamo alla presenza di Nene Cherry, cioè la prima figlia svedese di Don Cherry, con ospite, diciamo così, di ben due hit di Rip Rig and Panic. Questo è Your My Kind of Climate.

questo brano si danzò molto, ma è un funk jazz contaminato anche con appunto avant-pop, ma molto particolare. E andiamo al figlio statunitense, che si chiama, guarda caso, David Ornette Cherry. Dunque, lui ha proprio seguito le orme paterne, cioè ricerca, diciamo, in ambito proprio etnomusicologico, perché ha studiato le musiche orientali e ha tratto ispirazione da sonorità, insomma, da timbri che venivano appunto da culture africane e asiatiche, e anche studiato strumenti musicali di quel genere. Quindi un buon esempio è questo Parallel Experience del 2021.

ed è la volta di Nikolaj Cherry, il secondo figlio svedese di Donna, che, va bene, lo diciamo tra parentesi, si era stabilito in Europa, aveva lasciato gli Stati Uniti, si era stabilito in Europa, benché appunto in Nord Europa, ma non solo, proprio per essere molto più vicino a viaggi di esplorazione di culture musicali che fossero oltre il Mediterraneo, verso sud e verso est. Invece con Nikolaj torniamo a un siamo lontani dal jazz, siamo lontani dal funky, siamo appunto in un può essere definito pop, certamente una ballata piacevole, chitarre e una piacevole melodia, un indie pop probabilmente, forse più giusto, e il pezzo appunto un pezzo celebre, Save Tonight.

e si chiama Christian John Cherry, che è l'ultimo nato, di nazionalità danese, ma come Iolai appunto si interessa di non solo di musica ma anche di teatro, ha fatto televisione e mi ha fatto questo Home Depot, che è altrettanto garbato e piacevole, brano pop chitarristico, sulla, diciamo così, sulla scia del Save Tonight che avete ascoltato prima, con, di Eagle Eye. Christian John Cherry.

Ecco, adesso invece uno dei momenti di grandissimo jazz, perché siamo con Cherry Coe da un disco del 1966, una pietra miliare, perché con Don Cherry suona niente meno che John Coltrane. Il disco si chiamava Avant-Garde e c'è un omaggio credo esplicito a Ornette Coleman, quindi insomma un brano veramente importante, oltretutto anche molto godibile in realtà. Quindi buon ascolto con John Coltrane al sassofono tenore e Don Cherry.

Allora, siamo all'ultimo brano della scaletta e qui forse una piccola presentazione va fatta. Ancora una volta c'è Nenè Cerri con uno dei dischi, uno dei CD, perché appunto in quel momento poi si parlava appunto di CD, un lavoro del 2012. C'è le componenti, insomma, gli elementi, i fattori di ispirazione sono proprio interessanti. C'è naturalmente il jazz, c'è un trio che si chiama The Thing, composito ma scandinavo di provenienza. C'è questo Ingebrigt Åkerflaten al contrabbasso, al vibrafono e alla manipolazione, diciamo, degli strumenti elettronici. Paul Nissen alle percussioni, anzi Nissen Love alle percussioni e alla batteria, e questo Mats Gustafsson al sax tenore e al sax baritono. Dunque, The Thing fanno un avant jazz appunto contaminato col pop, e quindi cosa meglio di ospitare Nenè Cerri, che da un'esperienza non proprio simile, ma che comunque aveva delle origini particolari, che era quella dell'esperienza del Rip Riggen Panic. Questo è uno dei dischi più belli di quell'anno, questo certamente, un disco di grande impatto, dove, anche se forse un po' forzatamente, ci si sente una specie di attitudine punk, cioè un jazz ma con un'attitudine punk. Dunque, da questo da questo CD estraiamo Golden Earth, che è una composizione, anzi Golden Earth, sì, che è una composizione appunto di Don Cerri. E su questo brano salutiamo tutte le ascoltatrici e tutti gli ascoltatori. Alla prossima, da RBE, e questo era Incroci, dove abbiamo incrociato, abbiamo incontrato tutta questa famiglia Cerri.

Incroci. Un programma musicale a cura di Nino Pennacchia. In onda il sabato alle 16 e in replica la domenica alle 20.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE, vicina a te.
1: Muoversi in Piemonte. Un saluto, una buona mattinata e un buon sabato dalla Centrale Regionale della Mobilità. Il traffico scorre in modo regolare su strade e autostrade del Piemonte. Vi ricordiamo quindi che oggi, sabato 6 giugno, è prevista l'ottava tappa del Giro d'Italia Women, con partenza prevista da Rivoli alle 14 e arrivo a Sestriere tra le 17.15 e le 17.45. Dopo la partenza da Rivoli, le cicliste attraversano il territorio della città metropolitana di Torino. Infine, le atlete raggiungono Sestriere, dove la gara terminerà verso le 17.45. I dettagli sono disponibili consultando la pagina dedicata, raggiungibile dalla homepage del nostro portale muoversiinpiemonte.it. Per questo appuntamento è tutto. Buon viaggio! Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: vicina a te.
1: Vibes, Video Bequit Studio. Produzioni video, audio, podcast e multimedia storytelling per la tua realtà, il tuo progetto, la tua storia. Contattaci al 320-4579-349 o su vibesvideo.it. Never stop the vibes.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

0: È tempo di 5 per 1000.
1: Ecco 5 buoni motivi per donarlo a RBE Radio e TV.
2: 1. È vicina ai territori.
3: Racconta i luoghi dove viviamo e le loro storie.
4: 2. È comunitaria.
5: Nasce da un processo collettivo che crea relazione.
6: 3. È gratuita.
7: Promuove un accesso libero all'informazione e a tutti i programmi.
8: 4. È plurale.
9: Promuove la pace, il dialogo tra le persone e l'idea che la diversità sia ricchezza.
10: 5. È culturale.
11: In un tempo in cui abbiamo bisogno di cultura, noi lavoriamo per attivarla.
0: 5 per 1000 a RBE. Fai spazio alla tua radio. Sulla tua dichiarazione dei redditi scrivi 94509050012. 94509050012. È tempo di 5 per 1000.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.

scrivi alla redazione diretta @rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: E ora pubblicità.
1: Essere comunità in montagna? Sì, si può. Dal 3 al 14 giugno 2026 a Pomaretto torna la Settimana della Montagna, nona edizione del Festival dell'Associazione Sviluppo Pomaretto dedicato alle terre alte. Appuntamento al padiglione degli impianti sportivi di Pomaretto con incontri, proiezioni, escursioni, musica dal vivo, buon cibo, tante esperienze da vivere che confermano la vitalità delle valli Chisone e Germanasca. Settimana della Montagna a Pomaretto dal 3 al 14 giugno 2026. Essere comunità in montagna? Si può.
2: Muoversi in Piemonte. Nuovamente un saluto a tutti voi che siete all'ascolto. Per il recupero di un veicolo in avaria sulla A21 Torino-Piacenza sono segnalate code tra Casteggio e Broni Stradella in direzione Piacenza, mentre la circolazione è al momento scorrevole sulle restanti vie di collegamento regionali. Questo breve appuntamento termina qui. Grazie per l'attenzione e a più tardi con nuovi aggiornamenti. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T. Popolare Network.
3: Buongiorno, le notizie delle 10:30. L'esercito libanese dice che diversi suoi soldati sono morti in un attacco israeliano nel sud del paese. Questo nonostante la proroga del cessate il fuoco concordata nei giorni scorsi dai due governi. L'esercito di Netanyahu quindi continua a colpire non solo i miliziani di Hezbollah che non rispondono al governo di Beirut. Secondo un conteggio della CNN, solo ieri le vittime in Libano sarebbero state almeno 21. Nelle ultime ore dai militari israeliani sono arrivati nuovi ordini di evacuazione per la parte meridionale del Libano.
4: Secondo l'agenzia di stampa palestinese Wafa, un uomo è morto stamattina in un bombardamento su Gaza nella zona di Khan Yunis. Secondo le fonti citate dall'agenzia, l'uomo avrebbe dovuto sposarsi proprio oggi. Ieri dalla Cisgiordania era arrivata la denuncia dell'uccisione di un bambino di 7 mesi da parte dell'esercito israeliano, che non ha smentito la notizia, sostenendo che i soldati abbiano sparato dopo aver percepito un veicolo che accelerava verso di loro. Il bambino era su un'auto con la sua famiglia quando è morto.
3: Nel Golfo Persico è tornata a salire la tensione tra Iran e Stati Uniti. Nella notte un funzionario americano ha annunciato la distruzione di alcuni droni che sarebbero stati lanciati da Teheran con il possibile obiettivo di colpire delle navi nello stretto di Hormuz. Poco dopo l'esercito statunitense ha fatto sapere di aver bombardato delle postazioni radar in due località iraniane, l'isola di Keshm e la città costiera di Goruk. Il regime di Teheran avrebbe risposto attaccando le basi americane in Kuwait e Bahrain. In entrambi i paesi sono state attivate le sirene di allarme aereo. Al momento non si ha notizia di persone uccise o ferite in questi attacchi incrociati.
4: Il sindaco di San Pietroburgo ha denunciato un massiccio attacco contro quella zona della Russia con diverse decine di droni che sarebbero stati distrutti nel corso della notte. Alcuni altri sarebbero stati abbattuti mentre si avvicinavano a Mosca. Ieri Putin aveva parlato proprio da San Pietroburgo, dove è in corso il forum economico che si concluderà oggi. Aveva respinto la proposta di Zelensky di un incontro e di un cessate il fuoco per trattare e arrivare alla fine della guerra.
3: In Italia è attesa oggi una nuova proroga del taglio delle accise sui carburanti, dovrebbe essere esteso fino al 4 luglio, dunque per altre 4 settimane. Senza questo nuovo decreto il prezzo medio della benzina salirebbe a 1,987 euro al litro, quello del gasolio a 2,106. Questo nuovo taglio però dovrebbe essere più leggero dei precedenti e sono possibili dunque rialzi dei prezzi nei prossimi giorni.
4: A Porto Sant'Elpidio, in provincia di Fermo, proseguono le ricerche dei vigili del fuoco per trovare un'anziana che risulta dispersa nel crollo di una palazzina di 2 piani dopo un'esplosione, probabilmente una bombola di gas. La deflagrazione e il cedimento di una parte dello stabile hanno causato un morto e 3 feriti. Le squadre dei vigili del fuoco del comando di Fermo sono impegnate dalle 6 di questa mattina.
3: Un automobilista ha investito 2 ragazzi in bicicletta a Brescello, nel Reggiano. Nell'impatto uno dei 2 giovani, un ragazzo di 19 anni, è morto, l'altro di 18 anni è rimasto ferito. Al momento dei soccorsi era cosciente, è stato trasportato ad urgenza al pronto soccorso dell'ospedale di Parma. Alla guida dell'auto un uomo di 43 anni. I veicoli coinvolti nel sinistro sono stati posti sotto sequestro e rimossi dal soccorso stradale. Gli accertamenti da parte dei carabinieri sono tuttora in corso per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto. La prossima edizione del giornale radio alle 13. Buon ascolto.
0: Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 Emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
5: Popolare Network.
6: Toma tra tu la tu vita, toma tra tu la tu vita, toma tu la leche, mi niñita linda, ya no me mira, te voy a hacer la canción.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me. Prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

0: che tu vedessi me.
1: RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: la bacheca annunci di RBE.
1: Vendi, cerchi o vuoi scambiare oggetti? Hai un annuncio da fare? Organizzi un evento e vuoi farlo sapere in giro?
0: Approfitta di questo spazio radiofonico dedicato a privati ed enti non commerciali. Telefona allo 0121 954194 o invia una mail a segreteria@rbe.it.
2: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE. Vicina a te.

0: E ora, pubblicità. Se una firma cambiasse la vita di un bimbo, la faresti? Raul ha fame e ha bisogno di un pasto. Lila sogna la scuola, ma è ingabbiata dal matrimonio forzato. A loro, la tua firma dona aiuto, libertà e l'amore di Gesù. Nella dichiarazione dei redditi, firma il 5 per 1000 per Compassion e scrivi il codice 975 90 82 00 11. A te non costa nulla, ai bimbi salva la vita. Scopri come su compassion.it.
1: Musica dal vivo, arte, cultura.
2: Dal 7 giugno al 13 settembre va in scena Jazz Visions 2026.
1: Vivi l'esperienza del jazz in luoghi inconsueti e suggestivi con il festival che mette in dialogo concerti, escursioni e mostre fotografiche.
2: Domenica 7 giugno alle 18 al Parco Storico Il Torrione di Pinerolo, Sonata Islands Quartet presenta I Remember Click, in un omaggio al cosiddetto periodo elettrico di Chick Corea.
1: Per tutte le informazioni visita il sito www.jazzvisions.it.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE. Vicina a te.

ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

0: Un caro saluto a tutte le persone in ascolto. Questa è Restiamo Animali, la trasmissione animalista, antispecista e vegan che racconta l'attualità, lo sviluppo delle idee, il mutare degli stili di vita, mettendo al centro dell'attenzione gli animali non umani. È la puntata 853 e parleremo di cavalli ribelli, di lupi di pianura, di alimentazione veg e di strane tasse o quasi tasse comunali. La colonna sonora della puntata e anche la ricetta della settimana sono a cura di Gabriele Palloni.
1: Faccio la mia cosa nella casa, nella casa, nella cosa, nella casa.

0: azione, incominciare a rosicchiare quello che ci viene messo a disposizione. The media dalla televisione, comunico l'idea, la rima e il ritmo sposa. Io sono un uomo e faccio la mia cosa.
1: Ma quante sono le persone vegetariane e vegane? È una domanda che si sente ripetere spesso, specie negli ultimi anni, in coincidenza con la maggiore visibilità di questa minoranza, o almeno della sua parte politicamente e socialmente più attiva. Cifre ufficiali del tutto credibili in realtà non ci sono. I soli numeri cui si può fare riferimento sono quelli forniti annualmente dal centro di ricerca Eurispes nel suo rapporto. Eurispes inserisce infatti una domanda sulle abitudini alimentari nei suoi questionari generalisti sottoposti a un cospicuo campione della popolazione italiana. Si tratta di cifre, lo diciamo sempre, da prendere cum grano salis, sapendo cioè che si tratta di un sondaggio, non di un censimento, e che le risposte possono essere imprecise, non solo perché chi risponde può barare sulla sua reale condizione, ma anche perché sussiste una certa incertezza su che cosa si intenda per alimentazione vegetariana e vegana. Non tutti conoscono il significato di queste parole e non è nemmeno chiaro chi possa definirsi vegetariano o vegano. Per esempio, chi qualche volta nell'arco di un anno mangia una sottiletta o un altro alimento con proteine animali, può ancora definirsi vegano? Forse sì, forse no. E comunque lo decide chi risponde al sondaggio. Detto tutto questo, secondo Eurispes nel 2026 il 5,3% degli italiani sono vegetariani e il 3,2% vegani. Su una popolazione di circa 60 milioni di abitanti possiamo quindi stimare oltre 3 milioni di vegetariani e quasi 2 milioni di vegani. Eurispes fa poi notare che c'è un altro 4,9% di persone che dice di essere stato vegetariano o vegano in passato, ritornando poi, per varie ragioni, a un'alimentazione più tradizionale. La maggioranza degli italiani è comunque onnivora, 86,6%. Anche se il 20,5% dichiara che sarebbe favorevole a optare per una dieta vegetariana, ma teme di non riuscire a metterla in pratica. Potremmo definire queste persone vegetariane non praticanti, come ebbe a dirci una volta un prete che conosciamo mentre addentava una bistecca. Secondo il 38° rapporto Eurispes, per il 78,7% degli italiani l'essere vegetariano è una scelta da rispettare. E il 55% la giudica addirittura una scelta ammirevole, a tutela dell'ambiente e degli animali. Sembrerebbe dunque che la popolarità di chi sceglie un'alimentazione su base vegetale o comunque limitando le proteine animali sia più radicata di quanto non si pensi. Al contrario, esiste ancora una parte di italiani che esprime pareri negativi su questo stile alimentare e di vita. Il 31,4% dichiara di ritenerla soprattutto una moda. Il 31,2% pensa che possa accompagnarsi a fanatismo e intolleranza nei confronti di chi non compie la medesima scelta. E il 22% pensa addirittura che possa essere una scelta dannosa per la salute. C'è molta confusione sotto il cielo e anche nelle teste di molte persone.

0: più in fretta.
1: Parliamo di politica, ammesso che possiamo davvero chiamare così la campagna elettorale in corso in Texas per un seggio al Senato. Succede infatti che il giovane candidato democratico James Talarico sia stato descritto da un senatore repubblicano dello Utah, Mike Lee, non un mangiatore di bambini, come si diceva un tempo dei comunisti, ma un sacrificatore di bambini, che verrebbero uccisi in omaggio a una qualche divinità nel corso di misteriosi rituali religiosi. Tutto è partito dal fatto che la candidatura del giovane democratico è stata promossa con lo slogan «James Talarico è l'unico candidato che ti metterà al primo posto». A quel punto lì, Trumpiano, noto per le sue affermazioni fantasiose e spesso complottiste, ha commentato scrivendo «James Talarico ti metterà al primo posto, sull'altare a Moloch», facendo riferimento all'antica figura di Moloch menzionata nella Bibbia ebraica e associata ai sacrifici di bambini. Lo stesso post sui social di Lee includeva anche un'immagine animata che mostrava un bambino sacrificato a un'antica divinità. Questa storia di Talarico sacerdote che uccide bambini sull'altare ne segue un'altra, secondo la quale lo stesso candidato avrebbe nascosto il fatto di essere vegano e anche quello di non avere una compagna, fatti entrambi giudicati negativamente da una certa opinione pubblica nordamericana. Anche la rete trumpiana Fox News sta attaccando Talarico in modo ossessivo ogni giorno, puntando soprattutto sul cosiddetto mistero vegano, su che cosa insomma Talarico metta in tavola ogni giorno. Lo stesso presidente Trump ha definito Talarico un candidato pessimo. L'inquilino della Casa Bianca lo ha paragonato al personaggio dei cartoni Alfred Neumann, considerato un pericoloso progressista, e ha sentenziato che il candidato democratico non vincerà mai le elezioni proprio perché è vegano. E quindi, ha detto, non adatto al Texas amante delle bistecche. Vedremo presto quale sarà il responso degli elettori.

pam. Torniamo a parlare di lupi, ma per una volta non per dire di allarmi, politiche della paura o abbattimenti. La notizia è piuttosto di natura demografica e ci informa che il lupo, tornato da tempo stabilmente sulle Alpi e sull'Appennino, si sta espandendo progressivamente anche nelle aree di pianura lungo il Po. Lo ha affermato il biologo Renato Semenzato durante un convegno dal titolo Il ritorno del lupo sul grande fiume, conoscere per convivere. La presenza del lupo viene considerata dagli studiosi un indicatore importante dello stato di salute degli ecosistemi. In qualità di predatore apicale, al lupo è attribuita una funzione regolatrice delle popolazioni di ungulati selvatici, come i cinghiali, e di specie che gli studiosi definiscono invasive, come la nutria. In questo modo, il lupo, secondo gli studiosi, favorisce il mantenimento della biodiversità. Si tratta evidentemente di una prospettiva scientifica del tutto interna a una visione antropocentrica tradizionale, a nostro avviso superata in gran parte dai fatti. Considerare la nutria, per esempio, una specie invasiva, rimanda a un'ipotesi di congelamento degli ecosistemi e a una prospettiva di eradicazione, cioè di annientamento di tutti gli animali considerati come immigrati clandestini, potremmo dire. Un sacrificio che sarebbe motivato dalla necessità di tutelare l'integrità del territorio. Sono parole queste che evidentemente richiamano precise politiche condotte all'interno della società umana. Naturalmente si tratta di temi complessi da studiare bene, ma a nostro avviso andrebbero ripensati e rimodulati uscendo da logiche che vorrebbero cristallizzare le condizioni demografiche e ambientali degli ecosistemi. Le forme della convivenza fra umani e altri animali, ma anche interne alle forme di vita non umana, devono insomma tenere conto della realtà così come è e di tutte le sue sfaccettature.

0: dal sangue.
1: Ha tenuto banco nei giorni scorsi il caso dei 30 cavalli fuggiti al termine delle prove, in vista della parata del 2 giugno, perché spaventati dai fuochi di artificio sparati da un gruppo di poco responsabili agenti della Polizia Municipale. I cavalli, appartenenti alle forze di polizia, terrorizzati dai botti, hanno preso a correre lungo la via Cristoforo Colombo, una delle più importanti arterie stradali della periferia romana, gettando lo scompiglio fra gli automobilisti. Ne è nato un caso politico-giudiziario dai molti risvolti. La magistratura ha aperto un fascicolo e ha già individuato i primi indagati. L'amministrazione romana, dal canto suo, ha promesso provvedimenti contro gli agenti responsabili dell'esplosione dei petardi. A noi piace rimarcare, come altri già hanno fatto, che il comportamento dei cavalli può essere valutato come una ribellione, un'obiezione di coscienza rispetto al loro arruolamento forzato in vista della parata militare che poi ha caratterizzato la festa del 2 giugno. Fuggendo, i cavalli hanno detto il loro no a un'esibizione di forza ai nostri occhi oscena. Abbiamo visto lungo i fori imperiali soldati, agenti di polizia, mezzi militari che hanno sfilato con fare esibizionista lungo l'arteria voluta non per caso da Benito Mussolini, con l'intento di mostrare agli italiani e al mondo di che pasta sarebbe fatta la nazione, come Giorgia Meloni si ostina a chiamare il nostro Stato. La festa della Repubblica per noi, e ci piace pensare anche per i cavalli in fuga, non ha nulla a che vedere con gli eserciti e la potenza militare. È la festa che celebra l'espulsione dall'Italia della famiglia Savoia, responsabile di scempi politici a catena, specie nel corso del Novecento, e l'avvento della Repubblica e della sua Costituzione antifascista. Non c'è da esibire alcunché in una festa del genere, non carri armati, fucili o persone impettite in divisa. Semmai c'è da riflettere sul progetto di giustizia e di uguaglianza che forma l'ordito della Carta fondamentale. Ringraziamo quindi i cavalli romani per il loro gesto di disobbedienza.
0: Per amore della musica anch'io, di tipi come te ne ho conosciuti un fottio, di gente scorretta, di gente che sfrutta, che prima ti usa cose fatte e ti butta, di gente che fa solo ciò che gli va, approfittando di chi poi ci rimetterà.

0: purtroppo la considerazione dei cavalli da parte degli addetti ai lavori, delle istituzioni, ma anche di molti giornalisti e perfino di molta parte dell'opinione pubblica, quindi della gente comune, è di animali che non hanno una loro identità, un loro diritto di esistere, un loro diritto soprattutto di vivere secondo le loro caratteristiche naturali. Perché dico questo? Perché si parla di come è successo l'incidente, tutta la narrazione gira intorno alla scelleratezza di chi ha fatto partire i fuochi d'artificio e in tutta questa narrazione si dà per scontato che fosse una cosa normale che i cavalli fossero lì a fare delle prove per poi fare una parata il 2 giugno, che non fosse già quella una condizione invece altamente anomala, sulla quale si è innescato certamente la causa scatenante del panico, sono stati i fuochi d'artificio. E allora è lì che interveniamo noi, per dire che questa cosa è nata ben prima dello scoppio dei fuochi d'artificio, è nata nel momento in cui, ancora oggi nel 2026, si considera normale che dei cavalli, che degli animali che etologicamente dovrebbero vivere nel rispetto delle loro caratteristiche comportamentali, liberi in grandi spazi, in branco e con la possibilità di pascolare durante l'arco della giornata, vengano inseriti in un contesto urbano, sellati, imbrigliati e attraverso l'uso di strumenti coercitivi quali imboccature e frustini, costretti a fare che cosa? In questo caso una sfilata, un'esibizione, una parata, cioè un qualcosa che ha attitudine e caratteristica del tutto umana, legata alla nostra idea di celebrazione o in altri casi, in altri contesti, alla nostra idea di divertimento, come quando facciamo riferimento ai pali, alle giostre storiche, eccetera, in cui gli animali non solo non sono partecipi in maniera volitiva come possiamo esserlo noi, ma addirittura si sentono costretti a disagio e spesso in condizioni costanti di ansia e in qualche caso anche di panico e di paura, nonché di dolore causato dagli strumenti coercitivi. Ecco, se tutto questo non viene raccontato, e lo dobbiamo raccontare solo noi, ancora nel 2026, questo incidente, che è gravissimo di per sé, serve anche a dare alla misura di quanta strada ci sia da fare. Quello che diciamo noi è che nel 2026 non dovrebbero proprio esserci cavalli a fare parate, sfilate, esibizioni, cortei e tantomeno ovviamente gare di varia natura e di vario genere. Però in questo caso stiamo parlando di una parata. Stiamo parlando poi di una parata per celebrare la Repubblica, alla quale partecipano forze armate e non solo in carne e ossa, ma anche con sfilate di mezzi militari di ogni ordine e grado, fino ad arrivare anche a elicotteri e aerei. E cosa c'entra infilare qui dentro ancora animali, esseri senzienti, come retaggio di un passato che per fortuna oggi non c'è più, per ricordare l'utilizzo militare del cavallo? Ma l'utilizzo militare del cavallo fa parte della storia, la storia va ricordata, ma va ricordata nei libri, nelle foto, nelle immagini, nei video, non certo ancora costringendo animali in carne ed ossa a esibirsi per ricordare e per far ancora vivere un retaggio del passato che ormai vogliamo che venga cancellato, in questo come in altri contesti.
1: L'elefante elegante si muove lentamente, cammina silenzioso fra la gente. Traffico assordante, caldo soffocante, sguardo fisso avanti, pesante, costante. Passi che trasporta uomini, che trascinano alberi, che scavalcano gli ostacoli. Passi che percorrono chilometri attraverso le campagne.

il sindaco ha messo una taglia sugli animali domestici perché vuole che la gente faccia più figli. La notizia ha circolato più o meno così, evocando inevitabilmente l'antica tassa sul celibato di memoria fascista. E ha anche irritato molte persone, perché in realtà non si vede quale nesso vi sia fra i bassi tassi di natalità, tipici dell'Italia e di gran parte dell'Europa ormai da decenni, e il fatto che le persone tengano in casa come membri di famiglie interspecifiche cani, gatti e altri animali non umani. In verità la notizia più precisamente riguarda un piccolo comune dell'Interland milanese, San Giorgio sul Legnano, un comune di 6.800 abitanti, dei quali 280 sono bambini, e con 850 cani registrati. E soprattutto il sindaco Claudio Ruggeri non ha in realtà pensato a una tassa, bensì a chiedere un contributo volontario di 20 euro per i possessori di cani. Il denaro raccolto, nella sua idea, sarebbe destinato a finanziare servizi a favore dell'infanzia. Per essere ancora più precisi, Ruggeri, nel suo intervento sul bollettino comunale, si è spinto parecchio in avanti, tanto da arrivare a scrivere: il vostro Labrador non vi pagherà la pensione, alludendo all'esistenza di una presunta alternativa fra procreazione di persone umane destinate a lavorare, produrre reddito e tasse, e coabitazione con un cane o altri animali non umani, soggetti che non hanno una vita economica. Inevitabilmente Ruggeri, che per la cronaca ha 3 figli e 2 gatti in casa ma nessun cane, ha tirato su di sé attenzioni e critiche di ogni tipo. A noi pare che Ruggeri non abbia colto nel segno e si sia messo piuttosto nella scia di quei personaggi, uno è stato anche Papa Francesco, che mostrano insofferenza per l'empatia fra persone umane e appartenenti ad altre specie. Un'insofferenza dietro la quale si celano, a nostro avviso, altre frustrazioni. Consigliamo quindi al sindaco Ruggeri di chiedere un contributo per i suoi progetti in favore della natalità ai contribuenti più ricchi del suo comune, lasciando in pace i cani e i loro compagni di vita.

0: Abbiamo chiesto questa settimana a Gabriele Palloni, Tosco Vegan Chef, autore da ultimo del libro Se vuoi essere sano, cucina vegano, edito da Newton Compton, di commentare con una sua ricetta le notizie che ci sono arrivate dal Texas.
1: Il pasto gentile, un frigorifero senza crudeltà.
2: La cucina texana è fortemente influenzata da quella messicana e infatti ritroviamo molti piatti di quest'ultima, alla faccia di muri e confini. E allora vi racconto la ricetta della regina delle salse, immancabile sulla tavola di entrambi i paesi, il guacamole. Gli ingredienti per 4 persone sono un avocado maturo, un pomodoro maturo ma sodo, un lime, 50 g di cipolla bianca, un jalapenos verde o rosso, del sale e pepe, olio extravergine di oliva e del coriandolo fresco. Togliete la buccia all'avocado e con una forchetta schiacciate bene la polpa fino ad ottenere una crema. A parte sbucciate e tritate la cipolla molto finemente. Aggiungete il peperoncino jalapenos e tritate nuovamente il tutto. Unite la crema di avocado alla cipolla e peperoncino, aggiungete il succo di lime, un cucchiaio di olio extravergine e aggiustate di sale e pepe. A parte tagliate il pomodoro a cubetti piccolissimi. Sistemate la salsa in una coppetta e aggiungete il pomodoro e del coriandolo fresco tritato. Servite con un filo d'olio, qualche goccia di lime e una macinata di pepe fresco.

0: Ritalin.
1: Per questa settimana è tutto, vi saluta la redazione di Restiamo Animali, composta da Camilla Lattanzi, Roberta Marino, Gabriele Palloni, Luca Daddi, Gianluca Masala, Anna Granata, Gianni Ferrarotti e chi vi parla, Lorenzo Guadagnucci. L'appuntamento con Restiamo Animali è fra una settimana esatta, stesse onde, stessa ora.
2: Restiamo Animali.
3: Restiamo Animali.
4: Restiamo Animali.
5: Restiamo Animali.
6: Restiamo Animali.
7: Restiamo Animali.
8: Restiamo Animali.
9: Restiamo Animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan.
10: Benvenuti a Campeon versione mondiale. In questa edizione vi introdurremo all'evento sportivo più seguito del mondo, raccontandovi partite epiche che hanno segnato e hanno fatto la storia dei mondiali di calcio e di quei calciatori che hanno contribuito con le loro gesta ad entrare nell'immaginario collettivo. Vogliamo raccontare storie di calcio come se fossimo in un film, anzi, come se fossero un film. Questo è un podcast su quelle partite e sui film che ci insegnano a sostenerne lo sguardo e a mantenerne vivo il ricordo. Questa è RBE, questo è Campeon edizione mondiale. Benvenuti.
11: Campeon, sabato alle 21 e in replica domenica alle 17 su RBE.
12: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Valpellice. RBE, vicina a te.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96,6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.
1: Yo, yo. Hey.

0: WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.
1: Senza di te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

Scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: Popolare Network.
1: Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 Emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
2: In Libano l'esercito denuncia diversi morti tra i soldati per un attacco israeliano. Le truppe di Netanyahu continuano a causare vittime anche a Gaza e in Cisgiordania, mentre nel Golfo Persico torna a salire la tensione tra Iran e Stati Uniti. Dall'Ucraina lanciati droni contro diverse regioni russe.

0: tra cui San Pietroburgo. In città si conclude il forum economico a cui era intervenuto Putin, respingendo la proposta di Zelensky di vedersi e trattare per la fine della guerra. Il Papa spinge per i negoziati tra Kiev e Mosca e condanna ancora l'aggressione all'Iran. Per il pontefice inizia una lunga visita in Spagna. Tra i temi al centro dell'attenzione gli abusi nella Chiesa. Una ferita aperta, dice Leone XIV. In piazza contro caporalato e sfruttamento nei campi. Oggi ad Amendolara la manifestazione convocata dalla CGIL dopo l'uccisione di 4 braccianti bruciati in un minivan. I decreti sicurezza del governo, dopo avvocati e associazioni giuristi, ora anche un pubblico ministero solleva questioni di legittimità costituzionale, i dubbi sul reato di blocco stradale. Buongiorno, questo è il giornale radio delle 13. L'esercito libanese dice che diversi suoi soldati sono morti in un attacco israeliano nel sud del paese. Le truppe di Netanyahu continuano a causare vittime anche tra chi non fa parte di Hezbollah, il gruppo armato libanese che non risponde al governo di Beirut. E nelle ultime ore dai militari israeliani sono arrivati nuovi ordini di evacuazione per la parte meridionale del Libano. Proseguono anche gli attacchi a Gaza. Stamattina l'agenzia palestinese Wafa ha denunciato l'uccisione di un uomo, e in Cisgiordania, dove ieri era morto un bambino di 7 mesi. L'esercito israeliano ha parlato di un veicolo che avrebbe accelerato verso i soldati, ma ha ammesso che sono stati colpiti civili non coinvolti. Il padre del bambino dice che l'auto su cui viaggiavano era ferma quando il figlio è stato ucciso. Nel Golfo Persico, nelle scorse ore, è tornata a salire la tensione tra Iran e Stati Uniti. Nella notte un funzionario americano ha annunciato la distruzione di alcuni droni che sarebbero stati lanciati da Teheran per colpire delle navi nello stretto di Hormuz. Poco dopo, l'esercito statunitense ha fatto sapere di aver bombardato delle postazioni radar iraniane. Il regime di Teheran ha risposto attaccando Bahrain e Kuwait, che ospitano basi americane. Il servizio.
1: Il Bahrain e il Kuwait hanno intercettato missili iraniani e li hanno definiti una violazione della sovranità e una grave violazione del diritto internazionale, della Carta delle Nazioni Unite. I leader di Bahrain e Kuwait hanno aggiunto che la sicurezza e la stabilità non possono essere raggiunte attraverso missili, droni o minacce alla navigazione internazionale. Hanno esortato l'Iran a cessare immediatamente gli attacchi e a impegnarsi per soluzioni pacifiche. Intanto procedono le trattative per giungere a un accordo di pace tra Teheran e Washington. Il Pakistan ha svolto un ruolo di mediazione tra Iran e Stati Uniti nei colloqui per porre fine alla guerra e oggi il ministro dell'interno pakistano è atteso a Teheran. L'Iran ha subordinato un accordo per porre fine alla guerra a diverse condizioni, tra cui la fine delle ostilità su tutti i fronti, compreso il Libano. Lo sblocco dei fondi iraniani congelati è un altro punto cruciale nei negoziati volti a porre fine alla guerra. L'Iran è soggetto al congelamento dei beni e a pesanti sanzioni da parte degli Stati Uniti e di altri paesi occidentali fin dalla crisi degli ostaggi del 1979. In una intervista trasmessa ieri, Mohsen Rezaei, ex comandante dei Pasdaran e consigliere della guida suprema iraniana, ha affermato che i colloqui stanno fallendo proprio a causa dello sblocco dei beni iraniani. Sebbene non esista una cifra ufficiale per l'ammontare totale dei beni iraniani congelati, i media hanno stimato la somma tra i 100 e i 123 miliardi di dollari. Per Popolare Network, Farian Sabai.
0: Le autorità di Kiev e Mosca hanno confermato che la scorsa notte le forze ucraine hanno lanciato droni contro diverse regioni della Russia, compresa quella di San Pietroburgo, già colpita alcuni giorni fa. In città oggi si concluderà il forum economico a cui ieri era intervenuto Putin, respingendo la proposta di Zelensky di un incontro e di un cessate il fuoco per trattare e arrivare alla fine della guerra. Sentiamo Anna Zafesova, giornalista esperta di Russia.
2: Io credo che l'ipotesi di un dialogo non sia durata nemmeno pochi secondi, nel senso che anche a leggere la lettera che Volodymyr Zelensky ha mandato a Vladimir Putin, è evidente che una lettera alla quale Zelensky non si attende una risposta positiva. Quello che Zelensky voleva è quello che ha ottenuto, cioè che Putin pronunciasse in pubblico, in una tribuna per di più così per lui importante come il Forum Economico di Pietroburgo, che pronunciasse le parole: non vedo il senso di incontrare Zelensky, quindi voglio andare avanti con la guerra, non vedo alcun senso per un negoziato. È arrivato esattamente laddove Zelensky ha voluto spingerlo, perché scrive anche una lettera che rende pubblica, è una lettera diretta a Putin, forse come ultimo destinatario, è diretta a Donald Trump, e appunto Putin cade assolutamente in questo tranello, perché a questo punto è proprio pubblico, l'ha visto tutto il mondo. Zelensky dice incontriamoci subito, Putin rispondendo grazie, proseguo la guerra. Quindi agli occhi anche di Trump è evidente come non sia Zelensky il problema, che è quello che ovviamente Kiev vorrebbe dimostrare.
0: Il Papa ha definito una ferita aperta gli abusi sessuali commessi da membri della Chiesa. Leone XIV ha parlato sul volo che lo ha portato in Spagna, dove incontrerà anche alcune vittime di queste violenze. Ieri il quotidiano Il País, che indaga da anni sulla questione, aveva parlato di quasi 100 dirigenti della Chiesa spagnola, tra cardinali, vescovi e superiori di ordini religiosi, sospettati di aver insabbiato denunce, protetto sacerdoti abusatori o costretto le vittime a tacere. Da capire quanto tutto questo sarà centrale nella lunga visita del pontefice, che stamattina ha anche chiesto di accelerare le trattative sull'Ucraina ed è tornato a contestare la guerra all'Iran. Il servizio da Madrid.
3: Papa Leone ha scelto la Spagna per il suo primo viaggio in Europa, un viaggio di una settimana in cui visiterà Madrid, Barcellona e le Isole Canarie. Al di là dei momenti ufficiali o degli incontri con i fedeli, l'agenda del Papa è centrata sui temi sociali e sulle migrazioni. A Madrid visiterà il centro di Caritas più grande della Spagna, in un quartiere dove il 20% della popolazione è straniera. A Barcellona inaugurerà la Basilica della Sagrada Famiglia, ma visiterà anche una delle carceri più grandi della Catalogna, e poi volerà alle Isole Canarie per visitare il porto dove arrivano i barconi dei migranti dall'Africa e un centro di accoglienza. Un'agenda che dà fastidio ai settori più conservatori del mondo cattolico spagnolo, che vede nei gesti del Papa un sostegno esplicito alla sanatoria del governo di Sanchez, che regolarizzerà oltre 500.000 di migranti che vivono in Spagna senza permesso di soggiorno. I punti in comune dell'agenda di Papa Leone e di Sanchez sono molti, non solo sui migranti, ma anche sulla guerra, sul ruolo dei tecnoligarchi e dell'intelligenza artificiale. Ma Papa Leone arriva in un momento politico molto delicato per Sanchez, travolto da vari scandali giudiziari che coinvolgono sia la sua famiglia sia il Partito Socialista. Da Madrid, Giulio Maria Piantadosi per Popolare Network.
0: In Calabria, tra poche ore alle 16:30, da Mendolara partirà il corteo contro il caporalato e lo sfruttamento nei campi. Mai più, chi reclama i propri diritti non può finire così, lo slogan scelto dalla FLAI e dalla CGIL nazionale per questa manifestazione, che prenderà il via proprio dove lunedì scorso 4 lavoratori dei campi sono stati bruciati vivi in un minivan da un caporale. Alla manifestazione, dove interverrà anche il segretario generale della CGIL Landini, parteciperanno delegazioni di lavoratori provenienti da tutta Italia. Sentiamo Caterina Vaiti della FLAI CGIL della Calabria.
4: Proprio la manifestazione che oggi terremo è cresciuta ora dopo ora, minuto dopo minuto. Le adesioni che stanno arrivando da tutta Italia, compresa anche l'associazionismo, Arci, Libera, Ampi e tutte le associazioni anche del territorio, stanno facendo crescere un'attenzione, perché vogliono portare la parte della società civile buona, che ha voglia di combattere in piazza, di dire quanto è infuriata rispetto allo sfruttamento, rispetto al caporalato, rispetto lo schiadismo.
5: Si sta mettendo abbastanza attenzione invece su quelli che sono i committenti.
4: Proprio perché la filiera va controllata dall'inizio alla fine, e soprattutto nessun datore di lavoro può dire io non ero cosciente che questi lavoratori lavorassero nella mia azienda. Quindi è chiaro che in maniera sinergica bisogna attenzionare la questione, ma soprattutto vanno premiate anche rispetto ai fondi, anche rispetto ai finanziamenti che la Regione Calabria dà a quelle aziende buone. Questo è arrivato il momento di capire da che parte stare.
0: È stato prorogato fino al 3 luglio il taglio delle accise sui carburanti, che scadeva oggi. La notizia è proprio di questi minuti. Il taglio resta di 5 centesimi per le accise sulla benzina, mentre si riduce sempre a 5 centesimi per il gasolio, su cui finora lo sconto era di 10 centesimi. Dopo avvocati, associazione giuristi, ora anche un pubblico ministero solleva questioni di legittimità costituzionale riguardo ai decreti sicurezza voluti dal governo. Succede a Torino, in particolare sul reato di blocco stradale introdotto in uno dei pacchetti voluti da Meloni e Salvini. I fatti si riferiscono a un corteo per la Palestina, dove per 18 persone è scattata l'accusa di blocco stradale prevista dal decreto sicurezza dell'aprile 2025. Ora la parola passa al GIP, il giudice per le indagini preliminari, che, se darà parere favorevole, trasferirà gli atti appunto alla Corte Costituzionale. Ma quali sono le questioni sollevate dal PM? Sentiamo l'avvocato Eugenio Losco.
6: Le questioni sono plurime in relazione a questa nuova fattispecie del blocco stradale. La prima è stata sollevata una questione in relazione a tutto quel decreto, in quanto non ha rispettato i criteri per l'emissione della decretazione d'urgenza, nel senso che il potere di emanare un provvedimento legislativo del governo è molto limitato, lo si può fare solo quando ci sono delle reali motivazioni di necessità ed urgenza. A parere del pubblico ministero, in questo caso non erano sussistenti. E poi direi che la questione più rilevante che è stata sollevata dal pubblico ministero è relativa al fatto che questa norma va in qualche modo a limitare due articoli fondamentali della nostra Carta Costituzionale, che sono l'articolo 17, il diritto di manifestare, il diritto di riunirsi liberamente, e l'articolo 40, il diritto di sciopero. E quindi questo è l'elemento caratterizzante principale che è stato indicato dal pubblico ministero. Va sottolineato che noi avvocati, per quanto riguarda il decreto legge del 2025, anche per quanto riguarda l'ultimo, quello di febbraio del 2026, anche noi abbiamo già sollevate plurime questioni di illegittimità costituzionale in relazione a quell'articolo, all'articolo del blocco stradale, ma anche a altri.
0: Un automobilista ha investito due ragazzi in bici a Brescello, nel Reggiano. Nell'impatto uno dei due giovani di 19 anni è morto, l'altro di 18 è rimasto ferito. Al momento dei soccorsi era cosciente, è stato portato d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale di Parma. Alla guida dell'auto un uomo di 43 anni, gli accertamenti dei carabinieri dovranno chiarire l'esatta dinamica di quello che è successo. A Porto Sant'Elpidio, in provincia di Fermo, proseguono le ricerche dei vigili del fuoco per trovare un'anziana che risulta dispersa nel crollo di una palazzina di due piani dopo un'esplosione, probabilmente di una bombola di gas. La deflagrazione e il cedimento di una parte dello stabile hanno causato un morto e tre feriti. Le squadre dei vigili del fuoco del comando di Fermo sono impegnate dalle 6 di stamattina. C'è un secondo ragazzo destinatario del provvedimento di fermo per l'omicidio di Gianluca Ibarra Silvera, il 22enne accoltellato mortalmente la notte tra il 26 e il 27 maggio alla stazione Certosa di Milano. Il giovane è un italiano di 20 anni con famiglia di origini peruviane. La polizia lo sta cercando in quanto sarebbe all'estero, forse in Spagna. Inquirenti e investigatori cercano di far luce sul movente dell'omicidio. Il dato da cui partono è il fatto che durante il diverbio tra due gruppi gli aggressori si sarebbero accreditati come componenti dei Latin King, una gang latinoamericana. Sulla loro effettiva appartenenza alla gang sono in corso approfondimenti. Ieri è stato fermato anche un 19enne, sono state fatte una serie di perquisizioni, gli indagati sono in tutto 8, tutti residenti a Milano e nei comuni vicini. Negli Stati Uniti è stata emessa una sentenza che riguarda una serie di norme in tema di immigrazione approvate dopo la rielezione di Trump a presidente, il servizio da New York.
7: Un altro stop pesante per Donald Trump, e questa volta arriva dai tribunali sull'immigrazione legale. Un giudice federale del Rhode Island ha infatti bocciato ieri una serie di misure introdotte dall'amministrazione Trump negli scorsi mesi, definendole discriminatorie e motivate da sentimenti anti-immigrazione. La decisione riguarda il congelamento delle richieste d'asilo, lo stop ai permessi di lavoro e il blocco delle pratiche per ottenere sia green card che addirittura la cittadinanza per migliaia di persone provenienti da 39 paesi, soprattutto africani e medio orientali, inclusi in un nuovo travel ban della Casa Bianca. Nella sua sentenza lunga 135 pagine, il giudice John McConnell ha scritto che queste politiche hanno messo in pausa la vita di innumerevoli persone solo per il loro paese di nascita, e ha sottolineato un paradosso che essere colpiti siano stati soprattutto immigrati che avevano seguito tutte le regole, compilato i documenti giusti, pagato le tasse e affrontato i colloqui previsti dalla legge. La sentenza obbliga ora il governo a riattivare l'esame di oltre 1 milione di pratiche rimaste ferme per mesi. Dal Dipartimento della Sicurezza Nazionale è arrivata una reazione durissima, con l'accusa al giudice nominato da Obama di fare sabotaggio travestito da diritto. Come già accaduto in altri casi, è molto probabile che l'amministrazione Trump presenti ricorso. È l'ennesima battuta d'arresto giudiziaria per Trump su uno dei temi simbolo della sua presidenza, che da Minneapolis in poi si è trasformato per il presidente da punto di forza a tallone d'Achille. Da New York per Popolare Network, Davide Mamone.
0: A Cuba da oggi non sarà più possibile fare pagamenti con le carte dei circuiti Mastercard e Visa. L'annuncio è arrivato nei giorni scorsi ed è uno dei risultati delle sanzioni statunitensi. Sentiamo Alfredo Somoza.
8: Non era difficile capire quale poteva essere l'arma definitiva contro Cuba: colpire il turismo. Le ultime sanzioni contro l'isola riguardano proprio il comparto che finora ha fornito il poco ossigeno che alimenta il paese. Le imprese che continuano a operare con Cuba sono state minacciate di sanzioni dagli Stati Uniti in una situazione che le vedeva già in difficoltà per via della carestia del combustibile per gli aerei che portavano ogni anno milioni di turisti, soprattutto d'Europa e Canada. I primi a ritirarsi sono stati i canadesi della Blue Diamond, seguiti dalle spagnole Iberostar, Meliá e Barceló, e anche i grandi vettori come Air France e Iberia hanno sospeso il collegamento. A questo si somma il blocco dei circuiti Mastercard e Visa, senza i quali non esiste oggi il turismo. A questo punto per Cuba non resta che la solidarietà a parole di Mosca e Pechino, che poco potranno però fare per invertire una deriva che ha un finale segnato, la resa al volere di Donald Trump per quanto riguarda le aperture al capitale statunitense e probabilmente un cambio di regime, anche se in tempi lunghi. Cuba sta toccando con mano la sua solitudine davanti a un'aggressione in piena regola che non è nuova, ma che mai aveva portato il paese sull'orlo di una crisi umanitaria senza precedenti.
0: In studio per questo giornale radio Andrea Monti, in redazione con Roberto Maggioni. La prossima edizione alle 15.30. Buon ascolto.
9: Popolare Network. Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.
10: Su RBE ed RBE TV, ogni giovedì sera dalle 21 alle 22.30, Pride on Air, voci, storie e diritti della comunità LGBTQIA+, un programma a cura del coordinamento Torino Pride, ogni giovedì dalle 21 alle 22.30. Pride on Air.
9: L'ascolto che ci unisce. Breve meditazione dal lunedì al sabato alle 7.20 e alle 19.15.
11: Sabato 6 giugno, la meditazione di oggi è curata da Paola Visintin, predicatrice locale della Chiesa Valdese di Milano. In chiusura ascolteremo l'inno 237, Il mio Signor, fonte d'amor. I versetti proposti per oggi, sabato 6 giugno, sul lezionario Un giorno una parola, sono i seguenti. Dal secondo libro di Samuele, capitolo 7, versetto 25. Davide pregò: «Dunque, o Signore, Dio, la parola che hai pronunciata riguardo al tuo servo e la tua casa, mantienila per sempre e fa come hai detto». E poi ancora, dagli Atti degli Apostoli, capitolo 13, il versetto 23. Della discendenza di Davide, secondo la promessa. Dalla discendenza di Davide, secondo la promessa, Dio ha suscitato a Israele un Salvatore, Gesù.
12: Cara sorella, caro fratello in Cristo, benvenuto a te, che sei all'ascolto di questa breve meditazione portando con te il fardello della tua storia, dei pensieri che ti angustiano, delle emozioni che ti attraversano. Nel versetto del secondo libro di Samuele, Davide si presenta al Signore come suo servo, chiedendogli di benedire la sua casa secondo le promesse fatte da Dio, pronunciate a Davide dal profeta Natan. Anche da questo episodio si percepisce che per Israele Davide è il re ideale e nel popolo rimane viva la speranza di una lunga dinastia che ne prolunghi nel tempo i benefici del suo regno, cioè l'adorazione dell'unico Dio, il territorio conquistato, il Tempio di Gerusalemme, la sua casa. Davide infatti è un uomo di profonda fede, intelligente, coraggioso, meritevole della simpatia del popolo, generoso e modesto, pur con tutti i suoi difetti. Quando i re posteriori riveleranno le loro miserie, si spererà in un re che salvi Israele e lo si penserà come figlio di Davide. Il versetto del Libro degli Atti si colloca durante il primo viaggio missionario di Paolo e Barnaba. Essi entrano di sabato nella sinagoga di Antiochia e là Paolo presenta Gesù come discendente di Davide e compimento delle promesse di Dio. Davide è stato un fedele servitore, ma, aggiunge Paolo poco più avanti, noi vi portiamo il lieto messaggio che la promessa fatta ai padri, Dio l'ha adempiuta per noi, loro figli, risuscitando Gesù. La risurrezione di Gesù, dunque, è la conferma che l'obbedienza di Gesù fa parte dei propositi di Dio. Proprio per mezzo della risurrezione di Gesù, il Salvatore che ha perdonato i nostri peccati, possiamo proclamare che anche il mio e il tuo peccato, cioè la mia e la tua separazione da Dio, è superata. E in qualche versetto più avanti, per mezzo della risurrezione di Gesù, chiunque crede è giustificato, cioè reso giusto di tutte le cose delle quali non si era potuto essere giustificati mediante la legge di Mosè. E che cosa significa tutto questo per me e per te, fratello e sorella? Significa che la legge di Mosè è superata dall'Evangelo di Gesù Cristo, cioè dalla legge dell'amore predicata, praticata e testimoniata da Gesù uomo, che ha realmente vissuto il suo ministero. Questa legge dell'amore è alimentata, nutrita, suscitata dallo Spirito Santo che Gesù ha lasciato in eredità a chiunque crede in questo Evangelo, anche a te e a me, fratello e sorella, cioè a tutte e a tutti, a prescindere dal ceto sociale, dalla religione, dall'orientamento sessuale, dall'età, dal colore della pelle, dal livello culturale. Sono certa che riconosci anche tu la legge dell'amore, perché l'hai già esperita nella condivisione, nell'ascolto, nelle scelte di vita, nelle denunce delle sofferenze procurate ad altri, nel continuare a lavorare nella Chiesa, nonostante le delusioni, le frustrazioni, il malessere generato dalle frequenti e recidive deviazioni dalla volontà di Dio. Sono certa che riconosci anche tu che l'Evangelo non ha a che fare con il potere terreno, ma con il potere di Cristo, che è soggetto ad interpretazioni ed equivoci, ad emarginazione e a scherno. Ma quando ci rimettiamo alla guida dello Spirito Santo, tu ed io sperimentiamo l'azione del nostro Salvatore Gesù. Come? La realtà dentro e fuori di noi si trasforma, portando benessere e pace, direzione e progettualità alle vite intorno a noi. Il dolore del lutto, del tradimento, della malattia si alleviano. La speranza di un futuro di senso fa rialzare gli afflitti agli oppressi. Con l'aiuto dello Spirito Santo, quindi, tu ed io siamo chiamate e chiamati ad affidare tutte le nostre preoccupazioni a Dio, perché né io né tu, ma Lui ne avrà cura. Viviamo dunque, fratelli e sorelle, come esseri liberati e liberate dal peccato, e come tali immersi nel peccato, senza mai sentirci soli, mai abbandonati, perché nutriti e nutrite dall'amore che Gesù, nostro Salvatore, ci ha lasciato con la sua morte e risurrezione, ed elargisce da sempre e per sempre, con generosità e senza condizioni. Nonostante le frustrazioni e le delusioni che viviamo dentro e fuori dalle nostre chiese, da questo spirito siamo quindi chiamate e chiamati a continuare a camminare insieme e ad operare nel nome di Gesù nostro Salvatore come servitori zelanti per contribuire alla costruzione del suo regno, aprendo spazi di vita ad altri fratelli e sorelle. Ci vuoi essere anche tu? Amen.

0: E ora, pubblicità.
1: Se una firma cambiasse la vita di un bimbo, la faresti? Raul ha fame e ha bisogno di un pasto. Lila sogna la scuola, ma è ingabbiata dal matrimonio forzato. A loro, la tua firma dona aiuto, libertà e l'amore di Gesù. Nella dichiarazione dei redditi, firma il 5 per 1000 per Compassion e scrivi il codice 975 90 82 0011. A te non costa nulla, ai bimbi salva la vita. Scopri come su compassion.it.
2: Essere comunità in montagna? Sì, si può! Dal 3 al 14 giugno 2026 a Pomaretto torna la Settimana della Montagna, nona edizione del Festival dell'Associazione Sviluppo Pomaretto dedicato alle Terre Alte. Appuntamento al padiglione degli impianti sportivi di Pomaretto con incontri, proiezioni, escursioni, musica dal vivo, buon cibo, tante esperienze da vivere che confermano la vitalità delle valli Chisone e Germanasca. Settimana della Montagna a Pomaretto dal 3 al 14 giugno 2026. Essere comunità in montagna si può.
0: RBE TV. Da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

0: RBE. Cultura, informazione, relax.
1: RBE. Cultura, informazione, relax.

0: come aerei abbattuti.
1: Voci protestanti alla scoperta delle chiese protestanti ed evangeliche e non solo. Eventi, riflessioni, progetti, presenza sui territori. In diretta tutti i giorni nel primo pomeriggio di RBE dalle 14 alle 16.
2: Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE. Vicina a te.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: E ora pubblicità. Musica dal vivo, arte, cultura.
1: Dal 7 giugno al 13 settembre va in scena Jazz Visions 2026.
0: Vivi l'esperienza del jazz in luoghi inconsueti e suggestivi con il festival che mette in dialogo concerti, escursioni e mostre fotografiche.
1: Domenica 7 giugno alle 18 al Parco Storico Il Torrione di Pinerolo, Sonata Islands Quartet presenta I Remember Click, in un omaggio al cosiddetto periodo elettrico di Ciccoria.
0: Per tutte le informazioni visita il sito www.jazzvisions.it.
2: Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: pazzo, ma non sarò mai come loro.
1: RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE, vicina a te.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE, vicina a te.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.
2: Prima di entrare in casa, stavo

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, vicina a te.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE. Vicina a te.

ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

0: E ora pubblicità. Musica dal vivo, arte, cultura.
1: Dal 7 giugno al 13 settembre va in scena Jazz Visions 2026.
0: Vivi l'esperienza del jazz in luoghi inconsueti e suggestivi con il festival che mette in dialogo concerti, escursioni e mostre fotografiche.
1: Domenica 7 giugno alle 18 al Parco Storico Il Torrione di Pinerolo, Sonata Islands Quartet presenta I Remember Click, in un omaggio al cosiddetto periodo elettrico di Cicoria.
0: Per tutte le informazioni visita il sito www.jazzvisions.it.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Valpellice. RBE, vicina a te.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 91,5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.
1: RBE vicina a te, vicina anche a tutte e tutti coloro che oggi partecipano al Pride a Torino. Torino Pride 2026 e anche quest'anno RBE Radio e TV c'è e presente con una diretta che durerà fino alle 18 in questa versione, diciamo, audio video, e poi proseguiremo dalle 18:30 circa in avanti con una diretta però solo sul canale YouTube dal palco, dove si susseguiranno, insomma, ospiti, invitati, musica e quant'altro. Quindi, insomma, cercheremo di raccontarvi anche quest'anno quello che avviene al Torino Pride, quelli che sono magari anche un po' i punti di riflessione che le varie associazioni, gli organismi, ma anche le persone singolarmente portano in questo momento importante. Allora, intanto, due informazioni tecniche: la partenza, un veloce sguardo a quello che sarà il percorso previsto quest'anno per il Torino Pride. La partenza prevista alle 15:30 dal Parco del Valentino, con il passaggio poi in corso Vittorio Emanuele II, corso Galileo Ferraris, via Cernaia, via Pietro Micca, piazza Castello, via Po, e l'arrivo invece confermato come l'anno precedente in piazza Vittorio Veneto, dove appunto sarà allestito il palco finale per diciamo chiudere la giornata, il pomeriggio del Pride. Quindi questo è un po' il percorso: se per caso dovete raggiungere il Pride da qualche parte, sappiate, ecco, che seguirà, ecco, questo itinerario. Partenza, ripeto, Parco del Valentino, corso Vittorio Emanuele II, poi si gira in corso Galileo Ferraris e poi si ritorna, diciamo, verso il Po, via Cernaia, via Pietro Micca, piazza Castello, via Po, e arrivo in piazza Vittorio Veneto. Abbiamo preparato

preparato anche per tenervi compagnia una playlist particolare. Iniziamo con Outside di George Michael e poi vi spiego il significato di questo brano.

Outside, George Michael. Questo è il brano con cui questo grandissimo artista, che da sempre insomma sostiene, ha sostenuto e ha utilizzato anche proprio la sua fama per supportare la comunità LGBTQIA+, però è il brano che lui scrisse proprio affiancandolo anche ad un video particolarmente accattivante, ironizzando proprio su un accaduto che riguardava il suo coming out, un coming out che non fece in modalità diciamo indipendente, autonoma, ma che fu invece forzato da un accaduto, perché un agente di polizia in borghese lo adescò in un bagno pubblico e poi venne appunto arrestato. Era il 1998, ma il cantante, appunto George Michael, anziché scusarsi, anziché insomma coprire un pochino l'accaduto, colse questa disavventura con orgoglio, con ironia, e pubblicò proprio quell'anno il brano Outside, con cui rivendicava, ecco, la sua omosessualità apertamente, trasformando poi quello che di fatto era la sua esperienza in un potente messaggio anche contro l'omofobia e la discriminazione. E noi invece torniamo a parlare del Torino Pride. Tra l'altro siamo in fase, diciamo così, di avvicinamento alla partenza del corteo, ripeto, partirà alle 15:30. Ricordiamo che durante la lunga diretta di questo pomeriggio fino alle 18 avremo modo di collegarci anche con chi è presente fisicamente a Torino quest'oggi. Quindi, se qua in studio a RBE siamo io, Daniela Grill e Michele Comba alla regia, a Torino avremo con noi di tanto in tanto Denis Caffarel dal bus, il famoso bus che accompagna il corteo del Torino Pride, Matteo Chiarenza, Jacopo Bertuglia, Nicolo Setsu, che invece raccolgono, stanno già lavorando per raccogliere contributi dal corteo, e con loro magari anche faremo qualche collegamento. E quindi insomma siamo in tanti come sempre a seguire la diretta del Torino Pride, in una modalità quest'anno che ha il supporto, l'appoggio, ecco, della diretta in studio, e prosegue con i collegamenti dal corteo del Pride. Partecipa anche in modo ufficiale la Chiesa Valdese al Torino Pride, e magari più tardi avremo anche modo di ascoltare un'intervista, qualche contributo raccolto proprio dai nostri colleghi inviati, perché insieme ai membri della Chiesa Valdese di Torino, che appunto è presente anche quest'anno al Pride, saranno anche presenti alcuni rappresentanti delle chiese valdesi delle valli, quindi della Val Pellice, della Val Chisone Germanasca, del Pinerolese. È un modo per ribadire l'attenzione, l'impegno, per testimoniare, ecco, la responsabilità anche di prendersi carico del tema del contrasto all'omofobia da parte delle chiese, quindi sostenere la dignità delle persone e dei diritti per tutti e tutte. Proseguiamo con la musica. Beh, non potevamo non inserirla in scaletta. Lei è Lady Gaga, Born This Way. It doesn't matter if you love him or capital H-I-M. Just put your paws up.

0: Born This Way, Lady Gaga. Non sapevo, intanto mentre vanno i brani vado a curiosare in rete, a scoprire delle curiosità. Beh, non sapevo che è stato uno dei primi brani a inserire proprio, a menzionare esplicitamente ogni lettera dell'acronimo della comunità LGBTQ+. Allora era ancora Q+, adesso si sono aggiunti ovviamente delle lettere che rappresentano ancora di più la varietà della comunità queer. In questo brano appunto del 2011 per la prima volta appunto Lady Gaga inserì proprio ogni lettera di questo acronimo proprio per promuovere l'inclusività e l'accettazione. Peraltro è stato uno dei primi brani a sostenere appunto la comunità, le persone queer, in un'epoca in cui questa tematica non era ancora, anche se si tratta di pochi anni fa, non era ancora così diffusa. Anzi, vi dirò di più, che proprio sulla base di questo brano, Born This Way, cioè nato in questo modo, vorrebbe dire tradotto letteralmente, Lady Gaga ha istituito proprio una fondazione omonima, cioè la Born This Way Foundation, un'organizzazione no profit dedicata a supportare la salute mentale dei giovani e a promuovere un ambiente più coraggioso e gentile, accogliente. Oh, ma quante cose ho scoperto io nella mia ignoranza, magari voi le sapevate già, rispetto a questo brano Born This Way. Intanto incominciano ad arrivare immagini, fotografie dei nostri colleghi a Torino, ci sono appunto già state comunicate, c'è stato comunicato l'arrivo di alcuni contributi e quindi tra poco parleremo di famiglie arcobaleno dopo Elton John.
1: Scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE, cultura, informazione, relax.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.
1: Le 15:21 minuti di questo sabato 6 giugno 2026 in diretta speciale su RBE per il Torino Pride 2026. Quindi anche quest'anno RBE è presente per seguire il Pride a Torino con molti inviati e colleghi che in questo momento si trovano proprio a Torino per partecipare al corteo. In studio Daniela Grill e Michele Comba alla regia, e a Torino abbiamo Denis Caffare, Matteo Chiarenza, Jacopo Bertuglia, Niccolò Setsu, Mastia Stesano e Josué Pontet, che durante il pomeriggio ci racconteranno quello che avviene. Se volete scriverci potete farlo 328 87 57 845. Se magari anche voi siete al corteo e volete mandarci una foto, fatelo, scriveteci, mandateci messaggi. E intanto abbiamo il piacere di ascoltare il primo contributo raccolto da Matteo Chiarenza, e parliamo di famiglie arcobaleno. Con Nadia Bruno, referente Piemonte, ascoltiamo quello che ci ha raccontato.
2: Siamo con Nadia Bruno, referente di Famiglie Arcobaleno. Siamo qui in Corso Massimo D'Azeglio, fervono i preparativi per la partenza del corteo di questo Pride 2026, 20 di lotta il titolo. E allora Nadia, raccontaci la vostra lotta di Famiglie Arcobaleno.
3: Beh, la nostra lotta nasce dall'inizio della nostra associazione, che è del 2005, quindi sono 21 anni che lottiamo per il pieno riconoscimento alla nascita dei nostri figli e figlie, perché in questo momento non c'è una legge che li tutela, e quindi l'unica possibilità che noi abbiamo è di avere sì un riconoscimento per le mamme, ma oggi abbiamo una legge che è quella che è la legge Varchi, che impedisce o comunque limita tantissimo la genitorialità per le coppie di papà o degli aspiranti papà. Quindi per noi è importante ribadire che i figli e le figlie sono nati dall'amore, sono nati dalla partecipazione delle persone indipendentemente dall'orientamento sessuale e dall'identità di genere, e quindi per noi è importante sempre scendere in piazza, avere la maggiore visibilità possibile, portare le nostre vite, le nostre realtà, perché di fatto le famiglie sono tutte uguali.
2: Certo, ecco, queste battaglie così lunghe sono fatte anche di tappe. Sappiamo che ce ne hai parlato, dal punto di vista legislativo le cose non vanno molto bene, spesso sono i tribunali che si sostituiscono a quelli che dovrebbero essere invece i legislatori. Da questo punto di vista, in questi anni si sono ottenute qualche vittoria, qualche speranza che abbia aperto quantomeno il dibattito?
3: Sicuramente nel maggio del 2025, quindi lo scorso anno, la Corte Costituzionale ha riconosciuto la genitorialità delle madri in quanto appunto genitori, e quindi il fatto che non è possibile togliere uno dei genitori all'interno del nucleo familiare, quindi quello che era stato fatto dalla circolare Piantedosi un paio di anni fa, cioè di eliminare un genitore, non è più possibile farlo, perché la Corte Costituzionale ci dice che ad oggi le madri sono comunque entrambi genitrici. Quindi sì, piccoli passi sono stati fatti, ma sempre tramite tribunale e non tramite legge. Noi ci battiamo per avere un pieno riconoscimento a livello legislativo. Noi abbiamo bisogno e vogliamo, per noi e per tutte le persone LGBTQIA+ che vogliono diventare genitori, abbiamo bisogno di una legge che tuteli questi minori da qui al futuro.
2: Un ultimo aspetto: oggi siamo qui e allora ci sono le aule dei tribunali, ci sono le aule del Senato e della Camera dei Deputati, e poi c'è la strada in cui si fa strada, diciamo, l'aspetto culturale della questione. Quanto è importante oggi essere qui e condividere questi temi con questa folla?
3: Beh, importantissimo, perché quest'anno a Torino ci sono i 20 anni del Torino Pride. Io mi ricordo 20 anni fa di aver visto uno sparuto gruppo di mamme con i passeggini, e oggi siamo una marea. Quindi dopo 20 anni il desiderio di genitorialità non è spento, non è finito, ma anzi continua, ed è per noi importante riunirci e dimostrare e far vedere che le famiglie sono veramente tutte uguali. Quindi noi chiediamo anche delle famiglie altre, diverse, di partecipare con noi al Torino Pride.
2: E allora buon Torino Pride anche a te, Nadia, e ci risentiremo. Grazie,
3: grazie, grazie, ciao.
1: Grazie, grazie a Matteo Chiarenza, grazie a Nadia Bruno, referente Piemonte Famiglia Arcobaleno, tra l'altro appunto questa associazione, l'associazione genitori omosessuali Famiglia Arcobaleno APS, è un'associazione che ha anche la sua età, perché è nata nel marzo 2005 ed è composta appunto da genitori LGBTQIA+, in coppia, single, separati, che hanno realizzato o che aspirano a realizzare il progetto appunto di genitorialità. Ricordo che c'è un sito famigliaarcobaleno.org se volete saperne di più, se volete avere informazioni sulle attività che organizzano, sugli eventi, c'è un'agenda ricca anche di appuntamenti al di là, diciamo, della giornata di festa di oggi del Torino Pride, però ci sono tante tante iniziative, fanno molte cose e soprattutto rispondono alle domande, alle esigenze a volte di persone che non sanno come muoversi in questo comparto. Quindi è anche importante ricordare che un supporto, grazie proprio al percorso che molti e molte hanno fatto, può essere un supporto a chi adesso si avvicina appunto all'idea, al progetto di genitorialità. Continuiamo con la musica e ci ascoltiamo Valentina Gauthier con Be Free.

0: Valentina Gauthier, cantante lombarda, che fu madrina proprio del Torino Pride nel 2006, quindi 20 anni fa, e visto che parliamo di 20 anni non potevamo non inserirla nella nostra scaletta quest'anno, appunto 20 anni di Torino Pride. Nel 2006 questo brano che avete ascoltato, Be Free, sii libero, fu proprio l'inno del Gay Pride 2006 a Torino, questo manifesto musicale portato proprio da questa artista Valentina Gauthier. Allora, noi intanto siamo arrivati alle 15:31 minuti, ricordo che proseguiamo la nostra diretta speciale fino alle 18 in occasione del Torino Pride, ci rimetteremo in collegamento tra poco con i nostri colleghi, tra l'altro immagino che a minuti partirà il corteo, quindi avremo anche modo di collegarci proprio con Denis Caffarel, che è presente sul bus che accompagna il corteo, e poi parleremo anche di Bibliobus, di volontari presenti, insomma abbiamo ancora tante cose da raccontarvi. Ora però arriva l'informazione nazionale ed internazionale con il GR di Popolare Network e poi subito dopo ritorniamo in diretta.
1: RBE TV, da guardare, da ascoltare, canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.
2: Vibes, Video Backwit Studio. Produzioni video, audio, podcast e multimedia storytelling per la tua realtà, il tuo progetto, la tua storia. Contattaci al 320-4579-349 o su vibesvideo.it. Never stop the vibes.
3: Benvenuti a Campeon versione mondiale. In questa edizione vi introdurremo all'evento sportivo più seguito del mondo, raccontandovi partite epiche che hanno segnato e hanno fatto la storia dei mondiali di calcio e di quei calciatori che hanno contribuito con le loro gesta ad entrare nell'immaginario collettivo. Vogliamo raccontare storie di calcio come se fossimo in un film, anzi, come se fossero un film. Questo è un podcast su quelle partite e sui film che ci insegnano a sostenerne lo sguardo e a mantenerne vivo il ricordo. Questa è RBE, questo è Campeon edizione mondiale. Benvenuti.
2: Campeon, sabato alle 21 e in replica domenica alle 17 su RBE. RBE TV, da guardare, da ascoltare, canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.
4: Popolare Network.
5: Le 15:30 Popolare Network, buon pomeriggio, le notizie. Israele continua a colpire il Libano, oggi sono 9 le vittime degli attacchi dell'IDF nel paese, inclusi 3 soldati dell'esercito libanese vicino a Nabatieh nel sud. Tra Tel Aviv e Beirut attualmente in vigore, almeno sulla carta, una tregua che Hezbollah, gruppo armato filo iraniano, non ha mai sottoscritto. Aumentano dunque i morti anche fra chi non fa parte della milizia. Poco fa il presidente libanese Aoun ha condannato questi ultimi attacchi, denunciando anche l'escalation delle operazioni nel sud, dove Israele continua le sue operazioni militari con raid aerei e scontri a terra. Oggi ha emesso anche nuovi ordini di evacuazione.
6: A Gaza un palestinese è morto dopo un attacco israeliano contro una tenda a Khan Yunis. Secondo il Ministero della Salute della Striscia sono 5 i morti e 49 i feriti nelle ultime 48 ore e più di 900 le vittime dall'entrata in vigore del cessate il fuoco, anche qui almeno su carta, dello scorso ottobre.
5: La guerra giusta non esiste, di sicuro quella in Iran non lo è. Le parole di Papa Leone all'arrivo in Spagna tornano sul conflitto in Medio Oriente che già ha provocato lo scontro con Trump. Il Papa è stato ricevuto dal re di Spagna a Madrid, al Palazzo Reale, prima di andare all'annunziatura apostolica in attesa di cominciare gli incontri previsti nei 6 giorni di durata della visita. Anche altre sue frasi sono di fatto all'insegna di un approccio opposto a quello delle destre globali. I diritti umani, la legalità internazionale, i valori democratici devono continuare a essere la nostra guida, ha detto ad esempio. No alla paura dell'Islam, ha detto ancora il Papa, esortando a rifuggire dagli approcci identitari. Invito tutti ad abbandonare le narrazioni divisive e polarizzanti, ha detto il Papa, per passare dalle sterili semplificazioni all'apprezzamento della complessità.
6: Tra poco ad Amendolara, in provincia di Cosenza, ci sarà una manifestazione per i 4 braccianti bruciati vivi per aver chiesto di essere pagati. Lo slogan che guida la protesta è: mai più chi reclama i propri diritti non può finire così. Verrà deposta una corona di fiori sul luogo dell'omicidio, poi partirà un corteo fino a Piazza Fanfani. Alla manifestazione, indetta da Fly CGL e CGL, ci saranno Maurizio Landini e la segretaria del PD Elly Schlein.
5: Un mini sconto fino al 3 luglio è la decisione del governo sui carburanti con il decreto approvato oggi. Il taglio delle accise si dimezza per il diesel da 10 a 5 centesimi, per la benzina rimane invece di 5 centesimi al litro. Per l'operazione verranno usati 194 milioni di euro ricavati dall'extragettito dell'IVA, cioè il maggior introito dovuto proprio all'aumento del prezzo del carburante.
6: I PM di Milano hanno contestato la premeditazione per l'omicidio del ragazzo ucciso alla stazione Certosa nella notte tra il 26 e il 27 maggio. Un fermato, un secondo ragazzo è ricercato, destinatario di un provvedimento di fermo. Secondo i magistrati tutto è nato da una lite circa mezz'ora prima dell'aggressione, lite a cui avrebbe partecipato anche il padre della vittima. Mezz'ora dopo il gruppo lo avrebbe raggiunto sulla banchina, aggredito e ucciso con delle coltellate. Gli indagati sono in tutto 8, tutti residenti a Milano e nei comuni limitrofi. Sono italiani di origine sudamericana. I PM stanno verificando la loro appartenenza a gang organizzate.
5: E domani il tempo sarà in prevalenza stabile, con cielo sereno al centro e al sud, possibili temporali a nord-est, mentre nelle regioni di nord-ovest sarà sereno o poco nuvoloso. Con le notizie ci risentiamo alle 17.30, a tutti un buon pomeriggio.
4: Popolare Network.
7: È tempo di 5 per 1000.
8: Ecco 5 buoni motivi per donarlo a RBE Radio e TV.
9: 1. È vicina ai territori.
10: Racconta i luoghi dove viviamo e le loro storie.
11: 2. È comunitaria.
12: Nasce da un processo collettivo che crea relazione.
13: 3. È gratuita.
14: Promuove un accesso libero all'informazione e a tutti i programmi.
15: 4. È plurale.
16: Promuove la pace, il dialogo tra le persone e l'idea che la diversità sia ricchezza.
17: 5. È culturale.
18: In un tempo in cui abbiamo bisogno di cultura, noi lavoriamo per attivarla.
7: 5 per 1000 a RBE. Fai spazio alla tua radio. Sulla tua dichiarazione dei redditi scrivi 94509050012. 94509050012. È tempo di 5 per 1000.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, cultura, informazione, relax.

0: Giro di basso con Gino e l'Alfetta di Daniele Silvestri e noi siamo in collegamento audio e video dal bus del Torino Pride con Denis Caffarel che ci saluta e che ci fa vedere quello che accade. Ciao Denis, buongiorno.
1: Ciao Daniele, ciao a tutti. Allora sì, siamo ufficialmente sul bus del Torino Pride, tra l'altro proprio in questo istante acceso i motori, quindi sta iniziando ufficialmente il movimento del torteo che ci porterà lungo tutto il percorso del Pride. Allora, volevo approfittarne, visto che siamo appunto in collegamento in diretta, ecco, per farvi vedere un po' com'è la situazione.
0: Ok, allora, siamo al Parco del Valentino, scoprite, giusto?
1: Siamo esattamente al Parco del Valentino, esatto. Noi siamo su questo bus, adesso vedete che qua dietro di me c'è praticamente tutta la coda del corteo e invece di fronte abbiamo altro corteo che inizia proprio di qua, quindi è un lunghissimo serpente di gente. Adesso dobbiamo ancora ovviamente aspettare i dati ufficiali. L'anno scorso vi ricordo che si parlava di qualcosa come 150.000 presenze all'interno di questo Pride, quindi vedremo se quest'anno riusciremo a totalizzare un numero ancora maggiore. Intanto non so se riuscite ad apprezzare,
0: siete partiti, eccovi,
1: siamo ufficialmente partiti. Non so se riuscite a sentirmi in sottofondo, ma c'è,
0: non sentiamo, no, sentiamo bene la tua voce ma non sentiamo musica, ecco. Ma immagino ci sia, certo,
1: assolutamente sì, c'è moltissima musica, c'è un sacco di movimento, ci sono una serie di associazioni che poi ovviamente sentirete nel corso della puntata o magari avete già avuto modo di ritoccare prima di questo collegamento, e sono tutte quante ben distribuite lungo il nostro percorso. Tra l'altro c'è anche una rappresentante proprio della Chiesa Valdese, quindi è anche una bellissima presenza all'interno del corteo, oltre diciamo ai nomi più storici, ecco, quelli che normalmente si possono vedere qua all'interno del Torino Pride. Data molto importante, questo è il Torino Pride, se visto il momento, visto che ci stiamo già muovendo.
0: Attenzione, non cadere dal bus, per piacere, Denis.
1: No, assolutamente no. Dicevo, data molto importante perché immagino che l'abbiate ribadito, questo è il ventennale del Torino Pride, quindi 20ª edizione, è decisamente un compleanno molto importante, e coincidenza vuole, il prossimo anno, proprio qua a Torino, si terrà l'Euro Pride, quindi
0: sì.
1: il Pride che raccoglie, cioè il Pride dei Pride, possiamo chiamarlo così, che raccoglie anche le partecipazioni di tutto il resto delle città europee. Quindi insomma, questo è la vigilia di un appuntamento molto importante, ma è anche ovviamente un compleanno da festeggiare con tutte le candeline del caso.
0: Esatto, Torino importante da questo punto di vista, ci piace questo ombelico del Pride situato a Torino. Allora Denis, ci mettiamo in collegamento di nuovo con te tra poco, così poi ci racconterai come prosegue il corteo. Io ricordo velocemente esatto, e intanto giustamente ricordiamo anche il perché di questo bus, Denis, cioè non è solo per ospitare te e la nostra diretta, per quanto importante.
1: Assolutamente no, è uno dei tanti servizi che è stato messo a disposizione dal Torino Pride. Allora, il bus è per tutti coloro che magari non possono affrontare fisicamente tutto il percorso e quindi hanno bisogno magari di qualche momento di riposo o semplicemente mettersi seduti per affrontare il caldo, perché oggi è una giornata particolarmente assolata, come sempre, ultimamente. Inoltre, oltre al servizio con il bus, quindi per permettere di poter seguire il corteo anche comodamente seduti, ci sono i punti di decompressione, quindi delle zone calme in cui non c'è la ressa, non c'è la musica troppo forte, quindi è possibile rilassare anche le orecchie. Ci sono punti in cui è possibile ristorarsi con l'acqua gratuita, quindi riempire le proprie borracce e rimanere idratati. Ci sono i punti sia qui all'inizio del corteo, poi anche alla fine, con i test rapidi per le malattie sessualmente trasmissibili. Anche questa è una cosa molto importante, perché sono dei test rapidi, durano un minuto e in un minuto si può avere la risposta su queste infezioni, e quindi è anche uno sprone per potersi controllare e insomma dare anche il segnale che c'è un'attenzione anche alla salute pubblica. Quindi direi che insomma i servizi che sono stati messi in campo dall'organizzazione del Torino Pride sono molto efficaci, oltre ovviamente al bus che ci ospita.
0: Esatto, esatto. Allora ricordiamo, siete partiti, proseguirete su Corso Vittorio Emanuele II, esatto. Poi svolterete in Corso Galileo Ferraris e poi diciamo ritornerete, fa una sorta di U questo percorso del Torino Pride, via Cernaia, via Petro Micca, piazza Castello, via Po e si arriva in piazza Vittorio Veneto dove si concluderà il percorso. Denis, ci risentiamo tra poco, intanto buon corteo, insomma buon Pride in presenza, noi continuiamo a seguirlo.
1: Grazie.
0: In diretta e a tra pochissimo, ciao!
1: Ciao, a dopo!
2: RBE, cultura, informazione, relax.

0: Mario Ti Amo con Una, il brano che abbiamo ascoltato dopo il collegamento dal bus del Torino Pride con Denis Caffare. L'abbiamo proprio assistito alla partenza in diretta del bus, che ovviamente procede molto lentamente, a passo quasi d'uomo, ecco, fermandosi di tanto in tanto, anche perché, come ci spiegava Denis, è un bus di appoggio, quindi ci sono dei momenti in cui le persone possono scendere, possono salire, proprio per avere anche un attimo di relax, di ristoro, soprattutto per chi magari ha delle difficoltà di movimento motorie. Proseguiamo con altre interviste. Questa volta l'intervista è stata raccolta da Niccolò Sezzu con volontari e volontarie del servizio civile che partecipano al progetto del Biblio Bus. Ascoltiamo.
1: Siamo al Torino Pride, 20ª edizione, qui con i volontari del servizio civile del Biblio Bus. Ciao ragazzi, cosa fate e perché il Bibliobus è così importante qui al Torino Pride?
2: Allora, noi siamo qui come delegazione delle biblioteche civiche, questo è il terzo Bibliobus, è una delle sue prime uscite. Il Bibliobus è molto importante in generale perché va a raggiungere quelle zone di Torino che non sono provviste di biblioteche, infatti è una biblioteca mobile itinerante, e qui abbiamo con noi dei libri dedicati alle famiglie, le famiglie affidatarie, le famiglie omogenitoriali e anche libri che educano sulle differenze, sull'accettazione delle differenze.
3: Sì, poi un'altra cosa molto importante è la carriera Alias, per cui oggi appunto distribuiremo vari volantini a riguardo, ovvero ci sono degli appuntamenti dedicati per chi preferisce utilizzare altro nome rispetto a quello assegnato alla nascita. E quindi in maniera totalmente privata esistono questi appuntamenti per la quale si può creare una tessera dedicata onde evitare appunto problemi personali.
1: Vogliamo spiegare magari un po' meglio che cos'è Identità Alias, perché magari qualcuno potrebbe ancora non saperlo?
3: È un'identità alias, è l'identità che sceglie personalmente il soggetto in questione e quindi è appunto il nome scelto. Viene utilizzato dalla gente che si definisce non binary, trans, quindi persone che preferiscono utilizzare un nome che sentono più proprio rispetto a quello assegnato alla nascita.
2: Dà la possibilità di non utilizzare il documento ufficiale che magari non è ancora stato modificato, quindi che ha il dead name.
1: Dato quindi un grande passo anche all'interno dell'inclusività. Ricordiamo ad esempio GTT è stata una delle prime aziende, comunque iniziative, che ha permesso l'utilizzo della carta Alias. Ecco, volevo anche riprendere il discorso del Bibliobus, questo è il terzo, ce ne sono altri tre che appunto, ce ne sono altri due ovviamente, che vanno appunto in giro per la città e sostanzialmente raggiungono i punti che non hanno biblioteche.
2: In particolare il terzo Bibliobus partecipa a questi eventi, alle parate e gira anche per i parchi, quindi queste sono le zone.
1: O quello per le occasioni speciali,
2: esatto,
1: possiamo dire.
2: Ed è
1: perfetto.
2: Il più recente e quello è stato inaugurato da poco.
1: Quando è arrivato?
2: Un mesetto. Sì,
1: perfetto.
2: È nuovissimo.
3: Sì, gli altri due tra l'altro hanno, essendo itineranti, fanno varie fermate e i percorsi sono tutti disponibili sul sito delle biblioteche, quindi se si ha bisogno, si pensa che non ci sia magari una biblioteca o un punto prestito nella zona in cui si abita, magari si può andare a controllare sul sito per vedere se il Bibliobus fa tappa in quei quartieri.
1: Sì, ricordiamo, sostanzialmente funziona un po' come una biblioteca normale. Se ad esempio non c'è un libro all'interno di questo Bibliobus, si può tranquillamente ordinare, giusto?
3: Si può prenotare tranquillamente come tutte le altre biblioteche, si aspetta che arrivi, viene fornito come tutte le altre biblioteche, quindi in realtà è semplicemente una biblioteca itinerante.
2: Semplicemente bisogna selezionare il Bibliobus come punto di ritiro.
1: Perfetto, e allora io ringrazio i volontari del servizio civile del Bibliobus e vi lascio a linea.
0: Tra l'altro, se volete avere maggiori informazioni proprio sul Bibliobus, andate sul sito comune.torino.it, perché ci sono tutti i dettagli dei percorsi che fanno, quali sono insomma gli orari, i passaggi e via dicendo, e quindi vi può agevolare, ecco, se volete usufruire di questo servizio. Ringraziamo ancora Niccolò Sezzu che ha raccolto questa intervista insieme ai volontari e alle volontarie del servizio civile che partecipano al progetto del Bibliobus. Campus, cioè questo, questa biblioteca sotto casa tua, vicino a te, proprio davanti, ecco, alla tua porta di casa, nelle aree ovviamente delle città che sono un po' meno servite dalle sedi delle biblioteche civiche torinesi. Continuiamo con la musica, continuiamo la nostra diretta speciale del Torino Pride di quest'anno, 6 giugno 2026, sono le 15:57 minuti.
4: RBE, cultura, informazione, relax.

0: contraffazione, ecco, volendo proprio tradurre letteralmente. Continuiamo la nostra diretta speciale di RBE. Anche quest'anno RBE Radio TV segue il Torino Pride. Oggi a Torino un lunghissimo corteo, un serpentone di gente, di persone che accompagnano anche il manifesto di questi 20 anni di Torino Pride. Quest'anno il titolo proprio anche racconta di questi 20 di lotte, si gioca sulla parola 20 perché sono 20 anni che a Torino si realizza il Pride, e poi appunto 20 di lotte, quasi, no, queste arie, che questa aria che soffia per portare i diritti per tutti e tutte. Rimarremo insieme fino alle 18 in diciamo versione radio e TV, e poi proseguiremo dalle 18:30 in avanti con invece la versione YouTube, con diciamo il palco, tutto ciò che accadrà sul palco allestito in Piazza Vittorio Veneto, e quindi interventi più istituzionali di organismi e di persone che hanno organizzato appunto questa 20ª edizione. Allora, visto che i nostri collaboratori, i nostri colleghi Denis Caffarel, Matteo Chiarenza, Jacopo Bertuglia, Nicolo Sezzu sono molto produttivi, noi continuiamo con un altro contributo, questa volta raccolto da Jacopo Bertuglia, Paola Voltolina, responsabile politiche di genere WISP Piemonte. La WISP, immagino sappiate tutti che cos'è, è questa associazione che promuove lo sport, la sigla, l'acronimo sta per Unione Italiana Sport per Tutti. Sentiamo cosa ci racconta.
1: E rieccoci alla 20ª edizione del Torino Pride, siamo qui con Paola Voltolina, responsabile di WISP, mi ricorda il titolo esatto?
2: Politiche di genere e diritti.
1: Ok, esattamente, oggi quindi è presente anche il mondo dello sport. Quanto e perché è importante che sia presente il mondo dello sport al Pride?
2: Allora, intanto WISP Piemonte

0: Conte fa parte del coordinamento Torino Pride perché riteniamo che lo sport abbia un linguaggio universale e rappresenti il mondo attuale in tutti i sensi, nel buono e nel cattivo. Quindi è molto importante che lo sport sia presente e può fare tantissima la differenza.
1: E ci sono dei limiti anche culturali magari però nel mondo dello sport, come si possono superare questi limiti e appunto come lo fa WISP?
0: Allora, intanto i limiti ci sono ed è anche nel nostro mondo, anche in WISP abbiamo casi di discriminazione. Adesso per esempio dovremo allontanare da WISP una squadra di uno sport che non sto a dire perché sennò potrebbero arrabbiarsi, ma insomma siamo più arrabbiati noi, proprio perché ha usato linguaggi omofobi verso una squadra dove c'erano dei ragazzi omosessuali. Quindi anche nel nostro mondo esistono. WISP cerca sempre, intanto con la formazione, con il tesseramento alias dedicato alle persone in transizione che ancora non hanno il nome, che scelgono e devono essere assicurati e tutelati per poter fare. Siamo stati primo ente di promozione sportiva, adesso ce ne sono altri per fortuna, perché i buoni esempi non sono solo nostri ma deve essere di tutto il mondo. E la cosa più importante secondo me è quello di immaginare quanto lo sport debba assolutamente essere accessibile veramente per tutte le persone. Noi siamo Unione Italiana Sport per tutti, ancora questo tutti maschile, mettiamo il tut, mettiamo il tutte, però esistono ancora campionati maschili e femminili, quindi le persone non binarie non riescono a partecipare veramente a un campionato. Noi come WISP ci stiamo lavorando sempre, cerchiamo di accogliere, di fare, di creare, inventarci la possibilità di farli lavorare nel mondo sportivo per farli stare bene. Facciamo veramente tante cose, soprattutto Torino, siamo fortunati, insomma, una città dei diritti e in questo si vede.
1: Però ci sono anche esempi virtuosi, come ad esempio l'Alessandria Calcio con l'Alessandria Pride. Vogliamo citare anche questi esempi?
0: Certo, certo, l'Alessandria Pride, ma anche da noi. Noi abbiamo a Torino e in WISP Piemonte cerchiamo di invogliare comunque le squadre, magari che sono squadre LGBTQIA+, eccetera eccetera, a non partecipare solo esclusivamente a un campionato dedicato, ma a partecipare ai campionati. Noi abbiamo squadre di ragazzi gay, di ragazze lesbiche che partecipano ai nostri campionati di calcio, di pallavolo, tantissimo, dei coming out in quasi tutte le discipline. E quindi sì, virtuoso l'Alessandria, ma virtuoso anche la società sportiva che orgogliosamente partecipa ai campionati. Chiaro che noi come dirigenza dobbiamo essere pronti a gestire anche eventuali casi di discriminazione, formando gli arbitri, i giudici e anche il pubblico, non solo i tecnici e le tecniche.
1: Allora io la ringrazio e adesso Lina allo studio.
2: E noi ringraziamo te, Jacopo, e ovviamente anche la tua ospite, Jacopo Bertuglia e Paola Voltolina, referente politiche di genere WISP Piemonte, Unione Italiana Sport per tutti e tutte. A questo punto bisognerebbe correggere anche l'acronimo, giustamente, con cui siamo abituati a denominare la WISP. E a proposito di pari opportunità nel mondo dello sport, beh, c'è una bella realtà di cui stavamo chiacchierando adesso fuori onda insieme a Michele Com, che con me in studio quest'oggi in questo speciale diretta in occasione del Pride, ovvero la prima squadra di calcio a 5 in Europa a Milano, il B-Team, che è composta interamente da persone transgender non binarie e nasce all'interno dell'associazione Open Milano Calcio, ed è proprio una squadra, come diceva poco fa Paola, che vuole promuovere l'inclusività, l'autodeterminazione anche nello sport. Quante volte lo sport, che dovrebbe essere veicolo di libertà, di espressione, invece è un po' legato e a stereotipi e a immagini che insomma fanno parte insomma magari di orientamenti, ecco, che potremmo modificare. E quindi volevamo citarvi, ecco, questa esperienza, il B-Team a Milano, questa squadra di calcio 5, fanno anche dei campionati inclusivi, fanno ovviamente delle selezioni nel caso che qualcuno voglia entrare a far parte dei progetti calcistici che vengono portati avanti, e fanno molti interventi nelle scuole proprio per raccontare la loro realtà. Quindi insomma ne abbiamo scoperta una in più. Allora proseguiamo con la musica e poi proviamo a rimetterci in collegamento con Denis Caffare dal bus che sta seguendo il Pride, il corteo del Pride.
3: Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.
4: E ora, pubblicità. Se una firma cambiasse la vita di un bimbo, la faresti? Raul ha fame e ha bisogno di un pasto. Lila sogna la scuola, ma è ingabbiata dal matrimonio forzato. A loro, la tua firma dona aiuto, libertà e l'amore di Gesù. Nella dichiarazione dei redditi, firma il 5 per 1000 per Compassion e scrivi il codice 975 90 82 00 11. A te non costa nulla, ai bimbi salva la vita. Scopri come su compassion.it.
5: Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE, cultura, informazione, relax.

0: Break Free con Ariana Grande, e intanto siamo nuovamente insieme a Denis Caffarel dal bus del Torino Pride. Domini è dall'alto lì, Denis, tu, guarda che bella vista,
1: sì.
0: Che bella vista che
1: ho,
0: hai
1: una visione privilegiata, tra l'altro con questa inquadratura un po' la Pechino Express, non so se tu sei.
0: In effetti
1: non siamo in qualche posto del sud-est asiatico, ma in realtà siamo a Torino, siamo in Costa Vittoria, abbiamo superato da poco il Tempio e adesso ci stiamo avviando verso l'incrocio. È un bel Pride molto partecipato, abbiamo quest'anno una new entry che gli anni scorsi abbiamo visto poco, cioè le pistole sparabolle.
0: Ah.
1: Adesso questo devo dire che aggiunge veramente
0: Denis.
1: Guarda, ci sono veramente delle situazioni molto interessanti. Ecco, volevo anche adesso cerco di renderli partecipi anche di questo particolare. Detto, non so se riuscite a vederli. Provo. Ci sono i famosi signori al balcone, ecco. Non so se riuscite ad apprezzare, ci sono i soliti salutanti dai balconi che sono sempre una parte importante dei Pride. Non so se avete mai partecipato ad un corteo, ma sono un pezzo che serve alla manifestazione, perché sono quelle persone che apprezzano, approvano, ma non scendono in strada per tanti ovvi motivi.
0: Hanno anche
1: quindi
0: la fortuna,
1: salutano dai balconi.
0: Hanno anche la fortuna, Denis, di essere proprio, di avere una casa e un affaccio, un balcone che affaccia proprio sul percorso. Quindi magari l'idea è anche: ma chi me lo fa fare di andare nel casino? Io sto qua, magari saluto dal balcone, no? È un po' questo effetto qua,
1: infatti,
0: effetto passaggio.
1: Infatti noi apprezziamo, no? Oltre a questo però devo dire che la partecipazione della città è molto molto bella, perché su molti balconi, molte finestre si possono apprezzare le varie bandiere arcobaleno, le bandiere della pace, quindi comunque la città sente l'evento, che non è soltanto circoscritto alla semplice parata organizzata dal Torino Pride, ma è una cosa che comunque la città ha fatto propria in questo periodo dell'anno, e credo che sia anche un modo, è vero, se vogliamo, molto piemontese di partecipare, cioè discreto, piccolo, ma sincero. Ecco, da questo punto di vista credo che sia una cosa da annoverare.
0: Come i baci di dama.
1: No, si può notare la... Esatto, piccolini ma sinceri. Volevo inoltre dirvi, se state seguendo la diretta, quindi magari non siete ancora giunti a Torino o insomma, magari avete altro da fare, però il Pride continuerà, a parte in piazza quando arriverà il corteo, quindi in Piazza Vittorio, ma poi più tardi ci sarà anche il party ufficiale al centralino, quindi se vi interessa poter continuare i festeggiamenti con i vari personaggi potete effettivamente recarvi in Via delle Rosine, ci sarà la possibilità di continuare i festeggiamenti del Pride.
0: Adesso, molto bene.
1: Non so se sentite, no, immagino sentiate in sottofondo le varie urla, le
0: sentiamo
1: occole,
0: poco, hai delle cuffie evidentemente molto isolanti, ma immaginiamoci sia. Senti, ti do un compito, Denis, per il prossimo collegamento.
1: Dimmi.
0: Voglio
1: sì.
0: che ci racconti anche un po' gli slogan, gli striscioni, quelle che sono un po' le frasi che emergono, quindi il compito è raccogliere
1: certo.
0: un po' e dopo ce le racconti, va bene?
1: Faremo i compiti, cerchiamo di darvi una visione, come dire, anche più verbale del Pride. Ce ne sono diverse, devo dire. Abbiamo già visto una signora che aveva un bellissimo cartello, ecco, vi do un'anticipazione, aveva un bellissimo cartello che diceva che se, citava così, se i tuoi genitori non ti accettano, adesso io sono la tua mamma.
0: Oh.
1: Che penso che sia una frase molto molto carina.
0: Molto bene, quindi grazie per questa anticipazione, dopo ce ne racconterai altri. Vedo che intanto state continuando ad andare.
1: Siamo arrivati a Porta Nuova, aspetta che adesso ti do anche una bella visuale.
0: Eccola, bellissima Porta Nuova in mezzo a una folla, sta proprio fendendo, no, la folla, il bus piano piano, con calma, va a ritmo ovviamente a passo d'uomo, in modo da permettere anche alle persone eventualmente di salire e scendere, come già ci stavi dicendo prima, e quindi ci risentiamo tra poco, Denis.
1: Assolutamente sì, adesso noi facciamo i compiti, vediamo di raccogliere qualche contributo dei vari striscioni e ci sentiamo quando volete, noi siamo qua.
0: Perfetto, ciao, a tra poco. Noi intanto continuiamo con la musica.
2: Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE, vicina a te.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE, vicina a te.
1: E visto che poco fa Denis ci ha raccontato, mentre il bus del Torino Pride si muoveva, proprio il passaggio davanti al Tempio Valdese, uno dei due templi valdesi di Torino, si trova proprio in corso Vittorio Emanuele II, e quindi stanno transitando su corso Vittorio e sono passati con il bus davanti alla chiesa valdese in corso Vittorio. Ebbene, vi citavo ad inizio diretta di questa presenza ufficiale, con tanto anche di striscione, della Chiesa Valdese, non solo i membri della Chiesa Valdese di Torino, ma anche rappresentanti delle chiese delle valli Valpellice, Valchisone Germanasca, Pinerolese, a questa ventesima edizione del Torino Pride. Matteo Chiarenza ha raggiunto, in un'intervista realizzata prima che partisse il corteo, quindi sentirete che dice sta per partire il corteo ormai è partito, però insomma abbiamo raccolto qualche intervista anche qualche minuto prima che partisse, ha raggiunto, dicevo, Sara Rivoira, del consiglio, membro del consiglio di circuito, del primo circuito, cioè della Valpellice. Sentiamo cosa ci dice a proposito dell'importanza della presenza della Chiesa Valdese al Pride.
2: Siamo sempre qui in corso Massimo D'Azeglio, sta per partire davvero il corteo del Pride 2026 e noi siamo con Sara Rivoira, membro del consiglio del primo circuito delle chiese valdesi, che oggi porta insomma il suo messaggio anche a questo importante avvenimento. Allora, che cosa ci fa la Chiesa Valdese al Torino Pride?
3: Allora, la nostra partecipazione, diciamo che viene da lontano, fa parte di un percorso che dura ormai da decenni, proprio di riflessione su tutti i temi legati a identità di genere, orientamento sessuale e così via. Quindi noi oggi partecipiamo anche perché, come dire, in questi anni sono state fatte delle riflessioni teologiche, relazionali, anche culturali e sociali su questi temi, e per noi è importante esserci in un momento in cui possiamo pubblicamente esprimere tutto questo percorso che abbiamo fatto.
2: Sicuramente, ecco, ne abbiamo parlato prima, per esempio, chiacchierando con le famiglie Arcobaleno, che ci sono le parti istituzionali, ci sono le leggi, ci sono i tribunali, ma poi c'è la cultura, ci sono le persone. Oggi qui ce ne sono tante. Quanto è importante una partecipazione così ampia di anche diversi rappresentanti di corpi sociali molto diversi anche tra loro?
3: Sicuramente è estremamente importante esserci in un'occasione di festa, in un'occasione di visibilità come questa, proprio perché il dibattito che riguarda questi temi si può svolgere all'interno delle chiese, come noi facciamo, ma anche e soprattutto nel contesto pubblico e collettivo, proprio per esprimere la nostra partecipazione contro ogni forma di discriminazione.
2: Torniamo un po' al lavoro della Chiesa Valdese. Abbiamo detto arriva da lontano, ma in un percorso che arriva da lontano ci sono anche diverse tappe, quindi ti chiederei, ecco, se è possibile sintetizzarlo un po', l'evoluzione del pensiero riguardo a questo aspetto della sfera appunto affettiva e sessuale delle persone.
3: Allora, dunque, mi fai una domanda molto difficile, però la questione è questa, che da un lato ci si è interrogati anche su come la Bibbia ci parla di questi temi e del fatto che appunto tutte le persone sono accolte all'interno della comunità e che non è giusto che ci siano delle discriminazioni o che vengano utilizzati i testi biblici per portare avanti certi pensieri. Questa riflessione si è evoluta nel tempo, tanto che, come è noto, le chiese valdesi e metodiste poi hanno deciso anche di fare pubblicamente la benedizione delle coppie dello stesso sesso. Venendo anche un po' precorrendo quello che poi in Italia è successo successivamente con le unioni civili.
2: Benissimo, allora un grazie a Sara per essere stata con noi e buon Pride anche a te.
3: Grazie, e grazie anche a voi di RBE per esserci.
2: Linea di nuovo allo studio.
1: Eccolo, lo studio prende la linea da Matteo Chiarenza, grazie, un saluto a te ovviamente, un saluto anche a Sara Rivoira delle chiese valdesi del primo circuito. scusate, primo circuito che giustamente, come ricordava Sara, è presente anche per un percorso, un cammino molto lungo che le chiese valdesi hanno fatto rispetto proprio all'attenzione, alla sensibilizzazione sul tema del riconoscimento delle coppie omoaffettive. Dal 2010, ricordiamo, il Sinodo valdese ha approvato le benedizioni per le coppie dello stesso sesso. La dimensione liturgica, la pratica, quindi, è stata poi formalizzata nel 2017 e quindi la Chiesa valdese consente appunto per le coppie unite civilmente una dimensione, una benedizione appunto all'interno della Chiesa valdese. Peraltro, insomma, queste benedizioni ovviamente non sono un automatismo imposto, la Chiesa valdese gode di questa autonomia delle chiese locali e quindi diciamo è anche un po' un senso di responsabilità che viene rilanciato alle varie chiese e alle varie comunità, cioè comunque un ragionamento, una riflessione debba essere portato anche all'interno proprio dei momenti assembleari, dei momenti di incontro, delle riunioni, proprio perché il consenso e la benedizione deve essere fatta dopo aver maturato appunto la decisione e aver rispettato chiaramente le diverse posizioni. Quindi è un percorso, come diceva Sara, giustamente molto molto lungo ed è in continuo divenire anche da questo punto di vista. Continuiamo con la musica, abbiamo Carmen Consoli con Ottobre.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Un buon sabato pomeriggio a voi che siete in ascolto. Al momento la circolazione si mantiene scorrevole sui principali percorsi della regione. Vi ricordiamo che è in corso l'ottava tappa del Giro d'Italia Woman. La gara, partita alle 14 da Rivoli, attraversa in questi minuti la Val di Susa, diretta verso il Colle delle Finestre e Pian dell'Alpe. Infine, le atlete raggiungeranno Sestriere, dove la corsa terminerà verso le 17.45. I dettagli sono disponibili consultando la pagina dedicata, raggiungibile dalla home page del nostro portale muoversiinpiemonte.it. Questo appuntamento termina qui. A più tardi con nuovi aggiornamenti. Buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: E ora pubblicità.
3: Essere comunità in montagna? Sì, si può. Dal 3 al 14 giugno 2026 a Pomaretto torna la Settimana della Montagna, nona edizione del Festival dell'Associazione Sviluppo Pomaretto, dedicato alle terre alte. Appuntamento al padiglione degli impianti sportivi di Pomaretto con incontri, proiezioni, escursioni, musica dal vivo, buon cibo, tante esperienze da vivere che confermano la vitalità delle valli Chisone Germanasca. Settimana della Montagna a Pomaretto dal 3 al 14 giugno 2026. Essere comunità in montagna? Si può! Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: Il manifesto di questi 20 anni di Torino Pride, e ricordo siamo in diretta speciale oggi su RBE Radio e TV dalle 15, abbiamo aperto questa diretta che proseguirà fino alle 18 per raccontarvi anche quest'anno il Pride che questo pomeriggio, questo sabato 6 giugno si sta svolgendo a Torino, un Torino Pride che ha come slogan 20 di lotte, 20 anche per ricordare i 20 anni di Pride torinese dal 2006 a quest'anno 2026, ma anche 20, no? Aria di lotta, aria di rivendicazione di diritti e di autodeterminazione, che è un po' la base, dicevo, del manifesto di quest'anno, appunto, del Torino Pride, che dice così: 20 anni in cui abbiamo capito che la conquista degli spazi e il sostegno reciproco tra persone e comunità non possono limitarsi ad un appuntamento annuale, devono essere pratica quotidiana, gesto di cura collettiva e scelta politica necessaria. Il Torino Pride e le sue associazioni presidiano il territorio ogni giorno, offrono supporto, creano rete e soprattutto non arretrano davanti a governi che minano la dignità delle persone LGBTQIA+, con leggi e azioni incompatibili con qualsiasi idea di democrazia. Ebbene, anche per quanto riguarda l'informazione, bisogna fare attenzione a come si parla, a quello che si propone, a quello che, insomma, il mondo della comunicazione e del giornalismo racconta rispetto ai diritti. E vi facciamo ascoltare a questo punto l'intervista raccolta da Matteo Chiarenza con Gabriele Buccione dell'Ordine dei Giornalisti Piemonte.
1: Siamo qui, è partito il corteo del Pride 2000, di Torino Pride 2026, 20 di lotta è il tema di questa edizione, e anche il mondo del giornalismo è presente con l'Ordine dei Giornalisti del Piemonte, quasi in prima fila. Siamo con Gabriele Guccione dell'Ordine, buongiorno e grazie di essere.
2: Sì, buongiorno a voi. Questo è, sono qua insieme alle colleghe, la segretaria Maria Teresa Martinengo, la tesoriera Antonella Mariotti, prima con noi c'era il presidente Stefano Tallia. E questo è il secondo anno che l'Ordine dei Giornalisti del Piemonte aderisce al Torino Pride. Non solo è, come dire, un'adesione che ha un significato e un valore simbolico, ma è stato anche l'inizio di un percorso che ci ha portato in questo ultimo anno all'elaborazione di una carta sull'informazione, per l'informazione sulle persone LGBTQI+, che è stata ratificata dal nostro Consiglio all'unanimità e che noi adesso vorremmo, e l'auspicio è questo, vorremmo, diciamo, estendere, diciamo, su tutto il territorio nazionale, vorremmo che venisse adottata anche dal Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti, con l'intento e l'obiettivo, insomma, di promuovere un'informazione rispettosa, corretta sui temi e sulle persone LGBTQ.
1: Ecco, facendo un riassunto, quali sono un po' i temi più presenti in questa carta e a quali problemi rispondono nel mondo del giornalismo quando si tratta di questi temi e di queste persone?
2: Beh, più che risponde a, diciamo, un problema, se così possiamo dire, di aggiornamento in generale. In particolare risponde anche a un tema che è quello che è un po' la sfida anche del giornalismo oggi, cioè di accreditarsi come uno strumento di informazione professionale, che quindi abbia un valore in sé e che sappia raccontare i fatti, le notizie, le storie con un linguaggio il più appropriato possibile, a differenza magari di altri canali, di altri mezzi, diciamo così, più informali, che però difficilmente possono mettere in campo e in atto, diciamo, un approccio professionale. E quindi per essere professionali bisogna sapere, conoscere il significato delle parole, usare i giusti termini, nel pieno rispetto e in modo responsabile nei confronti del racconto delle persone e della rappresentazione delle persone, dell'identità di genere, del loro orientamento sessuale, eccetera.
1: Certo, perché come diceva Nanni Moretti, le parole sono importanti e sono, anzi, direi fondamentali. Chiuderei con una considerazione, ecco, sappiamo che su questo tema avete anche organizzato un corso proprio della formazione obbligatoria per gli iscritti all'ordine. Intanto sei già venuto, quali sono un po' i riscontri, ecco, di partecipazione a questa iniziativa?
2: No, il riscontro è stato positivo, è già il secondo corso che organizziamo. Uno era stato già organizzato l'anno scorso, poi c'è stata la presentazione ufficiale della carta al Salone del Libro 15 giorni fa, un corso in particolare in cui si è affrontato nel dettaglio i contenuti della carta arcobaleno, e insomma il riscontro è stato positivo, c'è stato
1: una
2: buona accoglienza da parte delle colleghe e dei colleghi, che evidentemente sentono anche il bisogno di avere degli strumenti che consentano loro di orientarsi, diciamo così, nel racconto, diciamo, di mondi che magari un tempo, insomma, sarebbe stato difficile cogliere o raccontare.
1: Certo, certo. Ecco, le chiedo infine, da giornalista, di descriverci sinteticamente quello che vede intorno a sé, molto semplicemente.
2: Da giornalista? No, vedo, insomma, una manifestazione che è al 20° anno, no, di storia a Torino, che quindi è sempre più diventata negli anni una manifestazione per i diritti in generale, non soltanto quelli della comunità LGBTQIA+, ma dei diritti in senso lato. Basti vedere, insomma, anche gli striscioni e gli slogan che si vedono, insomma, qui nel corteo. È una manifestazione colorata dove ci sono tantissimi giovani che magari nella nostra città non sempre, insomma, è d'abitudine vedersi, e insomma questo.
1: Benissimo, grazie a Gabriele Guccione, linea allo studio.
0: Grazie ancora a Matteo Chiarenza e a Gabriele Guccione, Ordine dei giornalisti del Piemonte. Interessante, importante, appunto, questi concetti ribaditi anche dall'ODG, dall'Ordine dei giornalisti, sul come si comunica, sulle attenzioni che si devono porre, e anche, insomma, alla fruizione che deve esserci dal punto di vista proprio della produzione di comunicazione rispetto a queste tematiche. Continuiamo ancora con la musica e poi proviamo a rimetterci in collegamento con Dennis Caffarel dal bus.
3: RBE, vicina a te.

0: WhatsApp in diretta 328 87 57 845.
1: RBE
0: vicina a te.
2: Stavo coprendo un pochino il jingle, ma non fa niente, siamo in diretta d'altronde, quindi questo è il bello della diretta. Sono le 16:49, ridendo e scherzando, Michele che sta curando la regia, sono due ore che siamo in diretta dalle 3 in avanti, anche perché il corteo del Torino Pride prosegue. Noi siamo nuovamente insieme a Denis Caffarel, che è sul bus del Torino Pride, e abbiamo affidato un compito prima a Denis. Gli abbiamo detto: cerca un po' di individuare dei cartelloni, perché gli striscioni sono sempre particolarmente apprezzati al Pride e alcuni sono anche molto simpatici, diciamo. Quindi Denis, hai individuato qualche cartellone? Intanto forse c'è perfetto.
3: Allora, abbiamo fatto un po' di compiti, tra l'altro di qua non è semplicissimo individuarli, ma abbiamo raccolto del materiale. Allora, uno in particolare, devo dire che non è tanto un cartello simpatico, ma direi che è universale. E c'era un bel cartello tutto colorato che diceva: Dio non fa differenze.
2: Ci piace, ecumenico, molto bene.
3: È sempre condivisibile, d'altronde. Invece, molto interessante. Un gruppo di dipendenti del negozio svedese che vende mobili, adesso non vogliamo fare proprio il nome, però immagino che abbiate capito tutti quanti di chi stiamo parlando.
2: Vagamente, sì.
3: Avevano sia il tipo "Fai spazio all'amore", che è molto molto...
2: Ah, è saltato il collegamento.
3: È molto riconoscibile perché...
2: Era saltato un attimino, Denis. Adesso sì, ma mentre stavi dicendo "fai spazio all'amore" e poi ti sei bloccato.
3: Ecco, dicevo, avevano questo bel cartello, ma erano anche molto riconoscibili perché erano vestiti di giallo e blu.
2: Certo, che fa parte sempre della famosa catena svedese.
3: Poi da annoverare, e penso che anche sia la rappresentazione di questo Pride 2026, una coppia di ragazzi vestita da unicorni.
2: Che insieme alle erano bolle di sapone, direi che fa la coppia.
3: Guarda, era veramente due bomboni, come avremmo detto dalle nostre parti. La giuria popolare ha detto che loro due hanno vinto il premio come rappresentanti del Pride 2026. Tra l'altro, delle bellissime scarpe glitterate in coordinato, e anche la pochette, anche questa con gli strap, quindi devo dire veramente qualcosa di raffinato. Ecco,
2: allora, ne ho raccolti anch'io alcuni striscioni, alcuni cartelloni,
3: benissimo,
2: che ci hanno mandato attraverso le fotografie un po' Matteo Chiarenza, un po' Jacopo Bertuglia, un po' Niccolò Sezzo. Allora senti, ce n'è uno che dice "Raise a glass to freedom", cioè vuol dire praticamente alzate un bicchiere, no, brindiamo alla libertà. Questo è molto bello, molto carino. Poi ce n'era un altro, vabbè, insomma, il cartellone di Amnesty International: orgogliose di esserci, cioè di essere presenti. E poi ancora un altro: "We are here, we are queer, we are filled with existence without fear". Bello,
3: importante, devo dire,
2: senza paura,
3: certo,
2: no?
3: Un certo spessore. Infatti è la cosa, come sempre, che tra l'altro si può percepire anche in questo Pride, così come anche in quelli precedenti, forse di anno in anno è sempre più evidente, l'identità non è tanto espressa sotto forma di apparenza, ma proprio di sostanza. Ci sono i cartelli, ci sono i gruppi di famiglie, ci sono le persone proprio che partecipano indipendentemente anche eventualmente dagli orientamenti propri o anche orientamenti religiosi e politici. E questa è una cosa secondo me molto bella, perché vuol dire che ancora una volta questa manifestazione diventa una manifestazione per le libertà e non solo per la libertà di un singolo gruppo, di un gruppo di persone comunque ristretto. E quindi è un altro, penso che sia un altro fatto da annoverare quando si partecipa al Torino Pride, è proprio questa trasversalità. Ecco, questo penso che sia una una nota di pregio di questa manifestazione.
2: Senti, te ne cito ancora uno cartellone perché fa abbastanza sorridere, insomma, e che dice queste parole: contro natura è solo un Veneto astemio. che dice tanto, ecco.
3: In effetti, anche questo è condivisibile nonostante tutto.
2: Allora, dove siete Dennis, intanto, che io vedo alberi
3: adesso, adesso siamo in Corso Galileo Ferraris, se non mi inganno, e anzi, visto che abbiamo la possibilità di farlo, posso anche darvi una visuale, ecco qua, così, di quello che sta succedendo al di là dei confini del bus. Vedi, tra l'altro, viaggiare sul bus ti dà la soddisfazione di entrare in ZTL e superare i semafori rossi, così, impunemente proprio. È una di quelle soddisfazioni che, ammetto, è molto molto interessante. Vedete che mi sporgo un pochino per darvi la possibilità di vedere meglio, ecco.
2: Ecco, vediamo anche tante belle bandiere arcobaleno.
3: Esatto. Ovviamente sempre una situazione molto molto colorata e molto divertente da vedere. Tra l'altro, ecco, purtroppo non potete apprezzare le playlist, le scelte musicali che si vivono al Pride, però devo dire che se si arriva al Pride senza conoscere, Madonna, Lady Gaga, poi dopo ti sanno a memoria tutte le canzoni. Esatto. Perché questo è fondamentale.
2: Senti, ma a proposito di musica, Dennis, adesso che finiamo il collegamento con te, ci ascoltiamo Raffaella Carrà, direi che va bene, no?
3: Raffaella Carrà, una grandissima icona LGBT, lei tra l'altro, oltre ad essere icona, nel senso scelta dal stesso popolo LGBT per preferenza, lei stessa si è sempre spesa tantissimo per i diritti delle persone omosessuali, transessuali, e dicendo. Quindi devo dire che la scelta di inserire Raffaella Carrà in playlist non può che trovare il favore di tutti.
2: Bene, e allora ce l'ascoltiamo con Luca e con te ci risentiamo tra poco. Ciao!
0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, vicina a te.

0: Luca, Raffaella Carrà, come promesso e con l'autorizzazione appunto di Denis con questo brano. Peraltro Denis ha anche curato un pochino la scaletta musicale, quindi i brani che state ascoltando, diciamo, sono stati scelti con molta attenzione. E continuiamo con le interviste raccolte da Matteo Chiarenza, da Jacopo Bertugli e da Nicolo Sezzu. Questa volta abbiamo una doppietta, perché non è una vera e propria intervista frontale, ma un momento in cui, diciamo, il sindaco Lorusso e Vladimir Luxuria, che sono presenti entrambi al corteo, hanno dedicato ai giornalisti. Iniziamo proprio con Vladimir Luxuria.
1: In un mondo in cui c'è chi ha persino paura di parlare di bullismo omofobo, di educazione all'affetto per le donne nelle scuole, e pretende che ci sia un consenso informato, cioè che i genitori anche di un ragazzo delle scuole medie superiori che ha il cellulare, che è informato su tutti, debba avere il consenso dei genitori. Ma scusate, ma sono proprio quei ragazzi che vivono in contesti familiari difficili, dove magari lo stesso padre è convinto che le donne siano inferiori, secondo voi quel padre darà il consenso? Allora, io penso che invece questi corsi debbano essere obbligatori, perché la scuola è non solo informare, ma anche formare. E quindi trovo che questo DDL Valditara che è stato fatto sia veramente assurdo. E sono sicura che gli studenti e i docenti scenderanno in piazza. Io immagino che ci saranno tante manifestazioni, tanti scioperi di docenti e studenti insieme, perché gli studenti sono offesi per quello che riguarda la loro autonomia, ma anche la scuola per quello che riguarda l'autonomia scolastica. Quindi loro l'hanno fatto in maniera un po' scaltra a fine scuola per evitare che ci fossero manifestazioni, ma prepariamoci, secondo me, a una stagione nuova scolastica molto calda.
2: Grazie.
0: E questo era il primo contributo insieme a Vladimir Luxuria, che sappiamo essere particolarmente affezionata al Torino Pride, partecipa regolarmente, sempre in prima fila, anche quando, diciamo, non riveste il ruolo di madrina ufficiale, ruolo che ha ricoperto nel Torino Pride nel 2022, però c'è sempre, o quasi sempre. Insieme a lei, forse l'avete anche intravisto se ci state guardando in video, c'era anche il sindaco di Torino Lorusso, anche lui da sempre impegnato comunque per sostenere i diritti delle coppie omoaffettive.
3: Avere questa manifestazione, Torino è la città dei diritti di tutte e di tutti, ed è molto importante scendere in piazza, manifestare scendendo per le strade, in un momento in cui invece che fare dei passi in avanti molti stanno provando a fare in modo che ci siano dei passi indietro. Noi non vogliamo che questo capiti, siamo qua per testimoniarlo come amministrazione, come singoli cittadini, e siamo anche orgogliosi perché il prossimo anno proprio nella nostra città ospiteremo l'Euro Pride, la manifestazione europea, un grande evento, molto importante per quello che rappresenta dal punto di vista simbolico, perché Torino è certamente una città che vuole continuare a essere in grado di accogliere, ma vuole anche avere l'ambizione di essere una città leader in Europa su questi temi. E il fatto che sia stata scelta Torino per noi è davvero un motivo di grande gioia e di un grande orgoglio, e la gioia penso che sia il sentimento che si respira quest'oggi per le strade di Torino. Ne abbiamo bisogno, ne hanno bisogno le ragazze e i ragazzi che sono qui oggi a manifestare per queste cose, e penso davvero che sia questa la miglior risposta alla cultura dell'odio, alla cultura dell'esclusione del diverso da noi, e questa è la cifra di questa città e vogliamo che continui a esserlo.
2: Grazie tante.
3: Grazie.
0: Queste le parole invece del sindaco di Torino Stefano Lorusso, che ha citato l'Euro Pride appunto del prossimo anno. Vi diamo già anche le date, sono già state fissate le date: 18-26 giugno, cioè non ovviamente 8 giorni di corteo chiaramente, ma 8 giorni di eventi che si susseguiranno appunto in questo in questa finestra, ecco, di giugno. 18-26 giugno c'è anche già un sito attivo, europride2027.eu, con Torino 2027, quindi torneremo sicuramente a parlarne.

0: anche in modo approfondito. Intanto seguiremo chiaramente l'evolversi, ecco, dei dettagli di questa organizzazione, e continuiamo con la musica.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Valpellice. RBE, vicina a te.

I'm a slave for you. Parte anche dopo Michele, dopo We Are a Family, la scaletta incombe, la musica incombe, ma volevo dirvi due parole su questo brano I'm a Slave for You, cioè sono uno schiavo per te, di Britney Spears, pubblicato nel 2001, che è stato un po', diciamo, l'ago della bilancia che ha cambiato la posizione di Britney Spears, che prima era considerata così un po' leggerina, un po' pop, un po' tanto pop, e poi invece da questo brano in poi mette un po' una pietra miliare proprio nel percorso di maturazione, cioè quasi a dire voglio anche comunicare delle cose importanti, voglio anche essere simbolo, in questo caso simbolo della comunità queer, e quindi insomma anche un percorso un po' di emancipazione. Allora, abbiamo parlato tanto dell'autobus, del bus su cui Dennis è situato e con cui facciamo i collegamenti, e ci hanno mandato un videino, un piccolo video, speriamo che possiate vederlo, e se non state guardando il video sentirete la musica, i suoni che accompagnano, anche perché sul bus del turismo di Torino, quello che si presta anche a fare le visite guidate in Torino città, appare ben visibile lo stazione di RB, ci fa molto piacere, eccolo qua. C'è anche l'incitazione di Chiarenza a farsi vedere a Denis, che spunta dallo striscione. Eccolo, RBE, lo striscione di Radio Bequit, RBE Radio TV, dallo striscione, dal bus turistico di Torino che accompagna il Pride. Adesso è ora di We Are Family, e poi passiamo ad altre interviste.

0: ci ascolti in FM, siamo sul 91.5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.
1: 17:13 minuti, anzi 14, scattati proprio in questo istante mentre prendevo la linea dallo studio di RBE, oggi speciale, giornata speciale, pomeriggio speciale di diretta sulle frequenze di RBE Radio e TV per seguire da vicino al Torino Pride. In questa giornata, in questo pomeriggio di sabato 6 giugno 2026 abbiamo già avuto veramente tantissimi collegamenti e tantissimi contributi dai colleghi Matteo Chiarenza, Jacopo Bertuglia, Nicolo Sezzo, Denis Caffarel, che sono a Torino, e poi proseguiremo la diretta radio e TV, si conclude alle 18, ma verso le 18:30 apriremo invece una diretta su YouTube dal palco allestito in Piazza Vittorio Veneto. Intanto un'altra intervista è quella raccolta con Alessandro Sicchiero, sindaco di Chieri.
2: Anche i sindaci delle città del circondario del torinese, ma non solo, presenti al Pride 2026, che ha iniziato intanto il suo cammino su Corso Vittorio Emanuele in direzione della stazione Porta Nuova. Siamo con Alessandro Sicchiero, sindaco di Chieri, e allora le voglio subito chiedere che cosa significa la presenza di un sindaco di una città vicino a Torino a una giornata come questa.
3: Ma devo dire che per me non è un dovere ma è un onore essere qui a rappresentare tutti e tutte le cittadine chieresi, e non solo, non ho, da quando sono sindaco, quindi da 7 anni, non ne ho saltata una, ed è stata peraltro la mia prima uscita ufficiale quando sono stato eletto, non ci ho pensato 2 secondi di più a essere presente, perché è proprio una testimonianza della partecipazione e della volontà di rappresentare con la mia fascia i diritti di tutti i cittadini e le cittadine.
2: Ecco, in un ruolo come quello del sindaco o comunque di un'amministrazione comunale, quali sono le azioni concrete che si possono fare per quantomeno favorire il dialogo e l'apertura ai diritti per tutte e tutti?
3: Ma allora, nelle città, non potendo legiferare, ci sono gli strumenti, sono pochi se non quelli della sensibilizzazione, quindi il fatto già di essere presente qui, di cogliere ogni occasione possibile per manifestare, diciamo, la partecipazione e la volontà di rappresentare tutte quelle che sono le lotte e le discriminazioni che vengono portate avanti dai cittadini, è un grande onore quello, con la fascia, di avere questa importanza, di poter dare risalto a delle battaglie che sono poi le battaglie di tutti. Quindi nella nostra città di Chieri c'è, devo dire, una grande apertura. Io posso testimoniare che l'amministrazione è sempre dialogante rispetto a tutte le istanze e non ha mai cercato di in qualche modo accantonare delle tematiche come queste. Abbiamo consiglieri e consigliere che non fanno, che quasi ad ogni consiglio comunale rivendicano le loro appartenenze, giovani o meno giovani, e questo, il fatto di poter dialogare, dare spazio a tutte le istanze, è la prima posizionamento che un'amministrazione comunale può fare.
2: Benissimo, per concludere, si dice spesso che riguardo ai diritti la società civile sia più avanti della politica. Stando qui oggi conferma questa impressione?
3: Sì, ma assolutamente, assolutamente. Anche per me, devo dire, perché tanto alla fine siamo, ognuno ha le proprie esperienze. Prima di diventare sindaco non avevo mai partecipato ai Pride, è stata un'occasione importante anche per me di scoprire una realtà estetica e di rivendicazione che non avevo mai considerato, pur senza evidentemente avere nulla di nessuna chiusura a riguardo. Però qua, venendo qua, si capisce veramente il perché di manifestazioni di questo tipo.
2: Benissimo, grazie al sindaco di Chieri Alessandro Sicchiero, e buon Pride anche a lei.
3: Grazie a voi tutti.
1: Ancora contributi, ancora posizioni, opinioni, riflessioni, insomma, di chi questo Pride lo sta vivendo in queste ore a Torino. Proseguiamo anche con la musica, e intanto vi ricordo che se volete scriverci potete farlo 3288757845, numero per SMS, WhatsApp. Ci ascoltiamo Emma e Loredana Bertè con Che sogno incredibile.
4: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

0: Emma, Loredana Bertè, Che sogno incredibile, il brano che abbiamo ascoltato, e in effetti anche il Torino Pride, come sentirete nell'intervista raccolta da Jacopo Bertuglia, è un po' un sogno che si è realizzato, soprattutto per chi magari sono decenni che è attivo e fa appunto attivismo nell'ambito del mondo queer. Franco Mittiga, un manifestante che Jacopo ha intervistato proprio durante il corteo, è proprio una di queste persone veterane di un percorso, di un cammino molto lungo. Sentiamo.
1: Questa è la 20ª edizione del Torino Pride, però è comunque più attuale che mai essere qua, anche dopo 20 anni, giusto?
2: Io ho più di 35 anni di militanza, nel senso che faccio attività nel movimento da veramente tantissimi anni, più di quanti ne dimostri, e mi colpisce moltissimo una cosa. Io ricordo primi anni 90, in queste giornate intorno al 28 giugno con le altre associazioni, eravamo tante associazioni, il massimo che riuscivamo a fare di pubblico era un banchetto, un volantinaggio, un modo per coinvolgere la gente che passava in via Garibaldi. Quando si era in 20-25 era una folla oceanica. Poi facevamo delle feste in discoteca e c'era tantissima gente. Il fatto di vedere adesso le decine di migliaia di persone in piazza a Torino è bellissimo, nel senso che mi fa dire abbiamo lavorato 35 anni fa per arrivare oggi a portare questo, ma già dal 2006, dopo il Pride nazionale a Torino, la città risponde. Oltre alle persone che sfilano, ci sono tantissime persone che non sono a guardare lo zoo, ma a partecipare, a portare la loro vicinanza al tema dei diritti, al tema dei Pride. Ed è necessario ancora oggi, perché è di ieri o dell'altro ieri la notizia di un senatore che ha redarguito, tra tante virgolette, due ragazzi che in aeroporto si scambiavano delle carezze o dei baci affettuosi, e lui si è inalberato, ha aggredito queste persone, cosa che non avrebbe fatto, che di sicuro non ha mai fatto nel vedere una coppia uomo-donna darsi anche, spingersi con effusioni ancora più pronunciate e più spinte. E la legge Valditara, il pensare che per parlare di sessualità, di educazione all'affettività a scuola, non lo si possa fare senza prima coinvolgere i genitori, e aver motivato questa cosa perché altrimenti viene fatta la propaganda gender, che nessuno ha mai capito che cazzo significhi la propaganda gender, la teoria gender. E ci fa pensare che c'è bisogno in Italia, in questi anni, in questi giorni, di essere in piazza in tanti, nel senso che il paese è più avanti molto probabilmente di quella che è la politica, che deve inventarsi ogni giorno un nuovo mostro. Fino a qualche tempo fa erano gli immigrati, adesso è l'Islam in sé, ma il gender nessuno ha capito chi è, cos'è, ma è un nemico, e la comunità LGBTQ continua ad essere avversata da una parte politica di questo paese. Bisogna esserci, dimostrare che il paese è più avanti di politici retrivi.
1: Qual è la cosa del Pride più bella che ricordi?
2: Io ricordo, allora, una cosa bella non riguarda Torino, riguarda il 1994, preistoria. A Roma un circolo decise di organizzare una grande manifestazione in piazza con corteo eccetera, come succedeva da sempre nelle altre capitali europee. Siamo partiti da Torino, era una roba nuova per l'Italia, pensavamo di essere qualche centinaio di persone, e il trovarci lì e vedere che c'erano 10.000 persone in piazza da tutta Italia, adesso un numero bassissimo, ma all'epoca era stata veramente una cosa che ci ha commosso. E poi una roba che è rimasta nella storia, il World Pride del 2000, in concomitanza col Giubileo a Roma, e di nuovo lì vedere gente da tutto il mondo manifestare in nome anche della laicità dello Stato, in nome della difesa dei diritti. Quella è una cosa che non dimenticherò.
1: Io ti ringrazio, siamo qui ancora dal Pride, continueremo a documentare questa 20ª edizione del Torino Pride, quindi restate connessi, linea allo studio.
0: fa caldo, dicevano, si sventolavano anche con dei ventagli. E beh sì, la giornata è assolata, quindi immaginiamo possa essere anche calda la temperatura. Grazie ancora a Jacopo Bertuglia e Franco Mittiga che sono stati con noi. Continuiamo, ancora musica, Diana Ross, I'm Coming Out.

0: Diana Ross, I'm coming out. E intanto ci aggiornano che il corteo è arrivato in zona Piazza Castello, quindi hanno solo più da percorso, solo tra virgolette, chiaramente hanno da percorrere ancora via Po prima di arrivare in Piazza Vittorio Veneto. Ricordiamo quest'anno il corteo del Torino Pride che stiamo seguendo con questa lunga diretta iniziata alle 3 di questo pomeriggio sabato 6 giugno, è partito dal Parco del Valentino, ha percorso Corso Vittorio Emanuele II, abbiamo visto anche, o comunque Denis dal bus ci ha fatto vedere la chiesa, il Tempio Valdese di Torino in Corso Vittorio, e poi è passato in Corso Galileo Ferraris, girato in via Cernaglia, via Pietro Micche, appunto adesso si trova in Piazza Castello. L'arrivo del corteo è previsto intorno alle 18 e noi tra poco, dopo il GR di Popolare Network che sta per arrivare, ci rimetteremo in collegamento con Denis per capire un po' dove sono e intanto appunto spazio all'informazione.
1: RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te. E ora pubblicità.
2: Essere comunità in montagna? Sì, si può. Dal 3 al 14 giugno 2026 a Pomaretto torna la Settimana della Montagna, nona edizione del Festival dell'Associazione Sviluppo Pomaretto dedicato alle terre alte. Appuntamento al padiglione degli impianti sportivi di Pomaretto con incontri, proiezioni, escursioni, musica dal vivo, buon cibo, tante esperienze da vivere che confermano la vitalità delle valli Chisone e Germanasca. Settimana della Montagna a Pomaretto dal 3 al 14 giugno 2026. Essere comunità in montagna? Si può!
3: Popolare Network.
4: Trenta Popolare Network, buon pomeriggio, le notizie. L'Iran ha condannato l'attacco degli Stati Uniti della notte scorsa contro le sue postazioni radar nel Golfo, le ha definite una flagrante violazione del cessate il fuoco. Lo ha detto il Ministero degli Esteri di Teheran, che ha sottolineato come Teheran si riservi il diritto di rispondere. Washington sostiene di aver distrutto alcuni droni che sarebbero stati lanciati dagli iraniani per colpire delle navi nello stretto di Hormuz e di aver quindi bombardato le postazioni radar dell'Iran. Il regime di Teheran ha risposto ai raid attaccando con una decina di missili diversi droni Bahrain e Kuwait che ospitano delle basi militari americane.
5: A Gaza un palestinese è morto dopo un attacco israeliano contro una tenda a Khan Yunis. Secondo il Ministero della Salute della Striscia sono 5 le vittime nelle ultime 48 ore. Secondo Al Jazeera sarebbe stata colpita poco fa una tenda a Gaza City dove era in corso un matrimonio e sono altri 5 i morti. Sono più di 900 le vittime dall'entrata in vigore del cessate il fuoco, almeno sulla carta, dello scorso ottobre.
4: I nostri droni su San Pietroburgo stanno funzionando. Lo ha rivendicato il presidente ucraino Zelensky parlando dell'attacco di questa mattina contro la città russa. È ora di porre fine a questa guerra, ha aggiunto, ma il leader della Russia vuole continuare a combattere. Le autorità russe della città hanno detto che l'attacco ha causato 4 feriti, tra cui un bambino, ha provocato un incendio in una struttura del Ministero della Difesa. Il governatore ha rivolto un appello senza precedenti alla popolazione perché rimanesse in casa. L'attacco è avvenuto in coincidenza con la chiusura del Forum Economico Internazionale della città. È da lì che ieri Putin aveva risposto negativamente alla proposta di Kiev di incontrarsi per cominciare un negoziato. Domani Zelensky andrà a Londra dove incontrerà Starmer, Macron e Merz.
5: Ad Amendolara, in provincia di Cosenza, è iniziata la manifestazione per i 4 braccianti bruciati vivi per aver chiesto di essere pagati. Lo slogan che guida la protesta è mai più, chi reclama i propri diritti non può finire così. La manifestazione è stata indetta dalla CGIL, c'è Landini ed è presente anche la segretaria del PD, Elly Schlein. Jessica Cosenza, del collettivo La Base, racconta come sta andando.
6: Noi in questo momento siamo in manifestazione, il nostro spettone è partito dal luogo in cui si è consumato l'eccidio dei 4 braccianti e ora stiamo attraversando il paese. Chiaramente una cosa così grave per noi non poteva rimanere silente, ma c'è anche da dire che chi sta provando a dare voce a questa cosa a livello nazionale sono le stesse persone che sono collaborative rispetto a contratti collettivi nazionali a ribasso e che chiudono chiudono un occhio rispetto appunto alle situazioni di sfruttamento di caporalato nelle campagne. Noi abbiamo fatto una scritta commemorativa di Pompa di Benzina, dove appunto è venuta questa tragedia, con scritto mai più schiavi, e poi sullo striscione abbiamo scritto appunto il caporalato uccide, perché la realtà dei fatti è che si è consumato in questo momento un evento mediatico, insomma, molto grave, ma noi sappiamo bene che nelle campagne di caldo, di sfruttamento, di 12 ore di lavoro di fila sotto il sole, comunque si muore a prescindere.
4: Sono tra i morti e due i feriti per il crollo di una palazzina a Sant'Elpidio in provincia di Fermo. Il crollo è stato la conseguenza di un'esplosione, probabilmente per una fuga di gas. È stato prima recuperato il corpo di un uomo di 47 anni, poi di un'anziana 89enne dispersa da questa mattina. Dopo 9 ore di ricerca è stato trovato anche il suo cadavere, poi in ospedale è morto anche il figlio dell'anziana. I due sopravvissuti sono invece i genitori di una delle vittime, che si trovano ora all'ospedale di Ancona.
5: Sono critiche le principali associazioni dei consumatori sulla proroga dello sconto sulle accise. Il decreto approvato oggi riduce infatti il taglio sul diesel, dimezzandolo da 10 a 5 centesimi al litro. Lascia invece a 5 centesimi quello per la benzina. Per l'operazione verranno usati 194 milioni ricavati dall'extragettito dell'IVA, il maggiore introito dovuto proprio all'aumento del prezzo del carburante.
4: La tennista russa Mirra Andreeva ha vinto il Roland Garros. Nella finale per il titolo femminile ha battuto in 2 set l'avversaria polacca Maya Cvalinska con il punteggio di 6-3-6-2. Domani alle 15 la finale maschile tra l'italiano Flavio Cobolli e il tedesco Alexander Zverev. È tutto per ora con le notizie. Giornale radio alle 19:30. A tutti un buon pomeriggio. A più tardi.
3: Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 Emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
7: Popolare Network.

0: Madonna con Vogue, uscito o pubblicato questo brano nel 1990, ed è il brano che ha fatto conoscere al grande pubblico il voguing. Che cos'è il voguing? Uno stile di danza nato proprio nei locali gay underground di Manhattan negli anni 60 e 70. Era anche un approccio, no? Delle pose, drag queen, ballerini, queer, imitavano un po' le pose dei modelli della rivista Vogue, ad esempio, oppure le star del cinema di Hollywood. Quando Madonna scoprì questo movimento, il voguing, se ne innamorò e decise di intitolare il brano che abbiamo ascoltato, Vogue, appunto uscito e pubblicato nel 1990, a questa cultura underground, facendosi proprio aiutare da ballerini dei locali gay underground di New York e di Manhattan. Quante storie dietro alle canzoni ogni tanto che non sappiamo. Intanto continuiamo a seguire con questa diretta speciale di oggi, sabato 6 di giugno, il Torino Pride, e lasciamo ancora una volta la voce, il microfono e la linea a Nicolo Sezzu.
1: Torino Pride 2026, 20 anni di manifestazioni, 20 anni di lotta qui al Torino Pride 2026. Come potete vedere, questo è il corpo centrale della manifestazione. Ormai i grandi carri, quelli principali, ad esempio di Torino Pride, di cui siamo media partner, sono già andati molto avanti, ma come potete vedere l'affluenza è veramente molta e sono tantissime persone per questa manifestazione che in questi 20 anni si è trasformata sempre di più in una sorta di parata, di una sorta di festa, una manifestazione un po' diversa le altre proprio per il suo carattere, no? Un po' ballerino. Come potete vedere, qua ci sono un sacco di carri che mettono musica elettronica, ma di qualsiasi genere, musica che in qualche modo festeggia, no? I diritti LGBTQIA+. Ma oltre a questi carri, oltre a musica, oltre alle persone che ballano, si divertono e celebrano il loro modo di amare, ci sono anche le associazioni dirette e non dirette, ovviamente direttamente collegate alla comunità LGBTQIA+. Abbiamo visto ad esempio associazioni per lo sport, associazione dei giornalisti in Piemonte, quindi tutte associazioni e varie organizzazioni che cercano di contribuire e portare qualcosa in più a questo Torino Pride. Quindi noi vi restituiamo la linea da Torino Pride 2026.
0: Grazie, davvero un lavoro preziosissimo quello fatto da Matteo Chiarenza, Jacopo Bertuglia, Nicolo Sezzu. Hanno raccolto davvero moltissime interviste, le abbiamo raccontate nell'arco della puntata che si sta andando quasi a concludere, ma tra poco ci mettiamo in collegamento di nuovo con Denis Caffarel dal bus turistico del Pride. Dovrebbero essere in via Po in questo momento. Prima però ci ascoltiamo Nemo con il brano The Code. Allora, questo brano ha vinto l'Eurovision Song Contest del 2024. Nemo è un artista svizzero, lui si dichiara non binario ed è un attivista nel mondo LGBTQI+, e questo brano The Code fa proprio riferimento all'essere binari, non binari, alle definizioni, no? A questi codici che ci diamo ogni tanto e che a volte invece sono un po' troppo stretti. Nemo, The Code.

0: ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.
1: E mentre il bus continua il suo viaggio nelle strade, nelle vie di Torino, e ormai ci siamo, vedo Denis che è in collegamento con noi, vedo i portici di Via Po, siete in Via Po, giusto?
2: Siamo assolutamente in Via Po, esatto, siamo circa a metà di Via Po, quindi stiamo già intravedendo la Gran Madre davanti a noi, quindi Piazza Vittorio, quindi stiamo arrivando alla conclusione del corteo, ma non alla conclusione del Pride, perché come sapete poi ci sarà tutta una serie di eventi che si svolgeranno sul palco che è stato allestito proprio in Piazza Vittorio, quindi attendiamo l'arrivo per poi continuare a manifestare con il Torino Pride. Una cosa molto da annoverare, che ancora non vi ho raccontato, ma sicuramente la saprete, è che la madrina di questo Pride è Ambra Angiolini. Tutti sperano se Ambra poi canti sul palco del Torino Pride T'appartengo, che è un po' come dire il tuo inno, e tutti, no, sono, in effetti ho già sentito parecchie persone che si augurano tanto che ci sia questa partecipazione canonica. Io non lo so, non ho delle informazioni potute da darvi, però devo confessarvi che anche io ormai da anzianotto spererei tanto in questo momento a Marcord con Ambra Angiolini. Oltre a lei però c'è anche la figlia Yolanda Regia, che accompagna la mamma, lei è scrittrice, e sempre per quanto riguarda gli ospiti musicali ci sarà anche Elsie Millo, quindi anche qua una scelta piuttosto nutrita di ospiti che potrebbero avvicendarsi sul palco del Torino Pride. Una cosa che volevo osservare per tutti coloro che hanno potuto partecipare alla manifestazione è la varietà di età di persone che abbiamo incontrato, perché siamo passati dagli 0 ai 90 anni. Quindi
1: è vero.
2: Di tutto, cioè, avete... per quanto riguarda la partecipazione, sì.
1: Sì, ci avete mandato anche delle foto, delle immagini, insomma, voi che lo state vivendo proprio in presenza. Ed è vero, ci sono un paio di signore che salutavano, insomma, il passaggio del corteo, ci sono dei bambini, delle bambine, quindi davvero una trasversalità generazionale, direi.
2: Assolutamente sì, e poi è una varietà, devo dire, di persone, appunto le madame torinesi, c'era una rappresentanza delle madame, allora per chi magari non si ascolta direttamente dal zone limitrofe di Torino, forse non hai idea, ma la madama torinese è quella che c'è sempre di casa con la camicetta stirata e la gonna sopra il ginocchio, ma proprio appena appena, e il mezzo tappo. Questa è la madama torinese. Ecco, e anche loro partecipavano attivamente, peraltro, non soltanto osservando il corteo passare, ma anche con le bandierine in mano. Quindi era veramente una scena meravigliosa, oltre ovviamente alle madame torinesi che salutavano dai balconi, un po' come la regina, hai presente, così con la manina.
1: Con la manina rigida.
2: Veramente bellissima.
1: Bene, insomma, è bello che ognuno in libertà possa sentirsi libero e libera di partecipare al Pride come meglio crede, no? Come se la sente. Adesso ci stai facendo vedere alcune immagini della folla mentre vi avvicinate pian pianino in Piazza Vittorio Veneto, dove, ricordo, appunto, proseguirà la nostra diretta, non più in audio video ma in diretta YouTube con gli ospiti e le ospiti del Torino Pride, che chiuderanno, insomma, questa giornata. Già prima invece, Denis, ci ricordavi poi la serata al Centralino Club. Il Torino Pride propone il party finale.
2: Esatto, ci sarà un party al Centralino di delle rovine, ci saranno diverse sale, per cui il tipo di musica alla quale voler ballare, quindi insomma anche qua l'imbarazzo della scelta per quanto riguarda tutto quello che è il festeggiamento posto. Poi ovviamente non è obbligatorio, però se volete partecipare è anche un bel modo per così entrare un po' in contatto con tutta la festa, che di solito si può vivere qua nell'ambito del Torino Pride.
1: Dennis, io credo che un applauso poi vada sempre, credo che tu ne abbia anche intravisti parecchi dall'alto, ma un applauso a tutti i volontari, le volontarie che so che passeggiano anche tra la gente, distribuiscono dei tappi per le orecchie, distribuiscono insomma dei supporti per anche sostenere chi sta camminando.
2: Sì, tra l'altro, oltre ai volontari del Torino Pride, che sono tantissimi, hanno fatto un lavoro eccellente anche nell'accompagnare chi magari non poteva seguire attivamente il corteo, c'erano anche i volontari del GCT, che anche loro hanno dato il loro supporto per poter aiutare il miglior svolgimento possibile della manifestazione. Quindi, insomma, ancora una volta la città di Torino si è in qualche modo mobilitata per rendere questo Pride il più inclusivo possibile da un punto di vista della partecipazione, ma anche proprio per far sentire la città protagonista e tutti coloro che ne fanno parte in tutti i livelli. Quindi ancora una volta una manifestazione che non è ormai da tempo, però ancora una volta voglio ribadirlo, non è più legata al mondo LGBTQI+, ma è legata proprio alla città di Torino. È semplicemente una grande festa che si svolge d'estate a questo punto.
1: In attesa dell'Euro Pride del prossimo anno, e quest'anno diciamo era assolutamente ancora in linea con i precedenti. Allora, grazie anche a te, Dennis, per essere stato così disponibile a questi collegamenti. Buon proseguimento di festa a Torino. E
2: grazie anche a voi.
1: E buon arrivo in Piazza Vittorio con un'immagine, una enorme folla che vi attenderà.
2: Assolutamente sì, io voglio ringraziare ovviamente tutta la relazione di RBE che ha fatto un lavoro eccellente nel trovare le varie interviste che sono svolte sotto di noi, diciamo così. Voglio ringraziare anche il supporto logistico e amministrativo della segreteria, della figura di a darmi tutti gli input del caso. Quindi grazie a tutti quanti di RBE per questa diretta e questo momento insieme.
1: Grazie a te, Dennis. Adesso ci ascoltiamo Gary Halliwell con It's Raining Maine.

concludere, sono le 18 e la diretta, diciamo, audio video su RBE si conclude qui. Ricordo però che proseguiremo quando partirà diciamo il momento istituzionale dal palco allestito in piazza Vittorio Veneto su YouTube, quindi cercate Radio Bequit su YouTube e potrete continuare a seguire il Pride di Torino. Io ringrazio davvero tantissimo i colleghi e le colleghe presenti a Torino, Denis Caffarel che era sul bus turistico, ma anche Matteo Chiarenza, Jacopo Bertuglia, Nicolo Sezzu, che si sono spostati come delle schegge impazzite nel corteo e hanno raccolto una miriade di interviste. Abbiamo avuto la voce di tante persone che erano presenti, e dalle chiese valdesi a Vladimir Luxuria, dal sindaco Lorusso all'ordine dei giornalisti del Piemonte, le famiglie Arcobaleno, il Bibliobus, le politiche di genere nel mondo dello sport con la WISP, il sindaco di Chieri, insomma davvero tante persone che ci hanno accompagnato in queste tre lunghe ore di diretta, ma che sono volate perché i contributi erano talmente belli, interessanti e variegati che ci hanno veramente accompagnato velocemente verso la fine. Ricordo che il prossimo anno ci sarà l'Euro Pride, se volete già informarvi c'è il sito europride2027.eu già a vostra disposizione. Daniela Grille e Michele Comba invece in studio vi salutano, vi auguro un buon proseguimento di pomeriggio e vi lasciamo all'ascolto di uno speciale che il nostro collega Claudio Petronella ha realizzato in questi giorni, ed è uno speciale dedicato all'album dei Bronski Beat, The Age of Contest, che ha una storia incredibile. Ve la racconta tra poco Claudio. Ciao!

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.
1: L'attualità del messaggio di Broski Beat. Io all'epoca, parlo del 1984, Gigi, avevo 13-14 anni, ascoltavo questa canzone in una park, a scuola, si ascoltava in quelle trasmissioni che proponevano i video e le canzoni insieme, video music. Insomma, era un messaggio che a me incolpiva per la sua attualità, per il suo essere pop, ma al tempo stesso c'era qualcosa che sentivo che raccontava in lingua inglese. Lo stesso album, The Age of Consent, racconta l'età del consenso, l'età nel quale un rapporto omosessuale non è perseguibile dalla legge.
2: Esatto, ed è, noi consideriamo che in Inghilterra tutto questo diciamo viene depenalizzato nel 1967, nel 67, quindi immaginatevi che fino a prima di quella data un omosessuale non era libero, diciamo, di essere omosessuale perché era punibile con la legge. Questo Sexual Offender Act del 1967 dice sostanzialmente tre cose: che si può essere omosessuali, l'importante è che il rapporto sia consensuale, venga in privato e soprattutto che le persone, le due persone diciamo oggetto di questo Sexual Offender Act siano maggiori di 21 anni, questa age of consent, cioè questa idea di unità del consenso, come quasi a guidare un motorino, per intenderci, no? Non si può fare al di sotto di una certa soglia, ma per i rapporti eterosessuali invece questa age of consent, questa età del consenso era ben minore, era 16 anni sostanzialmente, per cui ecco che i gay si ritrovano discriminati. Tutto questo cesserà di essere fino al 2000, cioè nel 2000 verrà finalmente diciamo tirata giù e resa uguale a quella di tutti gli altri possibili rapporti, dell'età del consenso. Si affaccia invece in questo momento questo trio capitanato, diciamo, con la voce di Jimmy Somerville, e siamo sul finire tra l'83, diciamo, e l'84, e ci sono tre cose che viaggiano in parallelo, che se ci pensate sono incredibilmente in sincrono, alcune buone, altre nefaste. La prima è proprio la nascita delle televisioni a carattere musicale. In Italia MTV non è ancora attestata, ma si è attestata invece DJ Television, che è proprio tra l'83 e l'84 finisce per diventare una striscia quotidiana. Viene proposta praticamente da Claudio Cecchetto sul modello delle MTV americana che lui ha visto, e dice: ma perché a Carlo Freccero, ai tempi direttore delle reti Fininvest, Mediaset oggi potremmo dire, propone questa idea di poter utilizzare la musica in televisione, e loro sono pronti, sono in questo appuntamento, e sembra che i Broski Beat siano pronti, lì pacchettizzati, con una storia molto forte, quella di Small Town Boy, in cui è quasi cinematografico.

0: video, lo possiamo vedere come se fosse un piccolo film. Si doveva ancora creare tutta la grammatica dei videoclip, c'era ancora molto il racconto ed è molto interessante, molto fa piangere quel video, se lo si vede, se lo si vede come un film. C'è proprio tutta la discriminazione di un ragazzo omosessuale che viene pestato e subisce anche l'umiliazione a casa dei genitori quando viene riconsegnato dalla polizia a questi vecchi genitori. Ce li immaginiamo a Glasgow, che è sicuramente il luogo da cui Orville arriva. Però che cosa succede? C'è una cosa molto interessante che sempre in quel periodo si sta facendo sulla scena, cioè proprio tutta l'idea della comunità LGBTQ, oggi diremmo. E soprattutto c'è un pub a Londra, e questo Bell Pub è molto interessante perché oggi non esiste più, era King's Cross, questa Pentonville Road, ed era un pub in cui si riuniva sostanzialmente tutta la comunità queer, gay e quant'altro. E sulla fine, tra il 1983 e il 1984, nell'autunno, ecco che si presenta Jimmy Somerville con i Bronski Beat e fanno 6 pezzi lì. Da quel momento loro esplodono sia a livello mondiale che a livello proprio di comunità lì. Interessante di questo Bell Pub è per esempio tutto un movimento che viene chiamato questo LGSM, che non ha a che vedere con le varie sigle, ma sono i Lesbian and Gays Support the Miners, cioè a supporto dei minatori. Siamo in pieno taccerismo in quegli anni, certo. E i lavoratori stanno subendo stanno subendo tutto ciò che ha riguardato la politica del lavoro in Inghilterra in quel periodo. E il Bell Pub raccoglie più soldi di qualsiasi altra associazione. Quindi è proprio l'idea di questa chiave che lega, diciamo, la comunità LGBTQ e gli operai, e il mondo e il movimento operaio. Per quanto al Bell Pub ci siano persone di ogni estrazione sociale, ma sempre con uno sguardo rivolto molto inglese ai worker, alla community dei worker, dei lavoratori.
1: Recentemente, per questa serie di concerti che hanno celebrato The Age of Consent in Inghilterra, con concerti che hanno avuto luogo a Brighton, a Manchester e a Londra, al Royal Albert Hall, c'è stato, prima del concerto londinese, l'offerta al pubblico di una targa che ha ricordato proprio questo concerto in quello che era appunto il Bell Pub in King's Cross, con la presenza di Tom Rasmussen e di uno degli artisti in scena in questa serie di concerti, Andy Bell, già voce degli Erasure. Un altro aspetto che mi ha colpito all'epoca, insomma, che mi colpì all'epoca, Gigi, intorno alle 10 canzoni di Age of Consent, era il blues, quella vena funk e pop che era quasi un'idea di emancipazione, di identità. Quella disco music, quel modo di fare musica, poteva andare bene sia nei locali etero, ma anche ovviamente per la comunità gay. Anche questo penso che sia stato un momento di rottura, un momento importante ed epocale, direi.
0: Sì, sicuramente il timbro inconfondibile della voce di Jimmy Somerville era un po' il marchio di fabbrica. Quando poi uscirà dai Bronski Beat non sarà più questa riconoscibilità, ma i temi affrontati all'interno di The Age of Consent sono, al di là delle bellissime composizioni di cui probabilmente Steve Bronski è l'artefice musicale, esatto. C'è proprio universi di riferimento che sono esattamente, vanno nella direzione sia del clubbing che del blues, perché ci sono dei pezzi blues ma anche dei rifacimenti, delle covers, che sono effettivamente dei mondi di riferimento molto forti che entrano nel disco. Esempio, I Feel Love di Donna Summer, che viene fatta dai Bronski Beat, quindi la comunità di gente che insomma che muove il deretano sotto in una dance floor sostanzialmente. E dall'altra parte proprio Porgy and Bess con l'omaggio di Ain't Necessarily So, che in una scena diciamo molto legata alla discriminazione, ma in questo caso una discriminazione per il colore della pelle. Quindi un po' riescono a fare il cortocircuito tra tutti i movimenti dei diritti civili, che per loro diciamo non hanno colore, sembrerebbe una battuta, ma è proprio così. C'è un'altra cosa però che si muove nella stessa timeline che dicevamo, per esempio le televisioni, per esempio la lotta per l'emancipazione e di tutti i diritti. C'è una cosa che si muove e che esplode, se ci pensate, esattamente in quegli anni, o meglio, ne viene data notizia nel 1981 nel New York Times. Sul New York Times appare un articolo dicendo che 41 persone della comunità omosessuale sono state colpite da un cancro, dicono, che colpisce gli omosessuali. Cioè, quindi è una cosa molto strana, se ci pensate, anche leggermente discriminatoria da un punto di vista di questa malattia che colpisce solo ed esclusivamente solo se sei omosessuale. Questo stigma rimarrà all'interno di ciò che poi divenne l'AIDS, e l'AIDS viene scoperto come virus tra l'83 e l'84, esattamente nel periodo in cui escono loro, da Montagnier in Francia, famoso poi anche per i dibattiti sul Covid, e da Gallo si contendono l'invenzione dell'AIDS, ma esplode. E quindi da un lato vediamo la comunità gay che finalmente può uscire allo scoperto e può addirittura avere anche qui passatemi il termine, della musica dedicata, cioè quasi come se finalmente può essere, e dall'altro lato ecco che incombe come uno spettro mortale l'idea dell'AIDS, che colpisce in realtà da questo articolo, non ne sono più usciti fuori, in realtà l'AIDS era forse meno discriminatorio di qualsiasi legge sia fatta, colpiva indifferentemente chiunque, però tutti quanti in quel periodo pensano assolutamente che sia legato al mondo omosessuale, come se chissà quali rischi si sottopongono queste persone di queste comunità, tutto molto, molto legato, se ci pensate, a Small Town Boy, cioè l'idea del gay discriminato, ecco.
1: C'è stata un'altra canzone, sempre da The Age of Consent, che apre l'album, tuttora in ascolto e sempre molto seguito e ascoltato anche nelle piattaforme digitali. Mi riferisco a Why, con un punto interrogativo: perché? Dimmi perché canta Jimmy Somerville in questo brano, anche in questo caso molto ritmato, molto forte a livello di beat, molto trascinante, un video anche molto forte. Parliamo sempre dell'84, amici e amiche di RBE, l'anno in cui tra l'altro la nostra emittente iniziò il suo cammino sul lettere. Siamo quasi alla chiusura della nostra chiacchierata, Gigi. Vorrei attualizzare il messaggio di The Age of Consent. Che cosa è cambiato oggi? Che cosa possiamo scoprire, ad esempio, rispetto ad artisti che non solo nel panorama anglosassone, ma anche nel nostro paese? È diventato un messaggio differente? Racconti in modo diverso? Secondo te?
0: No, non saprei dire. C'è un dibattito molto interessante, per esempio, in questi anni sul femminismo. Pensiamo al femminismo e pensiamo anche al fatto che ci sia un dibattito sull'esaurimento addirittura delle tematiche del femminismo, e non è vero. C'è invece un dibattito che dice che queste tematiche devono essere ormai estesi a tutti, anche a me e te, che siamo nati maschi, anche noi non abbiamo deciso di essere, quindi noi possiamo entrare a far parte, diciamo, del movimento femminista, perché rimane sempre un vuoto da colmare, e allora si ragiona su quello. Se ci pensiamo, la stessa cosa potrebbe essere legata ai diritti LGBTQ+, e chi più ne ha più ne metta, nel senso che di fatto oggi prendiamo l'Inghilterra, non c'è più questo Sexual Offender Act del 1967 o The Age of Consent, ma dal 2014, se non sbaglio, i gay possono tranquillamente contrarre matrimonio, sposarsi, addirittura adottare dei figli in Inghilterra, ed è una delle leggi più emancipate rispetto alla vecchia Europa, diciamo così. Ecco, oggi a volte diciamo, è facile, soprattutto nel mondo artistico, diciamo, cavalcare una causa che si può sposare a buon mercato per sentirsi un po' più belli. Noi immaginiamo, non so, le polemiche su Fedez e quant'altro. Cioè, è molto facile oggi apparire, pensiamo a Big Mama, apparire, insomma, diciamo, dalla parte giusta della storia. Mm-hmm. Quindi da un certo punto di vista non c'è più bisogno di fare questi outing estremi come quelli dei Bronski Beat, che ai tempi erano degli atti assolutamente coraggiosi e assolutamente di uscire allo scoperto con delle tematiche che allora sì erano scomode. Ora non sto dicendo che chi oggi cavalca questi temi lo fa in maniera come dire cialtronesca e sbruffona, no, però dobbiamo, effettivamente ci sono altri temi a cui fare riferimento.

La storia di oggi è una storia speciale. Parla di una giacca e una cravatta appese al muro, dimenticate, di mani che hanno lasciato scartoffi e codici per iniziare a maneggiare piccoli insetti preziosi, di orecchie che oggi ascoltano il ronzio delle api, ma che un tempo sentivano leggi lette ad alta voce. Questa è la storia di Fabrizio. Ciao, io sono Cinzia e cerco storie per passione. Storie vere, quelle che non fanno rumore, ma restano. Le incontro, le ascolto e poi le porto qui, perché possano diventare anche un po' tue. Quando incontro Fabrizio, resterei ad ascoltarlo per ore. Parla con calma, con precisione, con quella passione che ti cattura senza accorgertene. E piano piano mi porta dentro un mondo che credevo di non conoscere, ma che invece è molto più profondo. Fabrizio nasce nel 1967 e cresce a Dronero, in provincia di Cuneo. Infanzia passata negli anni 60, quando ancora si giocava nei prati, all'aria aperta, a guardie ladre, a nascondino, e fin da piccolo ha una passione insolita: gli insetti. Li osserva, li studia, li guarda come gli altri guardano un libro di avventura. Poi arriva il momento delle scelte. Finite le superiori, come accadeva spesso, la famiglia consiglia una strada e tu sei obbligato a seguirla. E così inizia e si iscrive a giurisprudenza. Dentro di lui però resta il desiderio di un lavoro a contatto con la natura. Avrebbe voluto fare il veterinario, ma quella strada sfuma. Si laurea e lavora 2 anni presso un notaio importante di Cuneo. Sta bene, si fa andare bene quel lavoro, ma sente che qualcosa non combacia dentro di lui. La sua mente è più fatta per ragionare che per imparare tutto a memoria. Così prova il concorso per notaio, supera sempre le preselezioni, ma lo scritto lo ferma sempre. Mi racconta di quei viaggi a Roma, in giacca e cravatta, 1000 pensieri in testa, e poi il contrasto. Il giorno dopo tornava ad aiutare il papà nel magazzino edile di famiglia in t-shirt e pantaloni da lavoro e sole sulla pelle. Ed era lì, guardando le montagne, che sentiva chiaramente che quel mondo non gli apporteneva davvero. Ma va avanti, perché la famiglia è questo che vuole. Lavora come avvocato, in studi legali, in banca, una strada sicura e stabile. Eppure la serenità, quella vera, quella che ti fa poggiare la testa sul cuscino e dire che tutto va bene, non arriva mai. Ogni mattina parte in macchina e dal finestrino vede le montagne, ma non sono la sua meta. La direzione è sempre la città, la scrivania e le pratiche. Mi racconta di un groppo al cuore, della sensazione di essere un uccellino chiuso in gabbia. Giacca e cravatta diventano sempre più pesanti. Dentro di lui c'è questo malessere silenzioso. Poi arriva il 2008, l'anno di svolta, perché si può sempre scegliere di fare una svolta. Fabrizio non ce la fa più e si licenzia, senza sapere esattamente cosa fare, ma con una certezza: mettere davanti a sé la propria felicità.

Accanto a lui c'è Paola, sua moglie, e arriva anche un regalo speciale. Il suocero, apicoltore amatoriale, gli dona la sua prima arnia. Da lì qualcosa si accende, ritorna la passione di quando era bambino, compra le sue prime arnie. Inizia senza un vero progetto preciso, ma solo con tantissimo entusiasmo. Non pensa subito al miele, vuole imparare, vuole osservare. Con pochi alveari e tanta curiosità inizia il suo cammino. Oggi il Fabrizio inesperto non esiste più. Ora ha 300 alveari e un modo di fare apicoltura diverso, studiato, rispettoso delle api. La particolarità del suo lavoro è la selezione delle api regine. Mi racconta che tutto nasce dall'osservazione, estati intere passate davanti agli alveari, a manuali, a corsi di base, a esperienze sul campo. Si accorge che ogni colonia è diversa. Alcune sono previdenti e fanno scorta, altre spendono tutto per creare nuove api, altre ancora sciamano spesso. E capisce che tutto parte da lì, dall'ape regina. E la regina è il cuore dell'alveare e il suo DNA cambia il comportamento di tutta la colonia. Così decide di specializzarsi. All'inizio solo per sé, poi sembra di più. Il mercato del miele saturo. Lui sceglie una strada diversa. Le sue api regine oggi volano in tutta Italia. Mentre parla, io resto incantata perché mi accorgo che il mondo delle api è molto complesso, molto più complesso di quello che mi aspettavo. Quando qualcuno parla di ciò che ama davvero, però, lo senti e non puoi rimanere distaccato. Questo lavoro richiede passione e spesso non è ricompensato economicamente come si potrebbe pensare. Ma Fabrizio mi guarda e dice orgoglioso: ho trovato la mia strada e adesso non la lascio più perché amo i ritmi lenti, la natura ed essere felice. L'estate lavora tantissimo, anche 14 ore al giorno, ma la sua è una stanchezza diversa, sì, fisica, ma leggera dentro, e il premio per quel salto nel buio fatto anni fa. Oggi le richieste sono più di quelle che riesce a soddisfare e nella sua mente ci sono ancora tanti progetti: insegnare, continuare a studiare e creare un miele molto più rispettoso nei confronti dell'alveare. Quella di Fabrizio è una storia di coraggio, di cambiamento, di un uomo che ha scelto di ascoltare se stesso. E forse è proprio per questo che ti resta dentro. La sensazione che non è mai troppo tardi per togliersi una giacca, appenderla al muro e trovare finalmente il proprio posto nel mondo. Io sono Cinzia e questa era una delle storie che raccolgo durante il mio cammino che dura ormai da 4 anni nelle montagne del Cuneese e nel Torinese. Te le racconto qua perché spero che in qualche modo possano sorprenderti. Ti aspetto per la prossima storia.

0: RBE. Cultura, informazione, relax.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Un buon sabato sera a voi che siete in ascolto. La circolazione al momento si mantiene scorrevole sui principali percorsi della regione. Vi anticipiamo che domani, domenica 7 giugno, è prevista la nona tappa del Giro d'Italia Women, con partenza prevista da Saluzzo alle 13.45 e arrivo a Saluzzo tra le 17.10 e le 17.45. I dettagli sono disponibili consultando la pagina dedicata, raggiungibile dalla home page del nostro portale Muoversi in Piemonte. Questo appuntamento termina qui. A più tardi con nuovi aggiornamenti e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: E ora pubblicità.
4: Essere comunità in montagna? Sì, si può. Dal 3 al 14 giugno 2026 a Pomaretto torna la Settimana della Montagna, nona edizione del Festival dell'Associazione Sviluppo Pomaretto dedicato alle terre alte. Appuntamento al padiglione degli impianti sportivi di Pomaretto con incontri, proiezioni, escursioni, musica dal vivo, buon cibo, tante esperienze da vivere che confermano la vitalità delle valli Chisone e Germanasca. Settimana della montagna a Pomaretto dal 3 al 14 giugno 2026. Essere comunità in montagna si può.
3: RBE, cultura, informazione, relax.
1: RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

Ci ascolti in DAB? Siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: E ora, pubblicità.
1: Se una firma cambiasse la vita di un bimbo, la faresti? Raul ha fame e ha bisogno di un pasto. Lila sogna la scuola, ma è ingabbiata dal matrimonio forzato. A loro, la tua firma dona aiuto, libertà e l'amore di Gesù. Nella dichiarazione dei redditi, firma il 5 per 1000 per Compassion e scrivi il codice 975 90 82 00 11. A te non costa nulla, ai bimbi salva la vita. Scopri come su compassion.it.
2: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, cultura, informazione, relax.

0: E ora pubblicità. Musica dal vivo, arte, cultura.
1: Dal 7 giugno al 13 settembre va in scena Jazz Visions 2026.
0: Vivi l'esperienza del jazz in luoghi inconsueti e suggestivi con il festival che mette in dialogo concerti, escursioni e mostre fotografiche.
1: Domenica 7 giugno alle 18 al Parco Storico Il Torrione di Pinerolo, Sonata Islands Quartet presenta I Remember Click, in un omaggio al cosiddetto periodo elettrico di Ciccoria.
0: Per tutte le informazioni visita il sito www.jazzvisions.it.
2: Day Night! Day Night, radio show tutti i martedì sera alle 21, in replica.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: L'ascolto che ci unisce. Breve meditazione dal lunedì al sabato alle 7:20 e alle 19:15.
1: Sabato 6 giugno, la meditazione di oggi è curata da Paola Visintin, predicatrice locale della Chiesa Valdese di Milano. In chiusura ascolteremo l'inno 237, Il mio Signor, fonte d'amor. I versetti proposti per oggi, sabato 6 giugno, sul lezionario Un giorno, una parola, sono i seguenti. Dal secondo libro di Samuele, capitolo 7, versetto 25, Davide pregò: «Dunque, o Signore, Dio, la parola che hai pronunciata riguardo al tuo servo e alla tua casa, mantienila per sempre e fa come hai detto». E poi ancora dagli Atti degli Apostoli, capitolo 13, il versetto 23, «Della discendenza di Davide, secondo la promessa, Dio ha suscitato a Israele un Salvatore, Gesù».
2: Cara sorella, caro fratello in Cristo, benvenuto a te, che sei all'ascolto di questa breve meditazione portando con te il fardello della tua storia, dei pensieri che ti angustiano, delle emozioni che ti attraversano. Nel versetto del secondo libro di Samuele, Davide si presenta al Signore come suo servo, chiedendogli di benedire la sua casa secondo le promesse fatte da Dio, pronunciate a Davide dal profeta Natan. Anche da questo episodio si percepisce che per Israele Davide è il re ideale e nel popolo rimane viva la speranza di una lunga dinastia che ne prolunghi nel tempo i benefici del suo regno, cioè l'adorazione dell'unico Dio, il territorio conquistato, il Tempio di Gerusalemme, la sua casa. Davide infatti è un uomo di profonda fede, intelligente, coraggioso, meritevole della simpatia del popolo, generoso e modesto, pur con tutti i suoi difetti. Quando i re posteriori riveleranno le loro miserie, si spererà in un re che salvi Israele e lo si penserà come figlio di Davide. Il versetto del libro degli Atti si colloca durante il primo viaggio missionario di Paolo e Barnaba. Essi entrano di sabato nella sinagoga di Antiochia e là Paolo presenta Gesù come discendente di Davide e compimento delle promesse di Dio. Davide è stato un fedele servitore, ma, aggiunge Paolo poco più avanti, noi vi portiamo il lieto messaggio che la promessa fatta ai padri Dio l'ha adempiuta per noi, loro figli, risuscitando Gesù. La risurrezione di Gesù, dunque, è la conferma che l'ubbidienza di Gesù fa parte dei propositi di Dio. Proprio per mezzo della risurrezione di Gesù, il Salvatore che ha perdonato i nostri peccati, possiamo proclamare che anche il mio e il tuo peccato, cioè la mia e la tua separazione da Dio, è superata. E in qualche versetto più avanti, per mezzo della risurrezione di Gesù, chiunque crede è giustificato, cioè reso giusto di tutte le cose delle quali non si era potuto essere giustificati mediante la legge di Mosè. E che cosa significa tutto questo per me e per te, fratello e sorella? Significa che la legge di Mosè è superata dall'Evangelo di Gesù Cristo, cioè dalla legge dell'amore predicata, praticata e testimoniata da Gesù, uomo, che ha realmente vissuto il suo ministero. Questa legge dell'amore è alimentata, nutrita, suscitata dallo Spirito Santo che Gesù ha lasciato in eredità a chiunque crede in questo Evangelo, anche a te e a me, fratello e sorella, cioè a tutte e a tutti, a prescindere dal ceto sociale, dalla religione, dall'orientamento sessuale, dall'età, dal colore della pelle, dal livello culturale. Sono certa che riconosci anche tu la legge dell'amore, perché l'hai già esperita nella condivisione, nell'ascolto, nelle scelte di vita, nelle denunce delle sofferenze procurate ad altri, nel continuare a lavorare nella Chiesa, nonostante le delusioni, le frustrazioni, il malessere generato dalle frequenti recidive deviazioni dalla volontà di Dio. Sono certa che riconosci anche tu che l'Evangelo non ha a che fare con il potere terreno, ma con il potere di Cristo, che è soggetto ad interpretazioni ed equivoci, ad emarginazione e a scherno. Ma quando ci rimettiamo alla guida dello Spirito Santo, tu ed io sperimentiamo l'azione del nostro Salvatore Gesù. Come? La realtà dentro e fuori di noi si trasforma, portando benessere e pace, direzione e progettualità alle vite intorno a noi. Il dolore del lutto, del tradimento, della malattia si alleviano. La speranza di un futuro di senso fa rialzare gli afflitti agli oppressi. Con l'aiuto dello Spirito Santo, quindi, tu ed io siamo chiamate e chiamati ad affidare tutte le nostre preoccupazioni a Dio, perché né io né tu, ma Lui ne avrà cura. Viviamo dunque, fratelli e sorelle, come esseri liberati e liberate dal peccato e come tali immersi nel peccato, senza mai sentirci soli, mai abbandonati, perché nutriti e nutrite dall'amore che Gesù, nostro Salvatore, ci ha lasciato con la sua morte e risurrezione ed elargisce da sempre e per sempre con generosità e senza condizioni. Nonostante le frustrazioni e le delusioni che viviamo dentro e fuori dalle nostre chiese, da questo spirito siamo quindi chiamate e chiamati a continuare a camminare insieme e ad operare nel nome di Gesù nostro Salvatore come servitori zelanti per contribuire alla costruzione del suo regno, aprendo spazi di vita ad altri fratelli e sorelle. Ci vuoi essere anche tu? Amen.

0: Popolare Network. Mai più a Cosenza la manifestazione contro il caporalato dopo la strage dei braccianti. Chi reclama i propri diritti non può finire così. Ma è l'ultimo episodio di uno sfruttamento sistematico nelle campagne e non solo. Intanto l'inchiesta punta sulla filiera delle aziende. Torna a salire la tensione tra Iran e Stati Uniti. L'attacco americano della notte scorsa è una flagrante violazione del cessate il fuoco, denuncia Teheran, ma l'ultimo scambio di missili e droni per ora non incide sui negoziati. In Iran non c'è una guerra giusta, il Papa dalla Spagna torna a criticare la Casa Bianca e poi elogia l'unità europea, rifiuta la cultura dello scontro, auspica il ritorno al diritto internazionale, tutto fumo negli occhi per Trump. A Gaza più di 10 morti nelle ultime 48 ore, 6 a Gaza City dopo un raid contro una tenda di sfollati. In Cisgiordania l'esercito israeliano ha ucciso un bambino di 7 mesi a colpi di arma da fuoco. Ucraina, dopo il no di Putin alla proposta di colloquio, ancora raid di Kiev con i droni a San Pietroburgo. Zelensky rivendica: Mosca non vuole la fine della guerra e queste sono le conseguenze. Trump intanto si chiama fuori, se la vedano tra loro. Buonasera dalla redazione di Popolare Network, il giornale radio delle 19.30. Mai più chi reclama i propri diritti non può finire così. Lo avete sentito nei nostri titoli. Questo è lo slogan della manifestazione di Amendolara, in provincia di Cosenza, oggi pomeriggio. Si protesta per i 4 braccianti bruciati vivi per avere chiesto di essere pagati. La tragedia è solo uno dei tanti episodi, il più violento, che fa aprire gli occhi sul tema del caporalato in Italia e i lavoratori costretti a lavorare nei campi per pochi spiccioli, nero, senza misure di sicurezza. La manifestazione di oggi è stata indetta dalla CGIL, c'era il segretario generale Landini, c'erano alcuni leader dell'opposizione come Elly Schlein, Nicola Fratoianni, esponenti dei 5 Stelle. A Amendolara abbiamo raggiunto durante la manifestazione Silvia Guaraldi della segreteria nazionale della FLAI CGIL.
1: È stata una bellissima manifestazione, molto partecipata, persone provenienti da tutta Italia, oltre che ovviamente dalla Calabria e dalle regioni limitrofe, c'erano delegazioni dalla Lombardia, dal Veneto, dall'Emilia Romagna, una lunga scia rossa che ha attraversato il corso principale del paese. E contando le difficoltà anche logistiche per arrivare, secondo noi è stato un risultato straordinario. Molto sentiti gli interventi dal palco che denunciano questo fenomeno particolarmente radicato. Abbiamo lanciato una sfida al governo, che su questo si è limitato a un comunicato e a indire straordinari controlli, ma le stagioni ci sono tutti gli anni. Quindi non si può parlare di straordinarietà, una sfida a un modello produttivo che appunto si fonda sullo sfruttamento.
0: I sindacalisti, i politici, come abbiamo detto, ma in prima fila con gli striscioni, oggi c'erano anche molti lavoratori, lavoratrici e movimenti locali come il collettivo La Base di Cosenza, da sempre combatte contro il caporalato, cercando di dare sostegno ai lavoratori impiegati nei campi per pochi euro. Jessica Cosenza, membro del collettivo.
2: Noi in questo momento siamo in manifestazione, il nostro spezzone è partito dal luogo in cui si è consumato l'eccidio dei 4 braccianti e ora stiamo attraversando il paese. Chiaramente una cosa così grave per noi non poteva rimanere silente. Noi abbiamo fatto una scritta commemorativa alla pompa di benzina dove appunto è venuta questa tragedia, con scritto mai più schiavi, e poi sullo striscione abbiamo scritto appunto il caporalato uccide, perché la realtà dei fatti è che se in questo momento un evento mediatico, insomma, molto grave, ma noi sappiamo bene che nelle campagne di caldo, di sfruttamento, di 12 ore di lavoro di fila sotto il sole, comunque si muore a prescindere.
0: Intanto proseguono le indagini sull'omicidio dei 4 braccianti. Ci sarebbe stata più di una rissa tra le vittime e i 2 caporali carnefici. I lavoratori chiedevano di non vivere in 10 in una stanza e di essere pagati. Poi tutto è finito con i 4 braccianti intrappolati dentro il minivan che andava a fuoco. C'è da chiarire però per chi lavoravano le vittime, per conto di chi agivano quelle persone. Il giornalista Franco Maurella ci racconta quali sono i tasselli che mancano per avere un quadro più completo della vicenda su cui si stanno muovendo gli inquirenti.
3: Le indagini stanno andando avanti, si cercherà anche di capire dove lavorassero, in quale azienda agricola lavorassero i 4 o meglio i 5, e in che condizioni, se avessero avuto un contratto, se lavorassero in nero. E poi chiaramente c'è tutto uno sviluppo che tende a capire se questi caporali fossero una base piramidale, nel senso che ci fossero altri sopra di loro, perché non si è spenta l'ipotesi della longa manus dell'andrangheta in tutto questo affare. Potrebbe esserci anche una collusione tra caporali e azienda. Se i caporali portano dei braccianti agricoli sul posto e li fanno lavorare in nero, all'azienda va di lusso, nel senso che risparmiano un bel po' di denaro sottopagandoli, perché da quello che ci risulta una giornata di lavoro fatta di 12 ore veniva retribuita con 40 euro. Di questi 40 euro una parte andava anche ai caporali, e la pretendevano perché trovavano il lavoro a questi braccianti e li accompagnavano con mezzi propri.
0: Andiamo adesso alle notizie internazionali. L'Iran ha condannato l'attacco degli Stati Uniti della notte scorsa contro le sue postazioni radar nel Golfo. Washington sostiene di aver distrutto alcuni droni che sarebbero stati lanciati da Teheran per colpire delle navi nello stretto di Hormuz e di avere solo in seguito bombardato le postazioni radar iraniane. Il regime mediterraneo ha risposto ai raid attaccando con missili e droni il Bahrain e il Kuwait, che ospitano basi americane. Sentiamo il servizio.
4: Il fragile cessate il fuoco tra Stati Uniti e Iran è ancora messo alla prova. Le forze americane hanno preso di mira droni e siti radar iraniani, mentre l'Iran lancia missili contro basi americane nel Golfo. Per Teheran, gli attacchi americani contro le installazioni radar a Siriche sull'isola di Kashmir rappresentano una violazione flagrante del cessate il fuoco e un attacco alla sovranità nazionale e all'integrità territoriale dell'Iran. Gli attacchi si sono verificati mentre i negoziati per il cessate il fuoco sono in fase di stallo, con un accordo per porre fine alla guerra che non riesce a progredire. I media statunitensi riportano che il presidente Trump ha richiesto modifica ai termini dell'accordo. Il portavoce del Ministero degli Esteri di Teheran afferma che gli Stati Uniti cambiano costantemente le loro posizioni, avanzano richieste nuove e contraddittorie. Nonostante il conflitto continui, gli Stati Uniti hanno concesso i visti alla nazionale iraniana di calcio per i mondiali in vista della prima partita a Los Angeles il 15 giugno. È la prima volta che la competizione vede una nazione ospitante accogliere la squadra di un paese con cui è in guerra. Per Popolare Network, Farian Sabai.
0: La guerra giusta non esiste, di sicuro quella in Iran non lo è. Le parole di Papa Leone all'arrivo in Spagna tornano sul conflitto in Medio Oriente che già ha provocato lo scontro con Trump. Il Papa è stato ricevuto dal re di Spagna a Madrid, al Palazzo Reale, prima di andare all'annunziatura apostolica, in attesa di cominciare gli incontri previsti nei 6 giorni di durata della visita. Anche altre sue frasi sono di fatto all'insegna di un approccio opposto a quello di Trump e delle destre globali. Servizio da Madrid.
5: Papa Leone XIV ha iniziato il suo primo viaggio europeo con parole dure contro la polarizzazione e la deriva populista della società. Nel suo primo discorso solenne dal Palazzo Reale di Madrid, il pontefice ha condannato fermamente gli approcci identitari e le narrative polarizzanti. La sicurezza non viene né dalle armi né dai muri, ha detto il Papa, che ha condannato di nuovo la guerra in Iran. Senza mai citarli esplicitamente, il Papa ha rivendicato una visione del mondo opposta a quella di Trump e delle destre globali. Le guerre giuste non esistono, ha detto il Papa, che ha chiesto di spendere di più in educazione. Leone XIV ha poi ringraziato la Spagna di Pedro Sanchez per il suo impegno a favore del diritto internazionale e del multilateralismo e ha invitato a continuare sulla strada dell'integrazione europea. Non sono mancate neanche le critiche agli effetti nocivi delle nuove tecnologie che, secondo il Papa, indeboliscono il pensiero critico ed esagerano i pregiudizi. Nel pomeriggio Leone ha visitato un centro di Caritas alla periferia di Madrid, in uno dei quartieri con maggior presenza di migranti della capitale spagnola. Lì ha ribadito le sue critiche a un capitalismo spietato senza compassione per i più deboli. E stasera 400.000 persone lo aspettano nel centro di Madrid, dove celebrerà una veglia con i giovani. Da Madrid, Giulio Maria Piantadosi per Popolare Network.
0: Israele intanto ha continuato a colpire il Libano. Oggi sono 9 le vittime degli attacchi nel paese, tra queste 3 soldati. soldati dell'esercito libanese vicino a Nabatieh nel sud, tra Tel Aviv e Beirut attualmente è in vigore sulla carta una tregua che Hezbollah non ha mai sottoscritto, aumentano quindi i morti anche fra chi non fa parte del movimento di Hezbollah. E un altro cessate il fuoco in vigore sempre sulla carta è quello a Gaza. Secondo Al Jazeera nelle ultime 48 ore però sono più di 10 morti, 6 nella sola Gaza City, dopo che un raid israeliano ha colpito una tenda di sfollati. In Cisgiordania l'esercito israeliano ha ucciso un bambino di 7 mesi, è successo ieri, se ne ha avuta notizia oggi. Alessandra Tommasi.
6: A chi gli chiede come è morto suo figlio Sam, Faida Bouaikal mostra una sua foto sul cellulare. Il bambino, 7 mesi, sorride. La mano che tiene il telefono è fasciata, sfiorata dallo stesso proiettile che ha ucciso Sam ieri a Hebron, in Cisgiordania. Mi ha trapassato la mano e ha colpito mio figlio, che era in braccio alla madre, ha raccontato al quotidiano israeliano Haaretz. Faida Bouaikal stava attraversando Hebron con la moglie, la sua di madre, il figlio undicenne Sam, quando l'auto su cui viaggiavano è stata fermata da un gruppo di soldati israeliani. Non un posto di blocco, dice Faida Bouaikal, ma la famiglia li vede e si ferma. Faida Bouaikal alza le mani sul volante e i soldati sparano. All'agenzia di stampa Reuters la nonna di Sam dirà che pensava a colpi di avvertimento e descriverà la scena così: un proiettile ha colpito mio nipote, gli ha attraversato il viso e la testa e si è conficcato nella guancia di sua madre. L'IDF dirà che i militari hanno percepito che un veicolo stava accelerando verso di loro, una minaccia quindi. A cui Faida Bouaikal risponde però: il soldato era a 10 metri da me, mi ha visto mia moglie e i bambini, era pieno giorno, i finestrini non erano oscurati. Impossibile non vedere che eravamo una famiglia. Secondo l'associazione israeliana per i diritti umani Tselem, i militari hanno permesso alle ambulanze di raggiungere la zona con un certo ritardo e l'auto della famiglia, che è stata poi confiscata, era piena di proiettili. Oggi Faid chiede con dignità che si apra un'indagine sul suo caso e che il responsabile paghi, ma è difficile. Che accadrà?
0: I nostri droni su San Pietroburgo stanno funzionando, lo ha rivendicato il presidente ucraino Zelensky parlando dell'attacco di questa mattina presto contro la città russa. È ora di porre fine a questa guerra, ha aggiunto, ma il leader della Russia vuole continuare a combattere. Le autorità di Mosca, della città, hanno detto che l'attacco ha causato 4 feriti, tra cui un bambino, ha provocato un incendio in una struttura del Ministero della Difesa. Il governatore ha rivolto un appello senza precedenti alla popolazione perché rimanesse in casa. L'attacco è avvenuto in coincidenza con la chiusura del Forum Economico Internazionale di San Pietroburgo. È da lì che ieri Putin aveva risposto negativamente alla proposta di Kiev di incontrarsi per cominciare un negoziato. Domani Zelensky andrà a Londra per incontrare Starmer, Macron e Merz. Dagli Stati Uniti Trump, commentando possibili sviluppi diplomatici, oggi ha detto: lasciamo che se la sbrighino tra loro.
7: Finita nel dimenticatoio delle guerre tra Iran e Medio Oriente, l'Ucraina invasa non è però scomparsa dalla lista di dossier risolti sulla scrivania dello studio ovale. Alla Washington di Donald Trump, si sa, la figura di Volodymyr Zelensky non è propriamente delle più simpatiche, ma l'iniziativa presa dal presidente ucraino negli scorsi giorni, una lettera diretta all'invasore Vladimir Putin chiedendo un incontro faccia a faccia tra i leader di Ucraina e Russia, sembra essere piaciuta al presidente americano. Dovrebbero vedersi chiudere questa storia, ha detto ieri Trump ai giornalisti, svelando potenziali tracce di linee guida che la sua presidenza stia condividendo in questi mesi per vie parallele con Kiev. Nessun dettaglio ancora disponibile e reso pubblico, ma Trump ha fatto capire che concessioni da ambo le parti dovranno essere fatte. A non mancare in questi mesi, in cui si è parlato più di Iran che d'Ucraina, è il supporto sia di intelligence che di armi da parte dell'amministrazione MAGA all'Ucraina, nonostante scaramucce e minacce che hanno reso gli equilibri dell'alleanza ucraino-americana più instabili negli ultimi 16 mesi. Ad avere un ruolo, dicono i ben informati, anche il supporto logistico che i droni di Kiev hanno fornito alle truppe americane impegnate a Teheran proprio nelle settimane in cui i paesi NATO rispondevano picca a Trump. La speranza è la stessa, che dopo mesi di stallo diplomatico queste chiacchiere di possibili incontri futuri possano rappresentare piccoli segnali di apertura. Da New York per Popolare Network, Davide Mamone.
0: Sono critiche le principali associazioni dei consumatori sulla proroga dello sconto sulle accise. Il decreto approvato oggi riduce infatti il taglio sul diesel, dimezzandolo da 10 a 5 centesimi al litro, lascia invece a 5 centesimi quello per la benzina. Per l'operazione verranno usati i 194 milioni ricavati dall'extra gettito dell'IVA. Sono 3 i morti, 2 i feriti per il crollo di una palazzina a Sant'Elpidio, siamo nelle Marche, provincia di Fermo. Il crollo è stato la conseguenza di un'esplosione, probabilmente dovuta ad una fuga di gas. I PM di Milano hanno contestato la premeditazione per l'omicidio del ragazzo ucciso alla stazione Certosa nella notte tra il 26 e 27 maggio. Un fermato, un secondo ragazzo è ricercato, destinatario di un provvedimento di fermo. Secondo i magistrati, tutto è nato da una lite circa mezz'ora prima dell'aggressione, lite a cui avrebbe partecipato anche il padre della vittima. Mezz'ora dopo il gruppo lo avrebbe raggiunto sulla banchina, aggredito e ucciso con coltellate. Gli indagati sono in tutto 8, tutti residenti a Milano e nei comuni limitrofi, sono italiani di origine sudamericana. I PM stanno verificando la loro eventuale appartenenza delle gang organizzate. Hanno interrotto lo sciopero della fame dopo aver avuto la possibilità di fare alcune telefonate gli attivisti della Global Sumud Flotilla che avevano tentato di raggiungere Gaza passando da terra. 10 di loro sono detenuti a Bengasi dal 24 maggio. Ci sono anche due italiani, Domenico Centrone e Leonardo Alberizia. Alla spedizione di terra, che era partita il 15 maggio dall'Algeria, stavano partecipando oltre 200 persone, ma da diversi giorni erano rimaste bloccate vicino a Sirte, al confine tra la parte occidentale e quella orientale della Libia. Una delegazione era andata oltre il confine per trattare con le autorità della Libia orientale, controllata dal generale Haftar, per permettere il passaggio del convoglio, e lì sono stati arrestati. Sentiamo che cosa si sa anche in base alle ultime telefonate che i detenuti hanno potuto fare da Maria Elena Delia, portavoce in Italia della flottiglia.
8: Hanno avuto l'opportunità di fare una telefonata un paio di giorni fa, finalmente, dopo quasi due settimane hanno potuto fare una chiamata diciamo o al loro avvocato, alla loro famiglia, e ci hanno raccontato che alternano momenti in cui vengono tenuti in isolamento a momenti in cui, a periodi in cui invece vengono tenuti in stanze, celle, diciamo, comuni. Sappiamo che possono utilizzare di tanto in tanto il cortile di questa struttura detentiva per sgranchirsi, ecco. Sicuramente diciamo la modalità in cui sono trattenuti è sopportabile, ma assolutamente ingiustificata, perché queste persone, questi compagni, non hanno mai provato ad entrare illegalmente in Libia, perché loro si sono semplicemente avvicinati al checkpoint chiedendo di dialogare e di negoziare il passaggio del convoglio. Quindi questo non è un ingresso illegale.
0: È tutto per questa edizione del Giornale Radio condotta da Alessandro Principe, in redazione con Alessandra Tommasi e Matteo Lefons. Il GR torna alle 22:30. Grazie per l'ascolto, a tutti una buona serata.
9: Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 Emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
10: Popolare Network.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, vicina a te.

Ciao a tutti e benvenuti ad una nuova puntata di Good Times, Bad Times. L'estate da qualche tempo ha iniziato a farsi sentire e allora noi immaginiamoci, come d'altronde è, una serata estiva nella quale un venticello fresco inizia ad attenuare la calura. E in sottofondo due brani degli Ecstasy a far sbocciare l'estate, ovvero Summer's Cauldron e Grass.

Gli XTC, ovvero il genio pop degli anni Ottanta, degni dei maestri Beatles, degni di ogni forma di pop elevato, che abbia

riempito le frequenze. E allora fatemeli passare ancora, fatemi riascoltare insieme a voi un brano nuovamente pieno d'estate, di sole e di vita. Major of Simple Town.

chi non ha mai sognato di essere re, almeno per un giorno. Oggi, dove la quotidianità ci schiaccia, dove l'amalgamarsi continuo è una delle grandi afflizioni del nostro tempo, dove tutto è uguale al tutto, e quindi è palese la morte non soltanto delle culture ma anche dell'individuo, c'è necessità di essere re almeno per un giorno. C'è una bella frase che si trova negli scritti di Bobby Baslen, che riassumendo all'incirca dice: un tempo si nasceva vivi per morire poco a poco, ora si nasce morti e qualcheduno, mano a mano, riesce a vivere. Sono pochi quelli che riescono a vivere, a divenire vivi, diceva Baslen. Ecstasy, King for a Day.

Per precisione sono andato a ripescarmi le note senza testo dagli scritti di Roberto Bobby Basler, pubblicati dalla Delphi. La frase precisa è questa: è un mondo della morte. Un tempo si nasceva vivi e a poco si moriva. Ora si nasce morti. Alcuni riescono a diventare a poco vivi. E sentite quest'altro passaggio delle note senza testo. I poveri di spirito sono certamente beati, ma non creativi. Come se si trattasse della beatitudine. In generale, la iperaccentuazione della beatitudine. La redenzione del mondo è un processo creativo a partire da tutto ciò che è dato, non la rinuncia a una parte disturbante del dato per guadagnarsi alla fine la benevolenza dei superiori. Non si va nel regno dei cieli, ci si crea il regno dei cieli.

Mi sono ritrovato, come spesso accade in queste trasmissioni, con in mano gli scritti di Roberto Bazlen. Accade che una cosa tiri l'altra, per dirla un po' volgarmente, e qui però mi è capitato in mano uno di quei grandi libri che ogni tanto si ha la fortuna di incontrare. Roberto Bazlen è stato un grande intellettuale, è stato colui che scoprì Svevo, è colui che ha letto Kafka quando Kafka non era ancora quel nome altisonante, come giusto che sia, della letteratura mondiale, naturalmente di tutta la letteratura. Per Kafka non vi può che essere ammirazione. Bazlen, che come dicevo scoprì Svevo perché trovò, credo su una bancarella, un libro che Svevo aveva pubblicato a sue spese, lo diede a Montale. Bazlen era molto amico di Eugenio Montale e Montale ne scrisse, da lì nacque Svevo. Bazlen, che è stato fondatore di quella casa editrice di cui tutti noi appassionati di letteratura abbiamo sentito un gran bisogno, e per fortuna quella casa editrice era lì a confortarci, ovvero Adelphi, fondata insieme a Luciano Foà e a Roberto Calasso, peraltro scomparso recentemente. Chissà perché questa sera mi capitano dagli scritti di Bobby Bazlen, e in particolare dalle note senza testo, dei pensieri, degli aforismi, potremmo definirli, di materia teologica. Ma sentite questo: non dedizione a Dio, dissoluzione di sé, non dipendente dall'io, ma il punto di bilanciamento fra Dio e me. Là dove Dio e io coincidono, il sé e il non sé si incontrano nel modo migliore. Nessuno viene tradito, tutti e due diventano senza scopo, superflui. Guidare ed essere guidati. Arrogante in quanto io nell'io, umile di fronte a Dio.

0: E ora pubblicità.
1: Essere comunità in montagna? Sì, si può. Dal 3 al 14 giugno 2026 a Pomaretto torna la Settimana della Montagna, nona edizione del Festival dell'Associazione Sviluppo Pomaretto dedicato alle terre alte. Appuntamento al padiglione degli impianti sportivi di Pomaretto con incontri, proiezioni, escursioni, musica dal vivo, buon cibo, tante esperienze da vivere che confermano la vitalità delle valli Chisone e Germanasca. Settimana della Montagna a Pomaretto dal 3 al 14 giugno 2026. Essere comunità in montagna? Si può.
2: Muoversi in Piemonte.
3: Un buon sabato sera a voi che siete in ascolto. A causa di un incidente lungo la A5 Torino-Aosta sono possibili rallentamenti tra San Giorgio e Volpiano in direzione Torino. Vi anticipiamo che dalle 7 alle 22 di domani, domenica 7 giugno, su tutte le strade extraurbane nazionali sarà vietata la circolazione ai mezzi commerciali con massa superiore a 7 tonnellate e mezzo. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio.
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
4: Concedetemi ancora un paio di citazioni dagli scritti di Bazlen e dalle note senza testo, in particolare. Sentite questa su Ulisse, sull'ordine, sul caos e sul nostro tempo, direi. Anche se Bazlen è scomparso nel 63, ma un'intelligenza come Bazlen, che peraltro ha dissetato, come ho già detto, molti di noi, sia con le pubblicazioni di Adelphi, Bazlen è stato l'inventore dei libri unici di Adelphi. Primo fu l'altra parte di Kubin, ma poi molti altri, Schreber, Gottfried Bench, sono delle pubblicazioni di Adelphi che hanno veramente cambiato la vita a molti di noi e a me in particolare. Senza quella letteratura sarei un'altra cosa, lo posso dire tranquillamente. È sicuramente peggiore. Non ho molte certezze nella vita, ma i libri qualcosa di buono l'hanno fatto per me. Anzi, molto. Ma al di là di questa parentesi personale, della quale mi scuso, sentite Bazlen. Ulisse non crea ordine, crea direzione. Perciò, da tanto tempo, gli intellettuali vivono seguendo una linea chiara. Ma la linea chiara è nel caos. Oppure quest'altra, con cui congediamo il genio di Roberto Bobby Bazlen. Lo scemo guarda con lacrime agli occhi al di là del mare.

E così stiamo giungendo alla fine anche di questa puntata di Good Times, Bad Times. È stata una puntata particolare, in divenire, come spesso è accaduto ultimamente in questa trasmissione, così mi piace. Sull'improvvisazione, giocando su un punto di partenza che sono stati gli XTC e la loro solare musica pop, la loro meravigliosa arte pop, per definizione, poi sapete che le definizioni servono per inquadrare un po' le cose, ma poi tenetene conto fino a un certo punto, quello che conta è ciò che avete ascoltato con le vostre orecchie. E poi siamo andati, perché mi è venuto da citare Bobby Baslen, Roberto Bobby Baslen, sui suoi scritti e sulle note senza testo. Così è andata, dagli XTC a musica sinfonica e quindi da classico pop a classico classico, diciamola così. A me non rimane che ringraziarvi per essere stati all'ascolto e visto che è stata una puntata di elevate citazioni, vi lascio con un brano, con un movimento direi, il primo movimento della Sinfonia Jupiter di Mozart, ovvero un altro capolavoro. Riguardatevi. Fabio Pasquet ai microfoni, Good Times, Bad Times.

0: E ora pubblicità. Musica dal vivo, arte, cultura.
1: Dal 7 giugno al 13 settembre va in scena Jazz Visions 2026.
0: Vivi l'esperienza del jazz in luoghi inconsueti e suggestivi con il festival che mette in dialogo concerti, escursioni e mostre fotografiche.
1: Domenica 7 giugno alle 18 al Parco Storico Il Torrione di Pinerolo, Sonata Islands Quartet presenta I Remember Click, in un omaggio al cosiddetto periodo elettrico di Cicoria.
0: Per tutte le informazioni visita il sito www.jazzvisions.it. RBE, vicina a te.

un mondo che si muove secondo una logica fredda, impersonale, inevitabile. Anton Chigurh, interpretato da un glaciale e terrificante Javier Bardem, è una forza. Non corre, non si agita, non si giustifica. Arriva, decide e lascia dietro di sé la sensazione che il destino non abbia bisogno di spiegazioni. Il calcio a volte funziona nello stesso modo. Non sempre vince ciò che è bello, non sempre vince ciò che è poetico, a volte vince ciò che è definitivo. Un altro protagonista di Non è un paese per vecchi, lo sceriffo Ed Tom Bell, osserva un mondo che non riconosce più, non perché sia più crudele di prima, ma perché è più impersonale. La violenza non ha più volto, non ha più orgoglio, è procedura, è funzione. Nel nostro universo parallelo, anche il centravanti tedesco Gerd Müller non gioca per essere ricordato, gioca per essere inevitabile. Non cerca l'applauso, cerca il punto esatto in cui la partita si spezza. Gerd Müller è questo, non è estetica, è esito. Müller è l'attaccante che non ha bisogno di scenografia, non costruisce un mito con il gesto spettacolare, costruisce una sentenza con il movimento minimo. È una macchina perfetta che opera dentro l'area di rigore, come Chigurh opera nel film, senza rumore, senza esitazione, senza pietà per l'errore. La moneta che più volte Chigurh usa nell'arco del film è la stessa sospensione che esiste davanti a una palla vagante in area. Testa o croce, gol o nulla, ma per Müller quella moneta cade quasi sempre dalla stessa parte, perché lui non interpreta il caso, lo chiude. Ogni suo gol è un'esecuzione, non un'esplosione emotiva, ma un atto inevitabile. La rete non è celebrazione, è conseguenza. Questo episodio di Campeon mette in contrapposizione due idee opposte di grandezza, la bellezza che incanta e l'efficienza che decide. Ci sono campioni che appartengono alla prima, Müller appartiene alla seconda e come nel film dei Coen, la domanda non è perché, la domanda è quando arriva. Perché alcune figure non chiedono spazio, lo prendono e quando entrano nella storia non lo fanno con poesia, lo fanno con inevitabilità. Ci sono calciatori che lasciano il segno anche quando hanno attaccato gli scarpini al chiodo. Ci sono calciatori di cui ricordiamo un gesto, una corsa, un lampo di talento che il tempo non riesce a cancellare. Questo è un podcast su quei calciatori e sui film che ci insegnano a sostenerne lo sguardo, a restare davanti alla loro storia senza distoglierci, per mantenerne vivo il ricordo. Perché il tempo a volte sa essere gentile. Li fotografa nelle figurine di un'epoca, li cristallizza in un pomeriggio di gloria, nella bellezza giovanile di un gol. E anche quando le luci dei riflettori si spengono, loro restano lì, nel punto esatto della memoria in cui ci hanno regalato il loro tempo migliore. Questa è RBE, questo è Campeon edizione mondiale. Il titolo di questo episodio è Freddo, breve e definitivo. Buona visione e buon ascolto.

In Non è un paese per vecchi, tutto comincia con un paesaggio vuoto. Il destino non è uno sfondo, è un giudizio. È uno spazio senza protezione, senza poesia, senza appigli morali. Un luogo in cui le cose accadono e basta. Durante una battuta di caccia, l'operaio texano Llewellyn Moss si ritrova nei luoghi di un probabile regolamento di conti tra narcotrafficanti. Ci sono vittime, un superstite e una valigetta piena di denaro. Moss compie un gesto semplice, quasi banale, e la prende. Da quel momento la storia smette di essere una scoperta e diventa una conseguenza. C'è soltanto la logica che si mette in moto, perché quando prendi qualcosa che non ti appartiene non stai scegliendo una possibilità, stai firmando un inseguimento. Anton Chigurh, killer sadico e diabolico, entra in scena così, senza enfasi. Non appare come un villain tradizionale, non è un uomo dominato dall'odio, è una presenza che opera come una macchina, non corre, non urla, non improvvisa, arriva. E quando arriva,

capisci che la questione non è più cosa succederà, ma quando succederà. Lui, spietato e implacabile, arriva accompagnato da uno strumento di morte improprio, lontano dalle armi di precisione che usano i killer. Chigur usa una pistola ad aria compressa che spara stantuffi metallici, un dispositivo usato nei mattatoi per uccidere il bestiame. Il film è costruito su una tensione particolare, non la tensione dell'imprevedibile, ma quella dell'inevitabile. Chigur non è caos, è regola. Nel mondiale del 1970 in Messico, Gerd Müller è la stessa regola. La Germania Ovest non è ancora la squadra che vincerà l'edizione successiva, ma dentro quella nazionale c'è un attaccante che altera il torneo con la stessa freddezza con cui Chigur altera il film. Müller non è un poeta del pallone, non è un calciatore che illumina il campo, è un uomo che trasforma l'area di rigore in un luogo in cui regnano la scaltrezza e la rapidità. Dove altri vedono confusione, lui vede esito. La Germania esordisce contro il Marocco e Müller segna. È un gol essenziale, non c'è costruzione epica. Contro la Bulgaria segna tre volte, una tripletta che non è spettacolo, è ripetizione della stessa legge. Il pallone arriva, lui è lì. Il pallone resta vivo, lui lo recapita meccanicamente alle spalle del portiere, senza esitazioni. Contro il Perù segna un'altra tripletta. Il torneo per lui non è una storia che cresce lentamente, è una funzione che si compie partita dopo partita. Müller accumula gol come Chigur accumula vittime e conseguenze, senza emozione visibile, senza variazione di ritmo. La cosa impressionante è questa: Müller non sembra scegliere, sembra eseguire, non ha bisogno di prendere il tempo, non ha bisogno di preparare la scena. Dentro l'area lavora in uno spazio minimo fatto di frazioni di secondo, un rimbalzo, una deviazione, una palla sporca, dove gli altri non arrivano, lui vede un'occasione. In Non è un paese per vecchi, Chigur usa uno strumento industriale, impersonale, non è un'arma cinematografica, è un utensile. Come Müller che non segna con romanticismo, ma segna con efficienza. I suoi gol non sono momenti di gloria. Quando il torneo entra nella fase a eliminazione diretta, tutto diventa più stretto, non c'è margine, non c'è ripetizione. Contro l'Inghilterra nel quarto di finale la Germania è sotto per 2-0 e la partita sembra già indirizzata verso la fine. L'Inghilterra è squadra organizzata, esperta, sa gestire il vantaggio, ma Müller non cambia atteggiamento, non forza la giocata, non esce dall'area per cercare protagonismo, resta nel suo territorio e quando la palla arriva la colpisce con la stessa naturalezza con cui altri respirano. Ancora una volta lo spietato bomber d'area colpisce con freddezza. Questo è il punto psicologico più profondo. Müller non è dominato dal contesto, non è influenzato dal punteggio o dal tempo che scorre, né dalla pressione. È costante e la costanza in un torneo mondiale è una forma di crudeltà, perché mentre gli altri oscillano, lui resta lì. Come Chigur che entra in una stanza e capisci che non ci sarà negoziazione, Müller entra nell'area e capisci che non ci saranno barocchismi. Non importa quanto sia organizzata quella difesa, non importa quanto sia tesa la partita, se la palla passa nel suo territorio, la possibilità del gol diventa concreta. Poi arriva la semifinale contro l'Italia. La partita del secolo, una notte che appartiene al mito per l'imprevedibilità, per quei supplementari, per la follia dei ribaltamenti. Si segna da una parte, si segna dall'altra, si pareggia, si ribalta ancora, ma dentro quella follia Müller resta coerente con la sua natura. Segna due volte, anche lì, anche nel caos, anche nel disordine. La sua macchina continua a funzionare. Anche quando la partita sembra esplodere in direzioni incontrollabili, lui rimane nel suo asse. La Germania perderà quella partita per 4-3. L'Italia verrà sconfitta nella successiva finale. Müller chiuderà il mondiale con 10 gol in 6 partite. 10. Un numero che non è soltanto record, è una dichiarazione. Sono la prova che l'inevitabilità può essere misurata, che la ripetizione, quando è così precisa, smette di essere casuale e diventa sistema. Müller è la prova che esiste un tipo di grandezza diversa. Il Mondiale del Messico è un deserto come quello in cui si muovono i personaggi dei Coen, caldo, spietato, senza protezione, e Müller è una presenza che non ha bisogno di bellezza per essere dominante. È dominante perché è inevitabile. C'è un dettaglio che definisce davvero il Mondiale di Müller nel 70, la varietà invisibile dei suoi gol. Non sono identici, anche se lo sembrano.
Alcuni nascono da un taglio improvviso sul primo palo, altri da una deviazione quasi involontaria, altri ancora da una torsione del corpo che sembra scomposta e invece è perfettamente calcolata. Müller non ha un'estetica riconoscibile, ma ha un istinto geometrico. Sa sempre dove cadrà il pallone un attimo prima che ci arrivi. In Non è un paese per vecchi, la cosa più inquietante di Cigur è che non cambia mai. Non importa quanto la situazione si complichi, non importa quante variabili entrino in gioco, la sua traiettoria resta lineare. E Müller nel 70 ha la stessa traiettoria. Non è l'uomo della partita perfetta, è l'uomo della probabilità più alta. In Non è un paese per vecchi, Cigur lancia una moneta e dice call it, testa o croce. Ma in realtà non è una scelta, è il destino che si formalizza. Nel calcio ogni pallone vagante in area è una moneta che gira. Per molti può cadere in qualunque modo, per Müller quasi sempre cade dalla stessa parte. Il 70 è il preludio a quanto accadrà 4 anni più tardi. È il primo capitolo della legge, la dimostrazione che la macchina esiste e quando una macchina del genere entra in scena, la domanda non è perché segnerà, la domanda è solo quando. Perché l'inevitabile non ha bisogno di essere spettacolare. Müller, nel mondiale del 1970, non è un uomo che racconta il calcio, ma un uomo che lo chiude come una porta che non si riapre più.

Nella storia dei coin, la fuga non è libertà. È solo un modo per spostare il punto dell'impatto. Llewellyn Moss cambia motel, cambia auto, cambia strada e ogni volta crede di aver guadagnato margine, ma il tempo mostra che quel margine è soltanto un'illusione. Chigurh lo insegue non come un uomo nervoso, lo insegue come la sentenza di un processo. Non corre perché non ne ha bisogno. La sua forza è la continuità. Lui resta identico. Il tempo, invece di salvarti, diventa l'elemento che ti consuma. Il mondiale del 74 per la Germania Ovest comincia con un peso diverso da quello precedente. Si gioca in casa e la vittoria del torneo non è una possibilità, è un obbligo. La squadra vince contro il Cile, poi contro l'Australia, ma non convince fino in fondo. Non c'è quella sensazione di superiorità che ti mette al sicuro e quando arriva la partita contro la Germania Est e la Germania Ovest perde, la questione cambia natura. Quella non è solo una sconfitta che impatta sulla classifica, è una frattura psicologica, una crepa pubblica acuita anche da motivi politici. Il torneo smette di essere lineare, i tedeschi adesso hanno le spalle al muro. Non è un paese per vecchi, lavora esattamente su questa stessa sensazione. Moss non viene battuto perché è più stupido, viene battuto perché l'universo che lo circonda è più freddo delle sue capacità. La sua intelligenza lo aiuta a sopravvivere qualche minuto in più, qualche pagina di sceneggiatura in più, ma non cambierà l'esito del suo destino. Quando Chigurh appare, non sta scegliendo tra opzioni. Sta applicando una regola. Anche quando si ferma, anche quando parla poco, la minaccia non cala. È come una pressione atmosferica costante, non la vedi, ma la senti in ogni inquadratura. Dopo il KO nel derby, la Germania Ovest entra nel secondo girone con un atteggiamento più asciutto. Non cerca il bello, cerca il necessario. Contro la Jugoslavia vince con ordine, contro la Svezia gestisce e passa. È un calcio pragmatico, quasi spogliato di retorica. La priorità è arrivare in fondo. In un mondiale breve, arrivare in fondo significa togliere ossigeno all'errore e in questo scenario emerge lui, Gerd Müller. Non come protagonista rumoroso, ma come riduttore di incertezze. La Germania non deve dominare, le basta restare dentro la partita fino a quando in area lo spietato bomber produrrà il suo momento. È la logica che si ripete nella celebre scena della stazione di servizio tra Chigurh e il proprietario che sta dietro al bancone. Non succede niente di importante, in apparenza. Un dialogo, delle domande, una moneta. Eppure è uno dei momenti più violenti del film proprio perché è glaciale. Chigurh non è interessato alla biografia dell'uomo davanti a lui, non cerca motivi, formalizza il destino. La moneta da 50 cents non è un gioco, è un sigillo. Nel mondo dei coin la morale non è un'ancora, è un peso morto. La semifinale contro la Polonia sotto la pioggia è l'equivalente calcistico di quella stazione di servizio. Non è una partita bella, è una partita elementare. Fango, rimbalzi, secondi palloni. In un contesto così la differenza non la fa chi disegna geometrie, la fa chi conclude quando la palla diventa sporca. Ed è qui che Müller, ancora una volta, è l'uomo macchina perfetto. Non ha bisogno di una manovra luminosa, gli basta una traiettoria che entra nell'area e un attimo di disordine. Il suo gol arriva come una conseguenza naturale, non come un colpo di teatro. La Germania va in finale perché concretizza. Niente fronzoli, non c'è tempo. Torniamo per un momento nel Texas. Lo sceriffo Bell, osservando la violenza impersonale che lo circonda, in un mondo che non sente più suo, capisce di essere fuori epoca. La storia non lo umilia, lo svuota. Gli fa capire che l'esperienza non basta più come scudo. Anton Chigurh è una forza che non negozia, non si spiega, non si pentirà. È questo che rende il film così cupo. Non ci sarà alcuna catarsi, nessuna negoziazione. Ci sono momenti in cui il mondo non migliora. Cambia soltanto direzione e tu puoi soltanto prenderne atto. Nel 1974 la Germania prende atto di una verità simile. Non può permettersi romanticismi, non può pensare di vincere per bellezza perché a quello ci sta pensando l'Olanda di Cruyff, la squadra più bella di sempre. La Germania deve vincere per necessità e la necessità ha una faccia molto chiara, un attaccante che quando la partita si stringe rende il finale meno casuale. Müller non segna per emozionare, segna per trasformare l'occasione minima in risultato massimo. La sua presenza è un contratto con l'inevitabile, se la palla passa di lì qualcosa accade. Chigurh non è l'antagonista classico per eccellenza, non rappresenta l'eccesso, rappresenta l'assenza di rimorso, di giustificazioni, di un linguaggio emotivo condiviso.
è una macchina anche lui, ma è una macchina che attraversa un mondo umano senza diventare umano. E quando una macchina entra in un sistema, il sistema non discute, si adegua o si rompe. È una logica che non chiede consenso, chiede solo tempo. Nel film, ciò che rende Cigur così spaventoso è che non sembra mai vincere. Sembra semplicemente continuare. Non c'è un picco emotivo, non c'è un momento di trionfo, c'è una traiettoria che procede come se la storia fosse già stata scritta altrove. Questo è ciò che il cinema dei Coen suggerisce. La violenza non è dramma, è meccanica, e la meccanica non ha bisogno di spettacoli. La carriera di Müller incarna questo tipo di meccanica sportiva. Non è l'uomo che domina la partita con la fantasia, è l'uomo che la decide con la sua presenza quasi goffa. Il suo fisico non è quello di un atleta, non è olimpico, non è statuario, è brutto da vedere, con quelle gambe corte e tozze e le spalle spioventi, ma è veloce come un fulmine e salta come un'anguilla. Con lui non puoi distrarti un solo secondo. Müller gioca sui centimetri, quelli che lo separano da Marcantoni, quelli che gli consentono di anticipare tempi e conclusioni che sembrano casuali solo a chi guarda da lontano. In realtà sono una ripetizione perfetta di una funzione, essere lì quando serve. Il Mondiale 1974 per la Germania arriva dove doveva arrivare, alla finale, contro l'Olanda. Da una parte la visione, il movimento, la brillantezza, dall'altra la struttura, la pazienza, la chiusura. Se non è un paese per vecchi, ci ha insegnato qualcosa è che l'inevitabile non ha bisogno di essere appariscente. Gli basta presentarsi nel momento giusto. La Germania, con Müller, è pronta a quel momento.

Non è un paese per vecchi, la violenza non esplode, avanza lenta e inesorabile. Anton Chigurh è una presenza che si avvicina con una costanza quasi geometrica, come una linea che attraversa lo spazio senza curvarsi. Ogni scena è un passo in più verso qualcosa che non può essere evitato, e quando capisci questa logica, smetti di chiederti cosa accadrà e inizi a chiederti quando accadrà. La finale del mondiale inizia con una promessa opposta. L'Olanda prende possesso del campo con una sicurezza luminosa, la Germania osserva, Cruyff tocca il primo pallone e sembra che la partita diventi immediatamente sua. Parte in conduzione, attraversa il centrocampo con un'eleganza naturale, costringe la difesa al fallo, rigore. Neeskens segna, dopo un minuto la Germania è sotto senza aver toccato palla, è l'estetica che detta il ritmo. Per alcuni minuti sembra che la partita sia già scritta, il calcio totale contro la struttura tedesca, la fluidità contro la disciplina. L'Olanda è movimento continuo, scambio di posizioni, superiorità numerica, costruita con intelligenza. La Germania appare compressa, quasi rigida. Il pubblico sente che il futuro del gioco è in maglia arancione. Nel film dei Coen, quando Moss crede di avere un margine, è proprio allora che il margine si riduce. Chigurh non ha bisogno di dimostrare forza, ha bisogno di restare dentro quella traiettoria. Non cambia volto, non cambia ritmo, non cambia metodo, e la stabilità a renderlo inesorabile. La Germania reagisce nello stesso modo, non si apre in modo scomposto, non si lascia trascinare dall'ansia, accetta di non essere la più bella. Breitner pareggia su rigore, è un gesto tecnico semplice, ma decisivo, che riporta la partita su un terreno meno romantico, più concreto. Da quel momento la finale cambia verso, non è più filosofia, bensì resistenza. L'Olanda continua a muovere il pallone, ma la Germania accorcia le linee, gli spazi si riducono, il ritmo si sporca, ogni passaggio diventa più pesante, il gioco non è più danza, è attrito. La partita entra in quella zona grigia dove la bellezza non basta più, o meglio, dove la bellezza non serve più. E verso la fine del primo tempo, l'azione tedesca, che porta al gol, nasce da una situazione imperfetta, non è un capolavoro collettivo, è un pallone che resta vivo in area, una deviazione, un momento di disordine, e Müller è lì. Non prepara il tiro, non allarga il gesto, non cerca l'immagine iconica, riceve il pallone in uno spazio minimo, quasi con le spalle chiuse, si gira su se stesso con un movimento corto, compatto, apparentemente sgraziato, ma perfetto nella funzione. Tiro, la palla entra, è un'esecuzione fredda, a due tocchi, gol. 2-1. Nel secondo tempo l'Olanda prova a riaprire la partita, Cruyff arretra, si muove, chiede palloni, il movimento resta elegante ma non è più leggero, è urgente. Ogni minuto sottratto pesa come un macigno, la Germania non cerca il contropiede spettacolare, riduce il campo, chiude le linee, accetta di soffrire. Ogni pallone respinto è tempo sottratto. Nel film dei Coen, anche quando Chigurh è ferito, si rialza e continua, non c'è dramma, non c'è esitazione, c'è continuità. La sua forza non è nell'intensità del singolo gesto, ma nella coerenza del percorso. La Germania del secondo tempo è coerenza. Non domina il possesso, ma domina il ritmo emotivo. Müller non tocca molti palloni, non deve farlo, il suo compito è esaurito, e se sarà necessario, lo troveremo lì, a galleggiare tra il dischetto di rigore e la porta. La differenza tra Cruyff e Müller si concentra qui. Cruyff rappresenta l'infinito movimento, l'idea che il gioco possa sempre generare un'altra soluzione. Müller rappresenta il momento in cui le soluzioni finiscono. È il punto finale della frase. La finale del 1974 non viene decisa dal volume del possesso, ma dal peso di un singolo gesto. Il calcio totale affascina, ma l'efficacia chiude. In Non è un paese per vecchi non c'è una morale consolatoria, c'è una constatazione. Alcune forze attraversano il mondo senza chiedere permesso, non sono più forti perché gridano di più, sono più forti perché restano. Anche in quella finale, come nel mondo dei Coen, non conta quanta bellezza hai prodotto lungo il cammino, non conta quante linee hai disegnato o quante idee hai acceso, conta solo l'attimo in cui tutto si restringe e la storia pretende una conclusione.

C'è un momento in Non è un paese per vecchi in cui lo sceriffo Bell comprende che non sta più inseguendo soltanto un uomo, ma un'epoca che gli sta scivolando tra le dita. Non è una scena rumorosa, non è un'esplosione drammatica, è una presa di coscienza lenta, quasi dolorosa, che si deposita nello sguardo. Bell appartiene a un tempo in cui il male aveva un volto riconoscibile, una motivazione, persino una grammatica. Chigurh, invece, non ha bisogno di spiegazioni, non cerca giustificazioni, non risponde a un codice condiviso. È un principio impersonale che attraversa la storia senza chiedere permesso, e quando il film si chiude non c'è un duello finale che ristabilisca l'ordine, non c'è una giustizia che rimetta le cose a posto. Resta soltanto la consapevolezza che alcune forze non si risolvono, si accettano. Questa è la sensazione che rimane anche dopo aver attraversato i mondiali di Gerd Müller, perché Müller non è un campione che chiede di essere interpretato attraverso la bellezza, non è un artista del gesto che trasforma ogni tocco in un'immagine iconica, non è una figura che conquista per carisma o eleganza. Müller è stato dominante non nella totalità del tempo, Müller è stato dominante in maniera chirurgica, non con un gesto ampio, non con un colpo spettacolare, ma con un movimento breve, quasi privo di estetica e proprio per questo definitivo. Il suo gol non è una poesia, è una sentenza, è il punto in cui la possibilità infinita del calcio totale incontra il limite concreto del risultato. Da quel momento la finale non è più aperta, diventa un conto alla rovescia, un tempo che scorre contro chi deve recuperare, un muro che si avvicina lentamente. Ciò che rende Müller così particolare è l'assenza di teatralità. Non segna come un uomo che cerca la gloria, segna come un uomo che compie una funzione. Non sembra attraversato dall'euforia, non vive il gol come liberazione emotiva, lo vive come compimento. E qui che il parallelismo con Chigurh diventa più profondo. Chigurh non uccide per rabbia, non agisce per passione. Agisce perché applica una regola che sente di dover applicare. Müller conclude perché una volta che la palla entra nel suo spazio, la storia deve chiudersi. Nel film Chigurh non occupa ogni scena, a volte sparisce, eppure anche quando non è presente resta nell'aria, condiziona lo spazio, pesa come una minaccia latente. Non serve che agisca continuamente, basta che esista come principio. Müller è lo stesso nell'area di rigore, anche quando non tocca la palla, anche quando la Germania non domina il possesso e la partita non è mai neutra perché la possibilità della chiusura resta lì, sospesa. Quando Non è un paese per vecchi termina, non c'è conforto, non c'è morale che consola, rimane un eco, la sensazione che alcune forze attraversino il mondo senza chiedere di essere comprese. Quando il mondiale del 74 finisce, resta qualcosa di simile, non soltanto una coppa, ma la consapevolezza che esistono figure che non hanno bisogno di essere amate o celebrate come artisti. Sono figure definitive e Gerd Müller, nel suo silenzio, è stato questo. Non un simbolo romantico, non un eroe poetico, ma una legge implicita del calcio, una presenza che non apre il gioco, ma lo chiude. E quando il gioco si chiude, non resta rumore. In Non è un paese per vecchi non ci sono vincitori, l'ordine non si ricomporrà, non ci sarà un duello finale che restituirà equilibrio al mondo. Rimane soltanto la consapevolezza che alcune figure attraversano la storia come leggi impersonali, non come uomini da giudicare o comprendere. Non chiedono amore, non cercano approvazione, esistono e basta. Gerd Müller nel calcio è stato questo. E alla fine un mondiale si decide sempre così, in uno spazio ristretto, in un frammento di tempo, in un rimbalzo che diventa sentenza. Chigurh lancia una moneta e il destino prende forma. Müller aspetta un pallone in area e la partita cambia natura. Non c'è rumore, non c'è retorica, c'è soltanto l'istante in cui tutto si chiude. E quando si chiude, resta il risultato. La partita è finita, il cinema invece non concede mai davvero una fine.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Bentrovati all'ultimo appuntamento di oggi in nostra compagnia. Al momento lungo le strade del Piemonte gli spostamenti avvengono in modo regolare. Vi ricordiamo che dalle 7 alle 22 di domani, domenica 7 giugno, sull'intera rete stradale extraurbana nazionale è vietata la circolazione ai mezzi commerciali con massa superiore a 7 tonnellate e mezza. Per oggi è tutto. Gli aggiornamenti sulla viabilità in tempo reale tornano domani mattina. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

RBE, vicina a te. Whatever you need.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 91,5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328 8757 845. RBE. Vicina a te.

RVE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RVE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Valpellice. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE. Vicina a te.

0: RBE. Cultura, informazione, relax.
1: Prima di entrare in casa stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: Ma sono matta io. Ma sono matta.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: Su RBE ed RBE TV, ogni giovedì sera dalle 21 alle 22.30, Pride on Air, voci, storie e diritti della comunità LGBTQIA+, un programma a cura del coordinamento Torino Pride, ogni giovedì dalle 21 alle 22.30. Pride on Air.
1: Vibes, Video Backwit Studio. Produzioni video, audio, podcast e multimedia storytelling per la tua realtà, il tuo progetto, la tua storia. Contattaci al 320-4579-349 o su vibesvideo.it. Never stop the vibes.
2: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

0: Mica.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96,6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.
1: Oggi è una giornataccia, sì, proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, vicina a te.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE. Vicina a te.

0: waiting for this moment to arrive.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax. Ciao.

ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

scrivi alla redazione diretta @rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, cultura, informazione, relax.

0: sono pazzo, ma non sai mai come loro.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

0: WhatsApp in diretta 328 8757 845. RBE, vicina a te.
1: RBE, cultura, informazione, relax.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.